siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. Ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti.

Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù,
che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi.
Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi.

Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30. In diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quinto giorno della novena a San Carlo Acutis, la gioia del perdono. Siamo a un posto bellissimo ad Assisi, davanti alla chiesa di Santa Margherita di Antiochia, che si affaccia proprio alla grande basilica di San Francesco. L'unica cosa che dobbiamo temere veramente, diceva Carlo, è il peccato. Bisogna operare questo esodo del peccato con fermezza. Il suo direttore spirituale, padre Ilio Carai, racconta come Carlo andava a trovarlo con regolarità. Quasi sempre alla fine dell'incontro confessava i suoi peccati. E anche sua madre, Antonia, dice come Carlo faceva un diligente esame di coscienza alla fine di ogni giornata, valutando in modo piuttosto severo anche i piccoli errori per crescere nelle virtù. Carlo amava dire che il peccato pesa sull'anima e l'anima è come una mongolfiera nel cielo. Più si apre alla grazia, più può elevarsi verso Dio. Dalle parole di Gesù a Santa Faustina Kowalska, l'anima che si accosta alla confessione e alla Santa Comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, come una mongolfiera che sale al cielo, fa che la nostra anima voli libera verso di te. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Salve a tutti, siamo Pasquale e Valentina, veniamo da Napoli. Siamo venuti qua a Međugorje a cercare di cambiare il nostro cuore. Abbiamo delle esperienze abbastanza negative da poter trasformare in esperienze positive e cerchiamo di mettere in atto la parola di Dio che è scritta nel Vangelo, dove invitiamo a seguire, a leggere, a comprendere i misteri della nostra fede, della nostra religione. Siamo venuti qua a convertire il nostro cuore, sperando che anche gli altri convertiscano il loro. Come figli di Maria, ascoltiamo le parole con la fede e con un cuore, chiediamo di avere un cuore nuovo, un cuore buono.

0: Benvenuti a tutti i cari telespettatori che ci stanno seguendo dalle regioni Umbria, Marche, Sicilia, Lazio. Grazie per essere qui con noi in questa terza puntata della Casa della Parola, in compagnia e a cura di Don Fabio Pizzitola, che ringraziamo sempre per essere qui con noi. Referente dell'Apostolato Biblico della Diocesi di Trapani, direttore della Scuola Teologica Una Casa per Narrare della Diocesi di Trapani, parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore che ospita gli studi di Maria Vision. Grazie a te Don Fabio per la tua presenza.
1: Grazie a voi come sempre e buonasera ai cari amici che ci seguono da casa.
0: E oggi, come voi sapete, abbiamo anche un momento musicale. La Casa della Parola ha questa caratteristica di essere anticipata da momenti musicali che un po' sono da preludio all'ascolto della parola e poi alle catechesi che ci farà Don Fabio Pizzitola in approfondimento della parola che viene letta. Oggi il coro, o meglio una parte del coro Jesus Christ, che ringrazio per essere con noi, Roberta, Chiara, Sofia, Anna, Giovanna e Silvia, e poi una lettrice, Anna Di Lorenzo, che ringrazio anche a lei di essere qui, una lettrice professionista, per cui una voce che ascolteremo con gusto, e grazie a voi per seguirci. Allora io darei subito la parola al nostro coro che dirigo, questa piccola parte del coro che dirigo, perché così ci prepara spiritualmente con un brano che si intitola Gesù, vento di pace.

Cari amici, dedichiamo questa sera, questa terza puntata della Casa della Parola, all'inizio di una lettura in certo modo continuata del Vangelo di Luca, la prima parte dell'opera lucana. Soprattutto leggeremo alcuni testi tratti dai primi due capitoli del Vangelo di Luca, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia. E dunque ancora, come questo bellissimo canto ci suggeriva, un saluto di pace a ciascuno di voi. In questa sera, nella quale iniziamo a sfogliare le prime pagine del Vangelo di Luca, e ci imbattiamo soprattutto appunto nei Vangeli dell'infanzia, che occupano i primi due capitoli del Vangelo di Luca, ma ancora leggeremo alcuni passaggi, alcuni versetti anche della sezione immediatamente successiva, capitolo terzo e primi 13 versetti del capitolo quarto, la cosiddetta preparazione del ministero, con la presentazione della figura del Battista e poi ancora il battesimo di Gesù al Giordano, la genealogia che Luca colloca non all'inizio come Matteo, ma subito dopo i Vangeli dell'infanzia, addirittura dopo il battesimo, e poi al capitolo quarto, all'inizio, l'episodio delle tentazioni. E quindi un primo percorso in questa lettura in certo modo continua del Vangelo di Luca. Prima di iniziare davvero invocando il dono dello Spirito, una parola sui Vangeli dell'infanzia. Sappiamo che Marco, il più antico dei Vangeli sinottici, inizia la sua narrazione del ministero di Gesù in medias res, un Gesù già adulto che si accinge ad essere battezzato al Giordano dal Battista. Per quanto riguarda Matteo e Luca, invece, alla traccia narrativa di Marco antepongono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Sia in Matteo sia in Luca questi Vangeli occupano i primi due capitoli, quindi non si può sbagliare: Matteo 1 e 2 e Luca 1 e 2. I due racconti sono comunque profondamente diversi. Con tutta probabilità né Luca conosceva i Vangeli dell'infanzia di Matteo, né Matteo conosceva i Vangeli dell'infanzia di Luca. Intanto, perché tanto Matteo che Luca raccontano questi Vangeli? Abbiamo parlato nelle puntate precedenti un po' delle tradizioni apocrife, dicendo che rispondono più che altro a tutta una serie di dettagli, di curiosità anche circa la vita di Gesù, la vita nascosta, o ancora Maria, Giuseppe, nella fase nascosta della loro esperienza dunque. Nel caso dei Vangeli dell'infanzia, dei Vangeli canonici, Matteo e Luca, i Vangeli dell'infanzia non rispondono a dettagli di curiosità, ma rispondono a uno scopo chiaramente cristologico. Il Vangelo di Marco, scritto probabilmente prima del 70, senza avere una intenzione specifica in tal senso, ma di fatto correva il rischio di prestare il fianco, potremmo dire così, a una deriva, come possiamo dire, adozionistica. Ora mi spiegherò cosa voglio dire. Il Vangelo di Marco, con la sua asprezza, con il suo tratteggiare un volto profondamente umano del Cristo, di fatto nella sua recezione rischiava in fondo di prestare il fianco a delle letture errate del mistero di Cristo. Intorno a quegli anni 70-80 si diffondevano infatti le cosiddette teorie adozionistiche, secondo le quali Gesù sarebbe stato unicamente un uomo adottato con potenza dal Padre e reso figlio al momento del battesimo. Dunque non un Gesù figlio per natura dall'eternità, ma un Gesù adottato, un Gesù reso figlio di Dio al battesimo. In fondo Luca e Matteo si inseriscono in questo dibattito, estraneo a Marco ma non estraneo alla sua ricezione, chiarendo l'origine divina del Cristo. Il fatto che si racconta l'origine del Cristo addirittura nella mente di Dio, nel piano di Dio, come vedremo tra poco nel testo dell'Annunciazione a Maria, ecco, ci dice in fondo che Gesù è figlio di Dio già dalla eternità e nella incarnazione, come ascolteremo, entra nella storia. I Vangeli dell'infanzia dunque vengono raccolti e proposti proprio con questo scopo di chiarire questo dettaglio cristologico, l'origine divina del Cristo.
Cristo. E vedremo come Luca, in particolare, sviluppa tutto il suo racconto della infanzia del Cristo attraverso una tecnica tipicamente greca della tradizione ellenistica, la cosiddetta tecnica delle vite parallele. Si racconta l'annuncio della nascita di Gesù, ma questo viene messo in luce da un racconto precedente in cui si racconta l'annuncio della nascita del Battista. E quindi avremo un primo dittico, l'annuncio a Zaccaria della nascita del Battista, e poi l'annuncio a Maria circa la nascita di Gesù, del Messia. Così ancora ascolteremo nel secondo dittico la nascita del Battista e poi ancora la nascita del Cristo. Questa tecnica delle vite parallele permette di mettere in luce alcune caratteristiche proprie del personaggio principale che si staglia, ovviamente il Cristo. Prepariamoci dunque all'ascolto del primo brano, ma prima di tutto mettiamoci in preghiera invocando il dono dello Spirito Santo, che, come ha ispirato gli autori sacri, adesso deve ispirare anche noi lettori che ci accostiamo alla lettura del testo sacro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore e perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza

0: dato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
1: Prima di entrare nel commento di questa pagina straordinaria tratta appunto dai Vangeli dell'infanzia di Luca, testo che ci è noto soprattutto dal tempo liturgico dell'Avvento, come tutti i Vangeli dell'infanzia che appunto leggiamo in Avvento e poi ancora nel tempo del Natale. Prima di tutto un aspetto che, iniziando a sfogliare a partire dal versetto 5 del primo capitolo di Luca, emerge è il fatto che Luca, a differenza degli altri Vangeli sinottici, Marco e Matteo, dà una grande attenzione all'aspetto del culto. Ecco, per noi cristiani di 20 secoli dopo la redazione dei testi sacri è normale ragionare in termini cultuali, fare riferimento al culto, alle grandi liturgie, alla preghiera, ma non è scontato questo aspetto. Siamo naturalmente portati a pensare che Gesù fosse un sacerdote, ma biblicamente non è così. Infatti, innanzitutto, i primi racconti che rimasero impressi nella mente dei primi discepoli furono sicuramente i fatti dolorosi della passione del Cristo. E se noi con la mente per un attimo ripercorriamo quei testi, ecco, certamente il sacerdozio di Israele non esce in maniera molto titolata, ecco, diciamo così, dai racconti della passione. Immaginiamo Marco, immaginiamo Matteo, ma anche le tradizioni della passione conservate da Luca ci danno una idea del sacerdozio di Israele. Pensiamo il sommo sacerdote all'epoca di Gesù, Caifa, ma pensiamo a tutto il congegno di potere che si raccoglie attorno alla figura misteriosa dell'altro sommo sacerdote, quello che non era in carica ma che soprattutto in Giovanni si staglia come colui che davvero esercita un potere nascosto ma fortissimo, Anna. Cioè dire, il sacerdozio di Israele al tempo del Cristo non gode certamente di una grande stima, almeno inizialmente, nel Nuovo Testamento. Immaginiamo ancora i Vangeli di Matteo, quando arriva la notizia da parte dell'arrivo dei Magi nella Città Santa, Erode e tutta la sua corte, compresi i sacerdoti, piombano in una grande tristezza. E dunque non è scontato che il sacerdozio è favorevole al Vangelo, parlo del sacerdozio di Israele. D'altra parte è un altro aspetto: noi siamo abituati a pensare che Gesù sia un sacerdote, ma Gesù, per la sua origine, per la sua tribù di appartenenza, non proveniva dalla tribù di Levi, bensì attraverso Giuseppe dalla tribù di Giuda, dal quale venivano tratti i re. Era della casa di Davide, Giuseppe,

0: accogliendo Gesù come suo figlio putativo, inserì nella discendenza davitica e dunque nella tribù di Giuda, dal quale proveniva la regalità, non il sacerdozio. Anche di Maria non si dice di una sua origine da tribù sacerdotali. Di Elisabetta si dice che era una discendente di Aronne, quindi discendenza sacerdotale. Anche di Zaccaria sappiamo che era un levita, che era un sacerdote, ma di Maria si tace tutto questo, mentre Giuseppe era appunto della tribù di Giuda. Questo per dire che il sacerdozio abbinato al Cristo non è un dato scontato nel Nuovo Testamento. Occorrerà aspettare Luca per avere una attenzione maggiore al culto, e il profilo sacerdotale di Zaccaria è quello di un uomo giusto, quindi inizia già a trasparire una attenzione, un'idea più positiva sul sacerdozio di Israele. E poi dovremmo aspettare, ecco, più avanti, verso la fine della redazione del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, perché Gesù possa essere presentato nel suo mistero in chiave sacerdotale, ma non secondo un sacerdozio tipicamente israelita, secondo l'ordine di Levi, bensì un sacerdozio ancora più antico, il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Tanto Luca che la lettera agli Ebrei attengono in fondo alla stessa tradizione paolina, all'interno della quale tutte queste idee poterono riemergere. Al di là di questa indicazione, che però andava fatta, entriamo nel testo che abbiamo ascoltato, il noto testo della Annunciazione. Vi dicevo che già è la seconda parte di un dittico nel quale un altro annuncio è stato fatto. L'arcangelo Gabriele, ancora prima di recare l'annuncio di Dio della nascita del Messia, reca a Zaccaria, sacerdote, nel Tempio di Gerusalemme, vedete l'attenzione al culto, alla liturgia, reca l'annuncio della nascita del Battista. La tecnica delle vite parallele permette di mettere in luce tanti aspetti. Zaccaria, sacerdote, uomo, nel luogo più sacro di Israele, nel Tempio, viene raggiunto da un annuncio divino che noi dobbiamo leggere come un travaglio vocazionale, ma non crede, e per questa ragione resta muto. Ripeto, era uomo, era sacerdote, era nel luogo più sacro di Israele, il Tempio di Gerusalemme. Con la tecnica delle vite parallele ci accorgiamo subito invece che Maria è una donna, non è un sacerdote, è una laica. Non si trova a Gerusalemme, ma in una città assolutamente di periferia, tra l'altro non tanto ben rinomata, in un luogo assolutamente laico, una casa tanto cara anche a Maria Vision dal legame col santuario di Loreto, la casa santa. Maria, nonostante un dubbio iniziale legittimo dal momento che ancora non era sposata, crede all'annuncio di Dio recato dall'angelo e diventa madre della parola. L'uomo sacerdote nel Tempio non crede, resta muto. Maria, donna, non sacerdote, laica, in un luogo di periferia, in una casa, in una laicità colma invece della presenza di Dio, nonostante un dubbio iniziale colmato da Dio, ecco, crede e addirittura diventa madre della parola. Così procede Luca. Queste osservazioni possono nascere proprio da una lettura continua nel quale i due elementi dei dittici davvero si illuminano. La scena dell'Annunciazione è, potremmo dire, tripartita. L'arcangelo Gabriele raggiunge una vergine a Nazareth, in casa sua, la saluta con delle parole misteriose: rallegrati, caire, che caritomene, piena di grazia, riempita stabilmente dalla grazia di Dio, il Signore è con te. È un saluto davvero importante, al quale Maria risponde con lo stupore. E sempre nella narrazione tripartita dell'Annunciazione, a una parola dell'angelo corrisponderà una reazione di Maria. Ecco, la prima volta alle parole dell'angelo Maria risponde con lo stupore. L'arcangelo continua e la Madonna risponde con un dubbio: come posso conoscere questo? Non sono sposata, sono appena promessa sposa, fidanzata. L'arcangelo continua e finalmente Maria scioglie ogni suo dubbio e dice: eccomi, voglio fare la volontà di Dio, voglio essere la serva del Signore, voglio dire sì, eccomi. Allora sempre tale è la struttura: un saluto, una parola dell'arcangelo, una reazione di Maria. Prima lo stupore, poi la volontà di capire, poi il sì. Maria non è una donna che dice subito sì al progetto di Dio, ma rispetta la sua umanità, rispetta i tempi, non brucia le tappe del suo sì, e per questa ragione il suo sì è ancora più denso. Certamente è una parola sul modo in cui Luca racconta questo travaglio esistenziale, vocazionale di Maria, che scopre di essere chiamata a divenire la madre del Messia. Era tipico dei libri sacri raccontare gli annunci di nascite di personaggi particolari in ordine alla salvezza di Israele, con un preciso schema, uno stile che noi ritroviamo esattamente in Luca. Se prendiamo il libro dei Giudici al capitolo 13, possiamo fare a casa l'annuncio della nascita del giudice Sansone. Anche lì un angelo che si reca da una donna sterile per annunciare un atto di salvezza nel quale Dio interviene nella storia di Israele per suscitare salvezza. Allora si tratta davvero di un preciso genere, un modo di raccontare. D'altra parte, attraverso la figura degli angeli è Dio stesso che interviene. L'angelo che interviene nella storia del popolo è sempre segno di Dio che si prende cura del popolo. Allora dietro il modo particolare, fondamentalmente biblico, col quale Luca racconta questi annunci, anche nel caso di Zaccaria, circa la nascita del Battista, vi è un angelo attraverso il quale è Dio stesso a intervenire e a mostrare un piano preciso circa Zaccaria, Elisabetta e il bambino che dovrà nascere, anche in quel caso da una donna reputata sterile. L'intervento di Dio nella sterilità, cioè dire Dio suscita salvezza gratuitamente, non a partire dalle nostre forze, ma anche servendosi in fondo della nostra povertà per instaurare il suo regno. Anche nel caso dell'annuncio della nascita di Gesù, recato a Maria, ecco, siamo e con tutti questi temi biblici, in questo preciso genere letterario dell'annuncio di personaggi particolari per la salvezza di Israele. Certamente colpisce il saluto: Maria è detta piena di grazia, che caritomene. Chi conosce un po' meglio il greco sa che è un verbo che dice che Maria è stata riempita dalla grazia di Dio, ma questa grazia abita stabilmente la sua persona. Ella è piena, è stata riempita di grazia, ma questa grazia non è svanita, continua ad abitare profondamente in Maria. Ella è la piena di grazia. Questo è uno dei primi punti sul quale poi, successivamente, molto più avanti, l'idea di una immacolata concezione di Maria, poi ratificata come dogma a metà dell'Ottocento, ecco, vuole davvero fondarsi. Maria è colei che ripiena stabilmente dello Spirito. E se nel caso di Zaccaria e di Elisabetta, allorché intervengono con delle proclamazioni profetiche, il cantico del Benedictus o le parole di Elisabetta alla visitazione, tu sei benedetta fra tutte le donne, Luca sottolinea che in quel momento o Zaccaria o Elisabetta furono riempiti dallo Spirito. Quando Maria canterà il Magnificat, Luca non sottolinea che ella in quel momento fu riempita dallo Spirito, perché ella già dal primo istante, diremmo noi chiaramente, è riempita dall'amore, è riempita dalla forza dello Spirito Santo. Vedremo che i Vangeli di Luca sono attraversati da grandi inni liturgici noti alla comunità cristiana, inni giudei cristiani, che Luca assume e che riporta nel racconto della Natività. I grandi quattro inni di Luca sono entrati profondamente nella nostra liturgia. il Magnificat, il cantico poi ancora di Zaccaria, il Benedictus, il canto del Gloria, che è il canto dei pastori, raggiunti anche in quel caso da un annuncio angelico: oggi è nato per voi il Salvatore, oggi, l'oggi della salvezza, tipico di Luca, un Salvatore che non è l'imperatore ma è il Gesù, nato povero a Betlem. E poi ancora l'inno del Nunc Dimittis, l'inno di Simeone.
1: Vorrei rinnovare l'invito a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento, che possono chiamare allo 071 7501 707, così come possono mandare loro messaggi WhatsApp al 349 9370 847. E mi piace ricordare che ciò che ci dice Don Fabio permette a tutti noi non solo di approfondire la nostra conoscenza della parola che viene ascoltata, ma anche di avere un contraddittorio, poter parlare, poter dialogare, per cui non c'è miglior occasione, anche per questo l'invito di un pubblico qui presente, non c'è miglior occasione che quella di poter usare questa trasmissione, ecco, il giovedì alle ore 19. Ci prepariamo con il coro al prossimo canto che abbiamo scelto, Don Fabio, proprio sulla nascita, e vogliamo cantare la nascita di Gesù proprio con una ninna nanna.

0: Prima di ascoltare il secondo testo che verrà proclamato, il secondo elemento del dittico delle nascite, dunque dopo la nascita del Battista al capitolo secondo, nei versi da 1 e 20, Luca racconta proprio della nascita di Gesù in maniera diversa da come la racconta Matteo, ovviamente. Prima dunque di ascoltare la proclamazione di questo episodio molto noto, dalla lettura continua dei primi due capitoli di Luca ci rendiamo conto della origine biblica della preghiera dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, ricalca il testo di Luca 1:28 le parole con le quali l'Arcangelo Gabriele saluta la Vergine Maria. Caire che caritomene, rallegrati piena di grazia. Dietro il nostro Ave, che è un saluto romano in fondo, salve, vi è questo invito a rallegrarsi, rallegrati. Maria, piena di grazia, riempita stabilmente dalla grazia, è un verbo al perfetto che indica un'azione che ha conseguenze stabili nel futuro, nell'avvenire, per sempre dunque. Il Signore è con te. La seconda parte dell'Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne, eccetera, eccetera, è tratta invece dal saluto di Elisabetta a Maria nel momento della visitazione. Siamo in Luca 1:42. La seconda parte, la seconda grande parte dell'Ave Maria, allorché si dice Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, eccetera, eccetera, è invece tratto dalla tradizione cristiana, da alcuni sermoni di San Bernardo. Ascoltiamo dunque a questo punto il testo di Luca 1:20, la nascita di Gesù.
1: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
2: glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
0: Leggendo l'inizio del secondo capitolo di Luca, colpisce innanzitutto l'attenzione di Luca alla storia. Luca è attento a sottolineare che il momento della nascita del Cristo coincide con una fase precisa,

0: nella storia della umanità e soprattutto dell'impero di Roma, quando Cesare Augusto indisse un grande censimento e in Siria Quirinio era appunto colui che reggeva le sorti dell'impero di Roma. Questa precisa attenzione alla storia degli uomini, nella quale si innesta la storia della salvezza, la storia di Dio che va avanti non attraverso i potenti, anche qui sembra continuare un po' la tecnica delle vite parallele, con la storia degli uomini, la storia dei potenti, la storia delle glorie umane, degli imperi e la storia di Dio che va avanti attraverso la storia dei semplici. Entra in scena Giuseppe della casa di Davide, quindi di discendenza davidica, del casato dal quale Israele traeva i suoi re quando appunto era in regime di libertà, diversamente dal momento in cui nasce Gesù, in cui Israele è sotto il giogo di Roma e quindi non ha un re, ma l'unica, come posso dire, l'unico residuo in fondo di identità e anche di autonomia è affidato all'altra istituzione che, crollata la regalità, il regno, la monarchia, resta in piedi, ed è il sacerdozio. Il sacerdozio, trovandosi in una situazione di esposizione, anche da un punto di vista del potere, era normale che fosse al tempo di Gesù più esposta anche al problema della corruzione, perché di fatto nel post-esilio, non essendoci la figura del re, ecco, i sacerdoti mantenevano quel minimo di autonomia anche politica che Israele continuava ad avere, nonostante fosse in mano di dominazioni straniere. Dunque, la storia degli uomini, la storia dei potenti e la storia dei semplici. Giuseppe, della casa di Davide, si mette dunque della tribù di Giuda, non una tribù sacerdotale come per i Leviti, ma una tribù dalla quale veniva fuori il regno, la regalità. Ecco, Giuseppe con la sua con Maria, con la sua promessa sposa, ecco, si mette, ecco, in cammino verso Betlemme, Betlemme di Efrata, luogo di una enclave davidica, perché proveniva proprio da quella piccola borgata. E proprio mentre si trovava in cammino a Betlemme per il censimento, si compiono per Maria i giorni del parto. Ora qui vi sono tutta una serie di particolari che incrociano le tradizioni cristiane sul Natale. Noi siamo abituati a pensare al presepe, innanzitutto in un'atmosfera invernale, siamo abituati a pensare a una grotta, siamo abituati a pensare alla presenza del bue e dell'asinello. Ora qui biblicamente ci scontriamo con una serie di dettagli che sembrano un attimino a mettere quantomeno direi in discussione tutte queste nostre convinzioni che diamo per scontato. Noi pensiamo all'inverno, ma qui si dice che i pastori in quel momento pernottavano all'aperto. Noi siamo portati a pensare a una grotta particolare che entrerà nella tradizione cristiana solo nel secondo secolo con Giustino. Qua si parla di una mangiatoia posta probabilmente sotto il cosiddetto cataliuma. Questa è la parola con la quale Luca designa l'alloggio. Allora probabilmente non sappiamo se era una grotta, ma certamente era un vano in cui c'era un primo piano destinato agli alloggi per passare la notte e sotto una forma di stalla per riparare gli animali di viaggio. Può darsi che il tutto era realizzato in un contesto rupestre, anche in una grotta, ma certamente nel Vangelo di Luca non vi è una menzione della grotta, anche se non è detto che quel cataliuma potesse essere costruito all'interno di una grotta oppure sopra una grotta. Certamente Gesù è posto in una mangiatoia, Gesù nasce nella città del pane, Betlemme, il luogo della provvidenza, il luogo del pane, la città del pane, perché lui è chiamato a diventare padre. Ecco, vi è sempre in Luca questa tendenza a portare con una tensione narrativa in avanti la narrazione. Nasce a Betlemme, viene posto in una mangiatoia perché deve dare la sua vita. poco più avanti ascolteremo della profezia di Simeone, ecco, una spada, Maria, ti trafiggerà l'anima, una prefigurazione, una profezia della passione, della croce. Gesù dodicenne, più avanti sul finale del capitolo secondo, che dice: devo occuparmi delle cose del Padre mio, e viene a smarrirsi per 3 giorni nel Tempio, prefigurazione della croce. Ma ritorniamo ancora per un attimo alle nostre convinzioni sul Natale. Pensiamo inverno e invece i pastori pernottano all'aperto, quindi magari era primavera, era estate, non lo sappiamo, ma adesso ci ritorniamo. Pensiamo a una grotta e incontriamo una mangiatoia e un cataliuma, un alloggio, probabilmente in un primo piano, pieno. Pensiamo al bue e all'asinello, ma qui non vi è menzione del bue e dell'asinello. Allora, perché la tradizione cristiana ha collocato la festa liturgica del Natale colorandola di tutti questi dettagli messianici? Innanzitutto la data del 25 dicembre è una data di un'antica festività pagana, la festa del sole invitto. Era il momento in cui il sole, ecco, cessava di decrescere nelle ore del giorno e iniziava a intanto si fermava questa corsa delle ore del giorno a diminuire rispetto a quelle della notte, e il sole ricominciava a crescere. Questa antica festività pagana è stata riempita di senso autentico in riferimento a Cristo, sole di giustizia. Ecco perché i primi cristiani collocarono in inverno il 25 dicembre, in prossimità, in fondo del solstizio di inverno, la festività appunto del Natale. L'altro particolare della grotta, ho già ricordato come è stato introdotto nel secondo secolo nelle raffigurazioni del Natale da Giustino. La figura del bue e dell'asino hanno certamente un riferimento messianico. Vi sono testi profetici come Abacuc al capitolo 3 e anche Malachia, in cui si insiste sulla mitezza del bue e dell'asino come prefigurazione del Messia. Ecco, tradizione dunque che questa degli animali, del bue e dell'asino, intorno al V secolo iniziano ad affollare la scena del Natale, che poi Francesco d'Assisi a Greccio trasformerà nella scena classica del presepe. Noi non sappiamo se era inverno, se era primavera, ecco, ma certamente la tradizione cristiana, colorando, riempendo di tutti questi dettagli, ha voluto dare degli aspetti che non sono secondari, ma sono importanti ugualmente per la nostra fede. Dicevamo già poc'anzi della importanza del culto della liturgia, degli inni. Abbiamo incontrato il Magnificat, il Benedictus, ora in questo testo è contenuto l'inno del Gloria, l'inno appunto degli angeli che fanno da corona a quegli angeli che recano ai pastori il lieto annuncio. Oggi per voi è nato un Salvatore. Oggi, il tema dell'oggi, incontrare Dio nella storia, nella quotidianità, l'incontro con un Salvatore che non è il potente imperatore che ha indetto il censimento, ma è quell'umile bambino nato appunto a Betlemme, nella casa del pane, nella casa della provvidenza.
1: Ci prepariamo a questo terzo momento con Don Vampio Pizzitola, che riguarda il battesimo, per cui come elementi qui del coro Jesus Christ, che ricordo è un coro semidiocesano perché raccoglie un po' elementi da tutte le parrocchie di Trapani, un coro che si occupa di concerti di evangelizzazione. I brani che abbiamo proposto prima, così come altri che si fanno nel repertorio, sono tratti da musical di Carlo Tedeschi, invece questo che abbiamo associato al battesimo, quindi alla pulizia che tutti noi facciamo attraverso il battesimo nel momento in cui nasciamo, l'abbiamo voluto associare ad un canto alleluiatico, all'alleluia appunto, perché da lì inizia la nostra salvezza. E l'alleluia di Cohen. Le soliste sono Roberta e Chiara.

0: Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento».
1: Quest'ultimo breve testo che abbiamo ascoltato è tratto dal capitolo 3 di Luca, versetti 21 e 22, l'episodio del battesimo. Mi soffermo davvero poco per lasciare lo spazio per le domande. Innanzitutto, un aspetto della rilettura di Luca delle tradizioni sinottiche è l'insistenza sulla preghiera. Nei momenti fondamentali della vita di Gesù, il battesimo, la trasfigurazione, Luca insisterà sul fatto che Gesù si trova in un momento di preghiera. Gesù viene battezzato e assiste soprattutto a quella teofania mentre era in preghiera. Gesù trasfigura il suo volto mentre era in preghiera. Al testo del battesimo segue la genealogia del Cristo che, a differenza di Matteo, dove la genealogia risale fino ad Abramo, capostipite del popolo di Israele, in Luca la genealogia risale fino ad Adamo, fino al primo uomo, fino al figlio di Dio, come dire che Gesù è figlio di Adamo, figlio di Dio, in una idea universale di salvezza, una salvezza per tutti i popoli. I testi della preparazione del ministero, che iniziano al capitolo 3, si concludono al capitolo 4 nell'episodio della tentazione. Siamo in Luca 4:1-13. Le grandi tentazioni che vengono vissute da Gesù: la tentazione del cibo, quindi sulla corporeità in genere, la tentazione del potere, del denaro, la tentazione della gloria. Il demonio, il maligno, si allontanò da lui per ritornare, solo Luca che sottolinea questo aspetto, per ritornare al momento prefissato.
2: Io do spazio adesso a tutte le domande che stanno pervenendo e chiedo anche ai presenti se hanno qualche commento anche da fare, e in questo caso prendete il microfono. Allora, Gianluca è il primo e lui sta chiamando da provincia di Mazara. Provincia di Mazara? Cioè da Mazara, immagino, comunque. Va bene. Allora, Gianluca dice: scusate se faccio una domanda strana, però ci tengo. Vorrei chiedere se esistono degli aggiornamenti delle Sacre Scritture. Mi spiego. Così come esiste un Vecchio Testamento che ci consente di poter dire che il Signore ci ha parlato prima della venuta di Cristo, e poi il Nuovo Testamento che ci consente di dire che ci ha parlato Gesù, e dopo Gesù è possibile che nessuno ha parlato più?
1: Domanda interessante. La tradizione della Chiesa. Ecco, Gesù continua a parlare nella storia di ciascuno di noi, ma quanto era necessario per la nostra salvezza ci è stato rivelato nella persona del Cristo, nel suo mistero, è Lui la parola. Ecco, le scritture diventano scrittura sacra perché sono annotazione scritta per ispirazione dello Spirito, dell'evento, della parola che è Cristo. Gesù è la parola del Padre, Gesù è la nostra salvezza. Ecco, in Gesù e dunque nelle scritture ispirate, poi reputate canoniche dalla Chiesa, è contenuto tutto ciò che ci serve per la nostra salvezza. Queste parole nella Lezio Divina, ecco, tu parli di un aggiornamento. Vi è un nuovo Testamento? Ecco, questo è possibile in una lettura ispirata, orante delle Sacre Scritture, che è appunto la Lezio Divina. San Gregorio Magno diceva che le scritture sacre crescono con il lettore. Una lettura corretta, ispirata, la Lezio Divina nella comunità cristiana, nella tradizione, nel magistero della Chiesa, è questo accrescimento delle scritture di cui Gianluca ci parlava.
2: Lisa da Trapani dice: vorrei dirvi che questa trasmissione è davvero molto interessante ed è la prima volta che vedo una trasmissione così vera, facile da comprendere. Mi avete fatto emozionare, grazie da parte nostra, ci fate un regalo ogni giovedì. Grazie Elisa.
1: Grazie a te, che piacere.
2: Bello avere queste come dire, conferme del lavoro che si fa. Grazie davvero Lisa. Allora, Gabriella da Petrosino. Gabriella ci dice: io sono veramente contenta di assistere a questa trasmissione, già è dal primo giovedì che vi seguo, ma oggi devo dire che è veramente bella, anche perché vi siete sentiti tutti benissimo. Hai ragione, la scorsa volta c'è stato qualche problema tecnico-fonico. Grazie, allora ci fa questo applauso, ci dà conforto perché vuol dire che stiamo migliorando. Grazie Gabriella. Vorrei chiedere però una cosa al sacerdote: è possibile che tanti segni che avvengono e sono chiari, almeno per voi teologi, a noi non lo sono per niente, e non perché non crediamo, ma forse perché non conosciamo?
1: Ma non è tanto questione solo di conoscenza intellettiva e soprattutto di esperienza. Appunto poc'anzi ricordavamo come Gregorio Magno diceva che le sacre scritture crescono con il lettore, e il lettore legge le sacre scritture nella forza dello spirito, con il suo bagaglio esistenziale, con il suo vissuto fatto di gioie ma anche di dolori. È la vita che ci dà tante chiavi di lettura. Leggere dei testi sacri nei quali sono condensati pezzi della storia di Israele, pezzi di storia lieta ma pezzi di storia sofferta, ecco, tutto ciò assume un grande riverbero, che noi riusciamo a cogliere tanti aspetti nuovi quando nel nostro vissuto credente in fondo viviamo esperienze simili, esperienze analoghe. Questa domanda, e anche quella che poc'anzi ha fatto Gianluca, in particolare proprio giovedì prossimo, allorché ascolteremo il testo di Luca 4, 14 e seguenti, l'inaugurazione del ministero a Nazareth, riceveranno anche una risposta. Gesù, che nella liturgia sinagogale prende in mano il testo del profeta, che era sempre una seconda lettura dopo il testo della Torah, quindi salta in fondo la lettura della legge, c'è il profeta che era il compimento della legge, Gesù dice: oggi si è compiuta questa scrittura. Gesù è il compimento della profezia, che è il compimento della legge. Ecco, questi temi saranno più chiari ancora giovedì prossimo.
2: Non so se qui nel pubblico presente c'è qualcuno. Vedo Giovanna col microfono, vuoi dire qualcosa Giovanna? No, niente, non avete domande. Allora io continuo con Antonella, non ci dice da dove chiama, però vuole fare, grazie, io lo leggo, ma vuole fare complimenti alle bambine che mi hanno fatto emozionare, sono stupende, sono veramente un dono di Dio e comprendo cosa significa avere delle ragazze che studiano musica e canto, come queste bambine sicuramente faranno, perché possono dare molto a noi che attraverso di loro cerchiamo il nostro Signore. Grazie Antonella, immagino che loro saranno contente, però adesso io ti chiedo: ma perché le altre non andavano bene, Antonella? Dici qualcosa pure sulle altre, ti prego, mandaci un messaggio integrativo sul resto del coro. Allora, qui invece abbiamo Enza, è l'ultimo messaggio. Enza, anche lei non ci dice da dove chiama, però dice: devo dire che è molto interessante ascoltare questo sacerdote. Mi viene in mente un messaggio, forse quello che mi ha colpito di più, sul fatto della semplicità e dell'umiltà di Maria. Noi donne non ne siamo in grado. Cosa possiamo fare?
1: Maria è la prima credente, la prima donna che ha seguito il Cristo. Maria è madre e modello della Chiesa. Ecco, scolpiamo nel nostro cuore queste parole: lei è madre ma è anche modello della Chiesa. Come Maria, col suo sì non è stato un sì facile, immediato. Abbiamo visto le tappe del suo sì nell'episodio dell'annuncio. Lei resta stupita, ha dei dubbi forti, che cerca di orientare, ecco, chiedendo a Dio una luce particolare. Quindi lo stupore, la volontà di capire con la sua testa il sì. Ecco, se il sì di Maria fosse arrivato senza passare dal dubbio, sarebbe un sì più povero. Allora noi prendiamo tutti i nostri dubbi, portiamoli nel nostro cuore, conserviamoli, portiamoli a Cristo, invochiamo lo Spirito Santo, e allora il sì che pronunceremo, l'eccomi che pronunceremo, sarà un sì che comprende anche il vissuto, come dicevo anche poc'anzi, e allora Maria ci sembrerà meno irraggiungibile di come, ecco, tante volte alcuni canti vorrebbero presentarci. Ella certamente per grazia, insomma, concepita immune da ogni contagio di colpa antica, noi redenti, noi riscattati per virtù del medesimo sangue del Cristo, del Figlio di Maria.
2: Bene, finiamo in bellezza, perché Antonella, grazie, ci ha scritto, ha detto che il coro è stato bravissimo, sono stati bravissimi tutti. Grazie Antonella, naturalmente io scherzavo, sono un po' di parte. E anche Elisa ha riscritto dicendo: grazie sorella per avermi nominato, io non me l'aspettavo, grazie di cuore. Io devo ringraziare voi, perché la vostra presenza è indispensabile in questa trasmissione, perché ci consente di renderla interattiva, di fare un contraddittorio che ci fa crescere tutti. Per cui rinnovo l'invito a tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi e magari non hanno fatto in tempo o non hanno pensato di parlare, di scrivere, di chiamare, di farlo, perché come vedete è un momento importantissimo dove tutti si cresce. E con questo do le conclusioni a questa terza puntata della Casa della Parola. Ringrazio Don Fabio Pizzitola, ringrazio la lettrice Anna Di Lorenzo, ringrazio il coro, o perlomeno questa parte del coro Jesus Christ, che ha voluto dedicare il suo tempo, ha tolto tempo alle proprie cose per dedicarla a noi qui a Maria Vision, alla piccola Robertina, a Chiara, ad Anna Maria Piombino, a Giovanna Ruggirello e a Silvia Lamia. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, l'appuntamento è al prossimo giovedì alle ore 19. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti e bentrovati all'ultima tappa del nostro cammino attraverso l'amore familiare come vocazione e via di santità. Un cammino che è stato promosso dalla Conferenza Episcopale Umbra, dalle pastorali familiari della CEU, in collaborazione con ogni singola diocesi. Per questo che è stato un cammino non solo attraverso i sacramenti, come i sacramenti si sono affiancati, coniugati, sposati, è proprio il caso di dirlo, con il sacramento nuziale, ma anche un cammino attraverso le nostre comunità, le nostre chiese umbre, le nostre diocesi. Un cammino, un itinerario reso possibile e trasmesso, che avete potuto seguire, chi ci ha seguito in queste settimane su Maria Vision, al canale YouTube dell'emittente, ma che è stato seguito anche in radio attraverso le frequenze di Umbria Radio in Blu e anche dal nostro settimanale La Voce sul sito web e sul cartaceo. Ultima tappa, ultimo segmento di questo percorso, di questo itinerario che ci ha portato e ci sta portando verso l'incontro mondiale, il decimo incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Roma nei prossimi giorni, l'ultima settimana di giugno. E allora accogliamo come sempre con noi in studio, qui negli studi di Maria Vision, i nostri ospiti di oggi, e cioè Don Luigi Bonollo, Ortensia Marconi e Tommaso Calderini. Tutti dell'equipe di pastorale familiare della diocesi di Foligno. Benvenuti tra noi. In quest'ultima puntata, ormai

0: sconsale il cammino matrimoniale. Quale?
1: L'ha introdotto, è significativo anche perché venivamo da secoli dove ogni piacere era peccato, dove si andava in paradiso nonostante il matrimonio, dove parlare di santità all'interno della coppia non aveva mai trovato nessun riscontro in nessuna beatificazione. Il Vaticano II ha aperto veramente una grande finestra e mi meraviglio che ancora di fronte a questo ci siano anche cattolici ben disposti a perdere ancora parole per la Chiesa retrograda che non capisce, bacchettona e di vecchio stampo. Anche perché, e io li ricordo bene quei tempi, col Vaticano II si è cominciato a dire si va in paradiso nel matrimonio, non più nonostante il matrimonio. E poi finalmente, soprattutto con la sapienza pastorale di Giovanni Paolo II, si è cominciato a dire agli sposi, voi andrete in paradiso necessariamente attraverso il matrimonio, non per altra strada, non separando i letti a una certa età, non dimenticando di essere consacrati nel sacramento del matrimonio per tutta la vita. Ecco, queste cose qua probabilmente sono ancora troppo relegate alla qualche piccola catechesi di noi parroci. Dovrebbero essere ben dette e ben spiegate, perché a sto punto forse il Vaticano II non ha aperto solo una finestra, ma un gran portone.
0: Ortensia, il matrimonio come via di salvezza, via di santità, cioè è il titolo della nostra trasmissione, e ci spiegava come, no, questa percezione all'interno della Chiesa è cambiata in questi decenni, sono passati tanti dagli anni 60 appunto dal Concilio. Ecco, ma come avete risposto tu e Tommaso a questa chiamata, perché è veramente una vocazione quella dell'essere famiglia?
2: Beh, sicuramente il Concilio Vaticano II, Don Luigi diceva, ha aperto non una finestra ma un portone. Forse noi coppie non l'abbiamo attraversato tutti questo portone, però una cosa particolarmente significativa è proprio aver preso consapevolezza anche in tutto il nostro percorso di coppia ormai ultra quarantennale, che la nostra non era una vocazione di serie B, che non era un, come si può dire, un ripiego, visto che non avevamo avuto la vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata. E vorrei citare le parole di Papa Francesco, che in qualche modo ha tradotto quel famiglia diventa ciò che sei che Giovanni Paolo II ci aveva donato, quando dice che il matrimonio è una vocazione in quanto risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Ecco, dire che il matrimonio è via di santità, di santificazione e di salvezza è sostanzialmente dire questo. Potrebbe spaventare da un certo punto di vista, perché fa pensare a chissà quali grandi cose. A me consola ricordare una fase biblica, quella in cui Dio ci dice che siate santi perché io Dio sono santo. Proprio non è proprio così, ma ho qualche difficoltà di memoria, però parafrasando è questo, no? E allora questo è già un qualcosa che ci dona tranquillità, no? Perché significa che essere nella via della santificazione e della salvezza non è qualcosa solo sulle nostre forze, no? Ma qualcosa che è fondato in Cristo. E dire che la famiglia, che il matrimonio è via di santificazione e di salvezza, significa anche dire

0: questa via, che per Tommaso e per me, come per ciascuno di noi, è iniziata con il battesimo, perché non è che è qualcosa di specifico soltanto di chi è sposato, sarebbe veramente una cosa triste e riduttiva se fosse questo, ma è specifico di ogni battezzato. Per noi si realizza in un cammino insieme, per gli sposi questo si realizza insieme, si realizza nel matrimonio, appunto come diceva Don Gigi, nonostante il matrimonio, ma nel matrimonio.
1: Sentiamo allora su questo Tommaso, proprio perché santità, salvezza applicate al matrimonio ci possono spaventare, come diceva Ortensia, una missione così grande, ma per tranquillizzare chi ci ascolta, Tommaso, come calare, come avete calato tutto questo nella vostra quotidianità familiare?
2: Ma come calarla? A parte che non ce lo siamo chiesto neanche, perché siamo partiti, noi nel fidanzamento abbiamo vissuto veramente un buon fidanzamento, perché abbiamo molto parlato tra di noi di tutto, del lavoro, della casa, dell'educazione dei figli, no? E, però della santità non abbiamo mai parlato. Devo dire grazie a una cosa, che sia la mia famiglia sia la sua famiglia avevamo delle basi buone, dove noi questo l'abbiamo vissuto giornalmente. Non è che essere chiamati alla santità significa fare chissà che cosa di eccezionale, e questo l'abbiamo fatto anche in famiglia. Per esempio noi, io vengo da un'esperienza diversa rispetto alla sua, perché sono stato anche in seminario e ringrazio il Signore di questo. Perché? Perché la mia spiritualità era più meditativa, più abituata, non so a che cosa di diverso da lei, però comunque ero abituato in modo diverso. E non ho mai forzato lei. Per esempio adesso preghiamo insieme, diciamo le lodi, e andiamo a messa insieme, no? E ci andiamo tutti i giorni per quanto è possibile, no? Possibilmente. E non ho mai forzato lei, è venuto naturalmente. Perché? Perché per me, per lei, preghiera non è tanto, a parte che lo dice anche Gesù, non che dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, no? Però per me lavare i piatti è preghiera. Per me alzarmi, per esempio, un'ora prima di lei e preparare la colazione e svegliarla, per me questa è preghiera. Per me ringraziare il Signore di tutti i doni che ci ha fatto. Questo sta nella vita di tutti i giorni, non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Io penso che la via della santità è questa, soprattutto la normalità vissuta attimo dopo attimo, e non c'è bisogno di chissà che cosa. È riconoscere che lei per me è stato un dono. Io tante volte lo dico, l'ho detto, ho un sonno molto leggero, mi giro e mi rigiro, mi sveglio spesso, e sentirla accanto, tante volte ho detto grazie Signore, perché mi è a fianco. E non lo so, è questa la via alla santità? Non lo so se
1: piccoli
2: è questo,
1: grandi
2: però
1: segreti di normalità e di quotidianità. Don Luigi, abbiamo cominciato parlando del Concilio Vaticano II, erano gli anni 60, sono passati tanti decenni e la famiglia è cambiata profondamente nel suo essere dentro a un mondo, a una società che è cambiato anch'esso profondamente.
3: Nel 65, quando si parlava di famiglia, si capiva bene di che cosa si parlava, ed era una cosa sola, soprattutto in Italia. Oggi, a distanza di tutti questi anni, ci sono famiglie nel sacramento del matrimonio, ci sono famiglie sposate in comune, ci sono famiglie cosiddette di fatto, ci sono famiglie che vengono da precedenti esperienze familiari e che hanno costituito una nuova famiglia, magari con figli venuti dalle precedenti famiglie, dove mamma dice Antonio, di ai tuoi figli che litigano coi miei di lasciare in pace i nostri. Quindi veramente questo dice che cambiamento c'è stato, insomma, nella nostra. E da questo punto di vista la Chiesa è fortemente interpellata, cioè bisogna decidere, queste famiglie fatte tutte di battezzati sono le famiglie a cui la Chiesa si deve rivolgere tutte quante, o la Chiesa può permettersi di scartarne qualcuna e giudicarne qualche altra? In questo momento storico, la prima attenzione da avere, visto che il nostro Vescovo continua a spingerci sulla sensibilità verso la famiglia spirituale, non sarà forse verso tutte queste diverse esperienze di famiglia, perché non riusciremo a modificarle, ci sono. Bisogna intervenire nei loro confronti con quella delicatezza, con quell'annuncio nuovo del Vangelo. Questa è la nostra realtà e questa è anche una bella sfida.
1: Ci credo. Ortensia, che strumenti hanno le nostre famiglie per affrontare quello che non è, come dire, peregrino dirlo, è veramente un mare in tempesta?
0: Mi riallaccio a quello che diceva Don Gigi. Nella maggior parte di queste famiglie che lui ha descritto, la maggior parte sono battezzati. I battezzati hanno a disposizione, penso, dei grandi strumenti, indipendentemente dal fatto che siano famiglia di fatto, famiglia sacramentale, famiglia che ha visto una rottura di una relazione, la ricostruzione di un'altra. Una è sicuramente la parola, perché se, come diceva Tommaso, è praticamente la quotidianità, è nella quotidianità che si vive questa chiamata alla santità e alla salvezza, uno dei riferimenti fondamentali, uno degli strumenti fondamentali è la parola, perché in fondo che significa rispondere alla chiamata alla santità e alla salvezza? Significa chiedersi quotidianamente come farebbe Gesù in questa situazione, che cosa direbbe. Pensa ad esempio ai nostri figli, no? I nostri figli, cioè, abbiamo cercato di educarli alla fede. Qualcuno magari prende strade diverse. Che cosa faremmo se uno dei nostri figli, ad esempio, ci venisse a dire: sono omosessuale? Non l'abbiamo vissuto nella realtà, però ce lo siamo chiesto tante volte, perché è una realtà possibile nella quotidianità di questo nostro tempo. E allora ci siamo detti: come farebbe Gesù? Ecco, Gesù ci ha raccontato una parabola e ci ha detto come dovremmo essere come genitori. Essere alla finestra, mantenere la porta aperta, accogliere i nostri figli e affidarli e non diffidarli. L'altro grande strumento è l'Eucaristia, e questo soprattutto nella dimensione della comunione, no? La comunione che dovrebbe caratterizzare la vita quotidiana di una famiglia. Come vivere la comunione? Ecco, l'Eucaristia ci dice come vivere la comunione con un'intimità così profonda. Don Gigi mi ha detto che non è un'eresia, quindi lo posso dire. Noi quando ci cibiamo del corpo di Cristo, Cristo entra con noi in un'intimità così grande tanto da farsi digerire. Ecco, allo stesso modo dovremmo cercare di vivere la comunione all'interno della famiglia, sia come marito e moglie, quindi sia come sposi, ma anche come genitori con i nostri figli. E non solo, anche con chi ci è accanto, perché questo sacramento non è un sacramento per noi, ma è un sacramento per il mondo.
1: Tommaso voleva aggiungere qualcosa.
2: Voleva aggiungere qualcosa rispetto alla parola di Dio e anche rispetto all'Eucaristia. No, rispetto alla parola di Dio, l'esperienza mi ha portato prima a leggerla e a pensarla nella mia esperienza, per la mia storia personale, perché la parola di Dio ogni volta che la leggi è diversa e dà una risposta diversa, no? E da quando ci siamo sposati invece questa stessa parola di Dio mi dà degli input che è per il noi e non tanto per me personale. Ecco perché, come diceva lei, La parola di Dio è uno degli strumenti essenziali, perché parla a noi, parla all'essere coppia, parla proprio a quello che significa essere sacramento attimo dopo attimo, perché noi lo diciamo anche agli altri, no? Quando è possibile, la celebrazione del matrimonio non è il giorno in cui si dice il sì oppure si dice adesso, perché ai tempi nostri non si diceva ti accolgo, si diceva io prendo te. È bello questo cambiamento, veramente molto bello, no? E dicevo, non è solo quel giorno, ma è accogliersi attimo dopo attimo. E la parola di Dio dice qualcosa a noi e non più a me come battezzato, come singolo. Dopo sì, magari io la metto in pratica da solo oppure in coppia, secondo le occasioni. E questo anche la comunione. Fare comunione vuol dire la stessa comunione che c'è tra me e lei, ce l'abbiamo con Gesù e Gesù ce l'ha con noi. Quindi non più singolarmente con me o singolarmente con lei, ma con il noi. Noi diciamo, però questo l'abbiamo scoperto strada facendo, non subito. Infatti ringraziamo il Signore per questo. Cioè Gesù è lo sposo, noi la sposa.
0: E c'è un ultimo strumento che è la preghiera. E è lo strumento da usare quando c'è da prendere una decisione. E anche in questo, cioè, come farebbe Gesù? Gesù quando ha preso la decisione di essere obbediente alla volontà del Padre, no? Penso a Gesù nell'orto degli ulivi, è l'immagine che ho sempre presente. Gesù prega tante volte nel Vangelo, ci viene ricordato, ma è in quel momento quando deve prendere una decisione di quelle che ti sconvolgono la vita, perché umanamente gli sconvolgeva la vita. Ecco, quando dobbiamo prendere delle decisioni, la preghiera è lo strumento, e in particolar modo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a comprendere qual è la direzione che il Padre e il Figlio ci vogliono donare, piuttosto che la direzione magari che farebbe comodo a noi.
1: Grazie a Ortensia Marconi e Tommaso Calderini per questa cassetta degli attrezzi, degli strumenti, chiamiamola così. Don Luigi, lo ritroviamo fra poco. Adesso ci fermiamo perché il vostro vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, ci aggiunge qualche particolare, qualche dettaglio, qualche pensiero in più su questo. Sentiamolo.
4: Che significa essere santi? Qualche volta o tante volte, parlando della santità, ci viene subito da pensare ai santi canonizzati, quelli del culto della Chiesa, che spesso sono santi che hanno fatto anche delle cose straordinarie, sicché la santità ci sembra una cosa straordinaria. E invece non è così. La santità è una vocazione ordinaria, una vocazione per tutti. Santo è innanzitutto Dio. Quando ci diciamo santi e quando vogliamo farci santi, dobbiamo sapere che siamo soltanto i destinatari di una grazia ricevuta nel battesimo. E Dio ci ha fatto suoi e dunque ci ha fatti santi per vocazione. Poi dobbiamo esprimere questa santità anche nelle nostre opere. Ebbene, tutto questo vale per ciascuno di noi. Siamo tutti chiamati a farci santi. Il Concilio Vaticano II lo ha detto come un imperativo della vita cristiana. Questo vale anche per i coniugi. Qualche volta si pensa che possano diventare più santi religiosi, consacrati, sacerdoti. Non è così. La santità è un cammino per tutti. Naturalmente si svolge in maniera diversa a seconda delle circostanze. È la santità che Papa Francesco ha chiamato quella della porta accanto, la santità umile, quotidiana, semplice. Grazie a Dio abbiamo attualmente anche dei coniugi santi che ci mostrano come sia possibile farsi santi insieme. Pensiamo ai genitori di Santa Teresa di Bambino Gesù. È possibile farsi santi, naturalmente con la grazia di Dio, non soltanto con il nostro sforzo, ed è bello che si diventi santi insieme, santi come coniugi, per gettare la luce della santità di Dio anche sulla vita familiare, il rapporto genitori-figli e anche il rapporto con le altre famiglie, perché la famiglia cristiana, se è veramente secondo Dio, se è veramente una famiglia santa, non è mai una famiglia che si chiude, una famiglia che getta ponti, una famiglia che accoglie, una famiglia che si mostra disponibile, e oggi più che mai abbiamo bisogno di una testimonianza di questo genere in un mondo che è fatto anche di tante diffidenze, tanta violenza, tante chiusure. La famiglia cristiana deve essere un luogo dove ci si possa ritrovare nell'amore, al di là dei rapporti di sangue, c'è il rapporto dello Spirito di Dio, e la santità della famiglia è appunto un dono dello Spirito di Dio.
1: L'abbiamo sentito dalle parole del Vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, che appunto dall'anno scorso è Vescovo anche della diocesi di Foligno, oltre che di quella sua storica, che guida da qualche anno, di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino. E siamo tornati in studio, dove c'è ancora Don Luigi con noi, Don Luigi Bonollo, ma accogliamo anche Paola Pompei e Rossano Schiavi, perché se il Vescovo ci ha detto che siamo tutti chiamati alla santità, che questa è una vocazione bella, importante da vivere in ambito familiare, dobbiamo anche trovare, come abbiamo parlato, abbiamo visto prima con Ortensia e Tommaso, gli strumenti, la cassetta degli attrezzi, ma ora ragioniamo anche su quali strade percorrere per arrivare a questa salvezza e a questa santità. E con Paola e Rossano appunto parliamo dell'esperienza delle comunità familiari di evangelizzazione. Paola, un'esperienza che ormai ha quasi 10 anni di vita, di che si tratta?
5: Allora, dal 2013 a Foligno esiste questa esperienza e consiste nel fatto che una famiglia apre le porte della propria casa per accogliere dei battezzati. Noi facciamo parte di una comunità familiare di evangelizzazione a casa di Anna Maria e Pierluigi, e in qualche modo un po' la sentiamo anche casa nostra ormai. E in cosa consiste? Consiste nel fatto che è aperta a tutti come prima cosa, cioè partecipano e possono partecipare coppie sposate, non sposate, single, separati, sacerdoti, suore, cioè c'è un'apertura proprio a un cammino che facciamo insieme. Una volta a settimana ci incontriamo e tecnicamente consiste in dei momenti che viviamo insieme. Si inizia con la preghiera di lode per poi ascoltare la parola di Dio che viene poi spiegata, o un momento di catechesi da parte di un sacerdote, e su questo facciamo una risonanza. E in particolare il focus è sempre cosa Dio ha fatto nella mia vita in questa settimana. Oddio, Dio ne fa tante di cose, quali cose abbiamo riconosciuto come fatte da Dio e cosa noi abbiamo come risposta, abbiamo provato a fare per Lui. Dopodiché sulla base sempre della parola si fa un momento di si invoca lo Spirito Santo, chiaramente poi si fa un'invocazione e anche sulle persone che magari lo richiedono, che hanno una maggiore necessità in quella settimana, per poi terminare con l'intercessione. Portiamo dietro tutta la settimana questa preghiera per qualche caso particolare o per situazioni diverse che sono emerse durante quel momento.
1: Ecco, Rossano, quando avete incontrato voi, tu e Paola, come famiglia, questo cammino, e cosa rappresenta per voi?
6: Allora, noi abbiamo incontrato questo cammino quando abbiamo conosciuto il progetto Mistero Grande. Abbiamo fatto dei seminari sia per persone singole, sia per coppia, in particolare con lo sposo, e abbiamo conosciuto questa esperienza di comunità familiare. E avevamo l'esigenza e abbiamo trovato lì un punto di incontro, di preghiera e di condivisione. L'elemento fondamentale per noi è stata la condivisione, l'aiutare settimanalmente a portare l'uno con l'altro dei pesi che magari durante la settimana si sono accumulati. Esperienza bella perché siamo diventati uno aiuto dell'altro, ma un rapporto che poi è cresciuto, anche se non ci siamo sentiti durante il periodo del Covid, comunque siamo rimasti vicini spiritualmente. E questo è un elemento importante per noi, per vivere la coppia, per vivere il cammino con Cristo.
1: Don Luigi, prima abbiamo parlato di un mare in tempesta che da qualche decennio ormai le nostre famiglie stanno attraversando. Ecco, questo cammino di cui ci hanno parlato Paola e Rossano può essere, non dico un antidoto, ma una risposta, uno strumento, dicevamo prima.
3: Ma sicuramente una risposta. Cominciano attraverso queste esperienze, ma è una storia cresciuta anche già con i movimenti nella Chiesa mondiale, cominciano queste esperienze che in qualche maniera si affrancano dalla pastorale del parroco, cominciano a vivere di una vita propria, di una forza propria, di una luce propria. di un coraggio che non si fonda più, e noi siamo particolarmente riconoscenti, sulla approvazione e la firma del parroco, ma veramente come un dono dello Spirito Santo. E credo se diamo spazio a queste famiglie e ci sentiamo sempre meno responsabili in toto di tutto quello che è il cammino di fede delle nostre famiglie, probabilmente troveremo abbastanza quegli spazi dove tutte quelle famiglie di cui parlavo prima, ormai molto diversificate nella nostra storia, troveranno veramente un sorriso e le braccia aperte, fatto proprio per loro.
1: Ecco Paola, con questo cammino, quello delle comunità familiari di evangelizzazione, la piccola chiesa domestica che è la famiglia sembra proprio allargare, buttare giù tutti i muri per diventare qualcosa di più grande, di più ampio, aprire a nuovi percorsi, a nuovi cammini se vuoi.
5: Sì, ci sono vari aspetti, no? Uno molto importante che mi piacerebbe sottolineare è che questa apertura, no, di una sola famiglia alla comunità in generale, perché è aperta a tutti e non è un gruppo chiuso, cioè continuamente possono e arrivano persone diverse, ha un aspetto importante, cioè che venendo anche e partecipando e appartenendo a parrocchie diverse, poi ognuno torna a servire nella propria parrocchia, quindi in qualche modo è un luogo dove prendiamo tanto in termini proprio anche spirituali per poi restituirlo sì tra di noi, e quindi è una famiglia allargata, ma restituirlo là dove operiamo, nelle parrocchie, ma anche nel lavoro, ma nella nostra famiglia con i nostri figli, cioè è un'apertura veramente al mondo, no? Quindi ci fa bene, ci fa molto bene.
1: Una sorta di fertilizzante,
5: sì,
1: spirituale,
5: fertilizzante, sì,
1: biologico.
5: Come il concime che adesso stiamo dando, sì, assolutamente.
1: Hai parlato
5: sì.
1: Dei figli, ma i vostri figli come l'hanno preso questo cammino?
5: Ai nostri figli cammino? Ci hanno visto un po' crescere e vivere nell'ambiente cristiano da sempre, no? Anche parrocchiale. E hanno partecipato per tanti anni, poi fanno le loro scelte, e spesso anche molto diverse dalle nostre, però condividono con noi in un rapporto alla pari queste esperienze, nel senso che ne parliamo, che ci chiedono, sanno che comunque questi valori sono i nostri valori fondanti e li condividono anche quando non li vogliono vivere in quel momento, perché stanno facendo magari percorsi diversi anche legati all'età, alla loro maturità, alla loro vita. Però ci ha permesso veramente di fare come un salto di qualità nel rapporto con loro, a prescindere dal fatto che loro poi non ne facciano parte fisicamente di questa esperienza.
1: E attivamente, certo. Rossano, prima il Vescovo Monsignor Sorrentino diceva che appunto la famiglia cristiana deve essere, può essere, è un dono anche per le altre persone, per le altre famiglie che lì in quel dono si possono in qualche modo ritrovare. È così anche per voi?
6: Ma è così anche per noi. Noi siamo stati accolti a braccia aperte. Stiamo cercando nel nostro cammino un po' di riversare nella nostra quotidianità, nei rapporti con i genitori, con i figli, come diceva Paola, nel lavoro, questa accoglienza. Tecnicamente e nelle nostre parrocchie, Paola raccontava prima come si svolge la comunità familiare di evangelizzazione, finisce con un Padre Nostro rivolto verso l'esterno, cioè noi non è chiuso dentro a una famiglia, ma è aperto, quindi l'obiettivo è portare accoglienza, portare Cristo fuori da quella casa e condividerlo con gli altri.
1: Don Luigi, un accenno me l'ha fatto un po' anche nella domanda precedente, però ci vorrei tornare. Che ruolo hanno i sacerdoti in tutto questo, in questo cammino?
3: Ma sono, partendo dal catechismo degli adulti, sono compartecipi di questo spirito di consacrazione e di servizio. Il catechismo degli adulti parla del sacramento dell'ordine, del sacramento del matrimonio, come i sacramenti per il servizio. Quindi le invasioni di campo non ci dovrebbero essere. Questa parità di consacrazione, insomma, no? Penso sia più da tenere presente. Noi non siamo sempre responsabili, parlo di noi sacerdoti, che gli sposi sono dei consacrati. Lì ci sono dei problemi anche dal punto di vista liturgico, del rito, eccetera, no? Che io già ho messo per iscritto sia al vescovo di prima sia al vescovo Domenico d'adesso. Ci sono dei problemi anche di celebrazione, però dobbiamo stare attenti, insomma, no? Perché questa è un vero e proprio dono per la Chiesa, non è un rimedio per tenere in casa qualcuno. Insomma, no, questa preziosità, questa indipendenza, questa santità di questo cammino ci deve veramente coinvolgere e convincere un po' di più.
1: Ecco, Don Luigi, nei prossimi giorni, e lo ricordiamo a chi ci segue, ci sarà l'incontro mondiale per le famiglie a Roma l'ultima settimana di giugno, in pratica quindi siamo proprio arrivati a ridosso. Poi nel dettaglio non vi stiamo ad illustrare tutto con precisione quello che sarà, come dire, la celebrazione a livello diocesano e regionale. Troverete tutte le informazioni sui siti web di chiesainumbria.it, quello della Conferenza Episcopale Umbra, ma anche quello del nostro giornale La Voce, Umbria Radio, eccetera. Però Don Luigi, quest'anno l'invito a vivere questo decimo incontro è quello a viverlo sì in collegamento con Roma, ci saranno dei delegati e delle presenze, ma viverlo anche nelle periferie, coinvolgendo il tessuto delle nostre chiese locali.
3: Sì, è un'intuizione magari suggerita dalla difficoltà dei tempi, ma siccome niente mai capita a caso, insomma, no, prendiamo anche questa occasione per dire: non distacchiamoci troppo dalle nostre chiese locali. Siamo in piena esperienza, stiamo chiudendo l'esperienza diocesana del sinodo, e poterla anche chiudere andando insieme in uno dei santuari della nostra Umbria. E forse i programmi non sono ancora così decisi da poterli pubblicare, ma insomma sarà così. Credo sia una bellissima occasione. Spero anche che quell'incontro mondiale delle famiglie apra altre riflessioni, tipo questa per esempio. Cioè, noi pensiamo che la famiglia sia della Chiesa, ma non mi risulta, il sacramento è della Chiesa. La famiglia dovrebbe avere circa qualche milione di anni. Quindi non è della Chiesa, non è della politica, non è della cultura, non è della scienza.
1: È della natura.
3: È di Dio. È di Dio. Qualsiasi famiglia, quella ortodossa, quella islamica, quella giapponese, apriamoci a questi ragionamenti, perché se crediamo di essere autoreferenziali da questo punto di vista e di sapere noi cattolici che cos'è la famiglia, veramente perdiamo un'altra occasione.
1: Grazie, grazie Don Luigi Bonollo dell'equipe di Pastorale Familiare della Diocesi di Foligno. Ringrazio anche Rossano Schiavi e Paola Pompei delle comunità familiari di evangelizzazione, sempre della Chiesa Folignate. Grazie per essere stati con noi e avete anche chiuso questo nostro percorso sull'amore familiare, vocazione e via di santità. 8 appuntamenti con le 8 chiese, con le 8 diocesi dell'Umbria, che è stato promosso. Un ciclo che è stato promosso dalla Pastorale Familiare Regionale della Conferenza Episcopale Umbra, con il sostegno degli operatori dell'informazione, in particolare di Maria Vision, di Umbria Radio in Blu e del settimanale La Voce, che hanno fatto sinergia proprio per raccontare la bellezza, ma anche le difficoltà, perché no, delle nostre famiglie dei tempi, ai tempi di oggi. Ecco, si chiude qui questo ciclo, ma naturalmente chi ha perso la messa in onda televisiva su Maria Vision può trovare sul canale YouTube di Maria Vision stessa le 8 puntate per rifare magari questo cammino anche tutto d'un fiato nel giro di una settimana o poco più, in attesa dell'incontro mondiale delle famiglie che ci sarà fra il 22 e il 26 giugno, quindi nei prossimi giorni a Roma, ma come sentivamo da Don Luigi anche nelle nostre comunità locali. Un saluto da me, Daniele Morini, per questo viaggio che abbiamo fatto insieme. insieme, bisogna essere grati per l'incontro con tante persone che vi abbiamo portato qui in studio a Maria Vision e che ci hanno dato ognuno un pezzettino, ognuno ha fatto con noi un pezzettino di questo cammino che speriamo per voi, spero sia stato piacevole per voi, insomma, che ci avete seguito. Grazie a tutti, grazie ai tecnici che come sempre in regia ci hanno accompagnato con grande professionalità. Un caro saluto a tutti.

0: a tutti, siamo Ortensia e Tommaso. Nel 2012 abbiamo preso parte come delegati diocesani di Foligno all'incontro mondiale delle famiglie a Milano, rispondendo all'invito di Benedetto XVI che ci sollecitava a pensare alla famiglia tra festa e lavoro. È stata una bellissima esperienza di condivisione sia con le famiglie che ci hanno accolto a Milano sia con quelle che partecipavano. Quest'anno, nell'anno Famiglia Moris Letizia, Papa Francesco ci ha invitato a riflettere sull'amore familiare come via, come vocazione e via di santità. Ecco, questo stesso tema animerà il 10° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma nei giorni dal 22 al 26 giugno prossimi.
1: Però, a differenza di Milano, a Roma ci sarà solo l'appuntamento principale, a cui interverranno i delegati delle conferenze episcopali di tutto il mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Se nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e non ne sapeva nulla, o tutt'al più seguivano qualcosa in televisione, questa volta una formula inedita è. Le diocesi sono infatti invitate a organizzare a livello locale, interdiocesano e regionale, a organizzare eventi che possano mettere in comunione con le giornate di Roma.
0: E allora vi invitiamo a informarvi sulle iniziative proposte nelle varie diocesi della nostra regione per vivere questi giorni del 10° incontro mondiale delle famiglie in comunione con il Papa e con le famiglie che vi parteciperanno, proprio come se fossimo a Roma.
1: Okay.
0: Buona giornata. Buon 10° incontro mondiale delle famiglie e ciao a tutti.
1: E soprattutto buona festa, perché comunque è sempre una festa incontrarsi insieme. Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene a tutti e il Signore vi benedica. Oggi iniziamo questo nuovo programma dagli studi di Maria Vision Italia a Loreto. Questo programma si intitola La gioia di amarsi. Che cos'è questo programma? Ecco, è praticamente la nostra proposta di proposta del corso prematrimoniale che noi, io come sacerdote, questi fratelli e sorelle come coppie di laici sposati, proponiamo qui a Loreto ai fidanzati in preparazione al matrimonio. E alcuni mesi fa il nostro arcivescovo, Monsignor Tonucci, ci ha chiesto di riproporlo appunto qui in televisione a tutti voi. Allora, in questo primo momento, all'inizio di questo programma, desideriamo ovviamente presentarci, dirvi chi siamo e un po' a grandi linee che cosa facciamo. Io mi chiamo Padre Iginio Cattaneo, ho 49 anni e faccio parte della Fraternità Francescana di Betania. Dal settembre scorso sono qui a Loreto come parroco della parrocchia della Santa Casa, che non è il santuario, è la parrocchia che è a parte, e diciamo all'interno della parrocchia c'è anche il santuario, che non è parrocchia, sarei un po' il parroco del centro storico praticamente della città. E ho un po' anche la responsabilità della pastorale familiare e quindi di guidare un po' questo corso prematrimoniale. Io sono, l'ho detto, vengo da Milano, da 17 anni faccio parte di questa fraternità, da 13 anni ho fatto i voti di povertà, castità e obbedienza e da 9 anni sono sacerdote. Nelle varie case della mia fraternità che ho girato, gli ultimi 2 anni sono stato anche in Brasile perché stiamo aprendo una casa per i bambini di strada, tra poche settimane inaugureremo anche il nostro asilo, poi se avremo occasione vi parlerò un po' anche della nostra realtà, magari in un'altra occasione, non questa ovviamente del corso prematrimoniale. E quindi adesso desidero passare la parola ai nostri amici che mi accompagneranno e ci accompagneranno in questo percorso del corso e che ora quindi si presentano.
1: Io sono Agostino.
2: Sposata da 40 anni con Rosanna, abbiamo 2 figli e da pochi mesi siamo diventati nonni.
3: Io sono Rosanna di Agostino, come diceva Agostino appunto siamo sposati da 40 anni e sono quasi 20 anni che facciamo, che siamo in collaborazione con altre coppie per preparare i fidanzati al sacramento del matrimonio. E, che dire, ogni volta è sempre un'emozione perché abbiamo di fronte tanti giovani con la voglia di mettersi in discussione, anche se in un primo momento loro sono un pochettino restii, però nel tempo, nelle serate che noi conduciamo, vediamo che si aprono con fiducia perché si sentono accolti, si sentono amati. Anche ragazzi che sono lontani da diverso tempo dalla Chiesa continuano con gioia questi nostri incontri perché si sentono, come dicevo, accolti e si sentono come in famiglia e riusciamo tutti insieme a creare un clima di fiducia. E così noi, anche per noi è un aiuto a rimetterci in discussione, non dare per scontato il nostro matrimonio che magari dura da 40 anni. E ogni volta, come dicevo, è sempre un'emozione.
4: Io sono Mimmo, sono sposato con Luisa da 38 anni, e vivo qui a Loreto, sono della parrocchia della Santa Casa con Padre Iginio come parroco, di cui siamo molto orgogliosi, e faccio l'ingegnere e volevo dirvi che sono molto contento di essere qua per potervi essere d'aiuto.
5: Io sono Luisa di Mimmo, sono appunto felice anch'io di essere qua insieme agli altri che hanno vissuto con me questa bella esperienza di preparazione dei ragazzi e che si preparano al matrimonio. Abbiamo noi come coppia una figlia che si chiama Sara e abbiamo anche una nipotina che si chiama Sofia ed è per noi una grande gioia.
1: Io sono Giorgio, sposato con Emanuela da quasi 35 anni. Noi proveniamo dalla parrocchia di San Flaviano, che è qui vicino a Loreto. Facciamo il corso, non sappiamo più da quanti anni facciamo questo corso in preparazione al matrimonio. Abbiamo due figli, di cui uno ci ha fatto il regalo di un nipotino e l'altro figlio invece è a cercare lavoro in Nuova Zelanda. Siamo sempre felici di fare questo corso e speriamo di essere utili anche a voi.
6: Io sono Emanuela Di Giorgio e sono insegnante di religione da 31 anni e quando incontriamo i fidanzati per la prima sera che facciamo questa presentazione come adesso la stiamo facendo per voi, diciamo una cosa, che noi vorremmo dare una testimonianza ai ragazzi che ci ascoltano, che è vero, sono 35 anni che siamo sposati, ma siamo sempre felici insieme e questa gioia, la felicità, la gioia che proviamo, che abbiamo provato e che proviamo ancora in questo nostro cammino di sposi, vorremmo testimoniarlo e vorremmo che fosse per tutti.
7: Io sono Maria Laura di Enrico Castellani e abbiamo due figli adulti e siamo stati sposati per 36 anni e negli ultimi 26 anni del nostro matrimonio abbiamo seguito la preparazione dei fidanzati al sacramento nuziale. Ora, vedete, io sto parlando al passato perché Enrico è in cielo e mi aspetta lì. Ora io continuo con queste coppie e questo servizio di preparazione al sacramento del matrimonio e lo continuo perché voglio testimoniare la gioia di amarsi che con Enrico, attraverso un cammino di relazione e di fede, abbiamo costruito in questi 36 anni che il Signore ci ha donato.
0: Grazie. Ecco, una piccola specificazione, voi vi chiederete come mai in questo corso prematrimoniale c'è il sacerdote con dei laici, no? Io non so bene negli altri corsi prematrimoniali come sono, però la nostra caratteristica di questo è proprio insieme accompagnare i fidanzati. Perché? Perché io come sacerdote posso dare soprattutto l'insegnamento della Chiesa, posso dare soprattutto anche, diciamo, una teoria, no? Dal punto di vista umano, anche filosofico, anche teologico riguardo al matrimonio, mentre loro, le coppie, quindi gli sposi, portano una loro diretta esperienza, anche di anni e anche di decenni, quindi è una ricchezza grandissima, di cui ovviamente io non posso che essere solo in parte partecipe e quindi noi, il nostro tentativo è quello di integrarci insieme per cercare appunto di accompagnare e di aiutare i fidanzati. Naturalmente questo programma è comunque rivolto a tutti, no? Coloro che vogliono essere interessati a questo tema e quindi noi siamo ben contenti che anche delle coppie di sposi, magari anche sposati già da anni, da tanti anni, possano attraverso di noi approfondire e conoscere di più la bellezza del sacramento del matrimonio. Quindi già per adesso vi ringraziamo di essere stati con noi e ci rivediamo tra poco.

Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la Coroncina e per riflettere sulla Divina Misericordia tramite il diario di Santa Faustina. Oggi stiamo vivendo tutti con tante notizie che ci arrivano, soprattutto sui social. Ci sono veggenti, profeti, gente che ci annuncia il futuro e quasi sempre è un futuro catastrofico. Allora è proprio il momento di affidarci completamente al Signore, alla Sua parola, alla Sua verità e a tutto quello di buono e di bello che continuiamo comunque a ricevere nel nostro cuore. Per voi oggi, per noi, ho scelto un brano di Santa Faustina che secondo me è veramente indicativo di questo momento. Né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono a lei elargito, cioè all'anima, la rendono perfetta, ma l'unione intima della mia anima con Dio. Ecco, Santa Faustina ci insegna questo, rimaniamo veramente

uniti in preghiera con amore al Signore. Anche a noi il Signore parla, anche a noi, anche se non siamo veggenti, se non raccontiamo al mondo i nostri messaggi. E crediamo in questo, crediamo che il Signore parla al nostro cuore tramite lo Spirito Santo, a tutti parla. E a tutti però cosa dice? Rimanete in me, nel mio amore, nella mia misericordia. Anche questo periodo forte di prova passerà, passerà per tutti noi, ci cambierà sicuramente in meglio, perché ci farà in questi giorni assaporare la semplicità della vita, quella che stavamo perdendo. Allora ritorniamo ai nostri cari, ai nostri affetti, ma soprattutto a Dio, Padre Onnipotente, sentendoci figli e mai traditi da Lui.

Il coraggio dell'amore. Dammi il supremo coraggio dell'amore, questa è la mia preghiera. Coraggio di parlare, di agire, di soffrire, di lasciare tutte le cose o di essere lasciato solo. Temprami con incarichi rischiosi. Onorami con il dolore e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. Dammi la suprema certezza nell'amore e dell'amore. Questa è la mia preghiera. La certezza che appartiene alla vita nella morte, alla vittoria nella sconfitta, alla potenza nascosta nella più fragile bellezza, a quella dignità nel dolore che accetta l'offesa, ma disdegna di ripagarla con l'offesa. Dammi la forza di amare, sempre e ad ogni costo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo nella Chiesa la memoria della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. La pratica del Rosario è diffusa dai Domenicani già dal XV secolo. Favorì il sorgere di molte confraternite laicali. Fu per queste che viene istituita nel secolo XVI la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, la prima domenica di ottobre, successivamente nel XVII secolo, collegato alla vittoria della cristianità contro l'avanzata ottomana a Lepanto, 7 ottobre del 1571. La Santa Messa venne celebrata in suffragio di Ludovico e Natalizia. Do il benvenuto a Don Alberto, insieme ai suoi pellegrini che vengono da Macerata e le zone limitrofe. Saluto Don Giovanni con i suoi pellegrini da Perugia, tutti gli altri che non ho nominato e tutti coloro che si uniscono con noi via streaming. Perché questo nostro sacrificio possa essere gradito al Signore, riconosciamoci di essere peccatori. Con fiducia domandiamo il perdono. Confesso

Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato i pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
2: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la sua discendenza, per sempre.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi, cosa è che ci unisce a Dio? Come pensate? La prima cosa? Niente. Bravi, niente. Voi pregate? Allora, la prima cosa è? Già mi sono spaventato che ho perso udito. È la preghiera. Poi, la cosa ancora più grande della preghiera? I sacramenti. Ma voi quanti sacramenti conoscete? Sono quelli che conoscono 8. Ottavo è ignoranza. 7 sacramenti. E tutti i sacramenti sono la manifestazione di Dio verso l'uomo. Ecco, l'uomo ha bisogno della preghiera. Non è al contrario. Cioè, non è che noi facciamo il favore al Signore. Noi abbiamo bisogno di pregare. Perché? Perché nella preghiera il nostro cuore, la nostra anima si nutre di Dio. Dio ci viene incontro e viene incontro alla nostra umanità. Ma secondo voi la nostra umanità è perfetta o è ferita da tante lotte, da tante ferite che portiamo? Com'è? Tanto ferita, tante lacrime, tante difficoltà, tante paure che viviamo, tanta solitudine, e Dio ti viene incontro, entra nella tua vita se tu glielo permetti. Voi avete presente, c'era un quadro una volta di Gesù che bussava alla porta, e questa porta non aveva la maniglia. Perché? Perché questa porta si apriva solo dall'interno. E questa porta è la porta del nostro cuore. E la puoi aprire solo tu. E infatti i messaggi nelle apparizioni della Madonna, quali sono? Convertitevi. Convertitevi. Tornate al mio figlio. E Maria ci lascia una preghiera potente. Cos'è? Ah, lo sapete.
Bene, bene. E il Santo Rosario, no? Cos'è la preghiera del Santo Rosario? È contemplare il Vangelo. Nel Santo Rosario abbiamo i misteri gioiosi della gioia, come la nascita di Gesù, come sì, l'annuncio dell'angelo, nascita di Gesù e così via. La gioia che fa parte anche della nostra vita, i momenti gioiosi che viviamo, ci ricorda che Dio si appassa talmente tanto che vuole far parte della nostra umanità, vuole diventare la nostra guida. In che modo? Ci sono i misteri dolorosi. Allora, attraverso la sua passione, morte, lui prende su di sé i nostri peccati. E ancora prima, i misteri della luce. Cosa ha fatto Gesù? È passato per la terra facendo bene a tutti. E poi, dove ci vuole portare? I misteri gaudiosi della gloria, cioè scusate, i misteri della gloria ci vuole portare in cielo, dove c'è Lui, vuole i Suoi figli. Ed ecco, il Signore non porta nessuno per forza. Ricordatevi di questa porta senza maniglia che si apre dall'interno. È la porta del tuo cuore. E Gesù bussa. Sapete che Maria, essendo la nostra madre, ha un certo potere sul cuore di Gesù. E gli dice così: figlio mio, non ti scoraggiare, bussa ancora, pur per salvare le nostre anime. E finché siamo in vita, possiamo aprire questa porta. Una volta passati al di là, la porta rimane sempre chiusa, se non è aperto. Ed ecco il tempo che Gesù passa e ti tocca con la sua grazia. Qui in questo luogo, quale grazia che puoi ottenere? Come pensi? La presenza di San Michele Arcangelo. È il dono che Dio ti fa. Con il suo chi come Dio ti ricorda una cosa. Ti ricorda mettere Dio al primo posto. Poi, dove si è spalancata la roccia, gli vengono perdonati i peccati umani. Quale sacramento che in modo particolare si celebra qui? Ma voi vi confessate? Perché lo dite in modo così timido? Non so se avete paura. Esatto, il sacramento della riconciliazione che ci porta all'altare del Signore, che è l'Eucaristia. È il dono che ci fa qui anche delle indulgenze. Pensate quanti doni, quanto Dio combatte per salvare la tua anima, per entrare, per poter entrare a casa tua. Zaccheo era un pubblicano. E Zaccheo cosa ha fatto? È salito su un albero, su un sicomoro, per vedere Gesù, perché era bassissimo, no? Alla fine va a finire che non è lui che vede Gesù, ma al contrario, è Gesù che lo vede. Scendi subito, dice Zaccheo, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. E quello scese e lo accolse in gioia. Da quel momento cambia la sua vita, è lui stesso a cambiare la sua vita. Ecco, oggi Dio vuole entrare a casa tua. Dipende da te. Se gli apri la porta del cuore o la tieni chiusa, se affidi la tua vita nelle mani di Maria che ti porta dal suo figlio o no. Ricordati della preghiera del Santo Rosario. Il mondo ci vuole far capire che questa preghiera è già superata, che questa preghiera pregano solo le vecchie bigotte. Così mi hanno detto. Non è vero. Questa preghiera è una potenza. È una potenza che libera l'anima dalle insidie del nemico, che ti spiana la strada verso Gesù. Non aver paura
pregare il Santo Rosario. Non ti vergognare di questi grani, delle rose, dicendo Ave Maria, invocando l'intervento miracoloso di Maria, che non viene mai meno con la sua premura, con la sua attenzione, né verso di te, né verso i tuoi cari. E viviamo questa giornata con questo spirito di ringraziamento, perché Dio è buono con noi anche oggi, anche in questo momento.

0: Ci mettiamo in piedi. La preghiera dei primi discepoli di Gerusalemme nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo rimane il paradigma di ogni incontro con Dio. Eleviamo al Signore mente e cuore, avvertendo ancora una volta in mezzo a noi la presenza materna e regale di Maria.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il nostro ritrovarci insieme a celebrare i divini misteri e a cantare le lodi a Dio ravvivi sempre più la nostra fede e la nostra fraternità. Uniti a Maria preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il Magnificat è il canto dei poveri di Yahweh, dei credenti di tutti i tempi. Risuoni spesso sulle nostre labbra e animi sempre più la nostra vita cristiana. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il saluto di Gabriele a Maria era stato ratificato nei cieli. Ispiri e accresca in noi una devozione mariana, sana, illuminata e appassionata. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: La recita quotidiana del Rosario aiuti individui, famiglie e comunità a riscoprire e a rivivere i misteri del Salvatore e della nostra redenzione. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Raccomandiamo ora Ludovico e Natalizia e tutti i nostri fratelli defunti. Possano presto vedere la gloria del volto di Dio. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. E preghiamo per tutte le persone che ci chiedono la preghiera. Preghiamo in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti, per le persone sole, tormentate, per le persone anziane. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la pace nel cuore dell'uomo, la pace nel mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. O Dio, che nella devozione retta e ardente verso Maria offri alle anime e alla Chiesa un aiuto nella vita spirituale e una garanzia di salvezza. Mantienici raccolti e fiduciosi sotto la protezione di colei che è la madre del Salvatore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del Figlio tuo unigenito, così da essere degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e
0: giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione con la potenza dello Spirito Santo riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri sdegni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Ludovico e Natalizia, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace,

0: Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi
1: pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipazione alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli eterni. Affidiamo le nostre famiglie alla cura della nostra Madre, Maria Santissima. Preghiamo invocando anche San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a tutti voi che celebrate la festa della Santa Vergine Maria, Regina del Santo Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione e protezione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi oggetti di devozione che portate, sulle persone che li riceveranno. E con voi rimanga per sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Sicilia, in particolar modo dalla provincia di Trapani, Alcamo.
1: Sei già stata qua a Međugorje?
0: Questa è la sesta volta che sono qui, proprio per il Festival dei Giovani, il sesto Festival dei Giovani che faccio. Sono venuta tante volte da pellegrina, questa volta sono una pellegrina, però accompagno dei ragazzi.
1: E quindi tu hai risposto alla chiamata e stai chiamando anche gli altri?
0: Altri e gli altri, sì, assolutamente, perché credo è una gioia così grande che io ho ricevuto che non posso fare a meno di condividere con gli altri e portare altri qui a trovare la stessa gioia.
1: Ovvio, molto di questo festival, la parola di questo festival è tornare alla sorgente. Cosa dice per te questo?
0: Per me dice questo, che noi siamo abituati nella quotidianità a volte a bere in delle pozzanghere e non è la sorgente vera. Trovarla nella nostra normalità, la sorgente vera c'è perché la domenica o comunque tutti i giorni si può andare a Gesù, ma vivere una settimana intera di poter andare alla sorgente è qualcosa di... è una grazia.
1: Questo si ricollega anche un po' con il discorso di ieri che Papa ha mandato a tutti i giovani qua nel cuore.
0: Sì, è stata una grazia per noi sapere che anche Papa Leone, come Papa Francesco, sta benedicendo tutto quello che avviene qui a Međugorje, e il fatto che ci sia un pensiero da parte del Papa, che quindi sia anche informato perché ha visto il tema, ha fatto riferimento, per noi giovani è una carezza, una conferma che quello che succede qui a Međugorje non è una cosa così, ma è una cosa che anche la Chiesa benedice.
1: Oggi è il giorno di Porciuncola, di la Madonna degli Angeli, a Međugorje è una parrocchia francescana. Avete fatto oggi?
0: Sì, insieme ai ragazzi che accompagno proprio stamattina. In questi giorni si sono già confessati tra ieri e oggi, ma comunque ci si può confessare nell'arco della settimana. Insieme abbiamo pregato, abbiamo preso l'indulgenza, alcuni per se stessi, altri per i defunti cari, perché l'indulgenza si può chiedere per se stesso o per un defunto caro che non c'è più.
1: Ecco, lei conosce la spiritualità di Međugorje di Cinque Sassi?
0: Sì. E queste confessione, eucarestia, prega il rosario, lettura della Bibbia e ne manca uno. È il digiuno, mercoledì e venerdì a fare altro, sì.
1: Ecco, per concludere il nostro discorso, se ha qualcosa da dire per i ragazzi che non sono mai stati qua a Međugorje, forse verranno il prossimo anno.
0: È farsi un regalo alla propria vita, non solo spirituale, perché poi quando migliora la vita spirituale migliora tutta la vita sotto tutti gli aspetti, della famiglia, del lavoro. Quindi se qualcuno vuole veramente svoltare la propria vita deve partire da se stesso nella fede, quindi ripartire da Gesù.
1: Non c'è altra strada.
0: No.
1: Solo tornare là.
0: Ho incontrato tanti, io stesso ho provato a volte altre strade, ma niente, nessuno è la sorgente di acqua vera che è Gesù.
1: Ora, quanto è importante che noi questo cammino facciamo insieme con la nostra cara madre?
0: La Madonna, io sono una salesiana cooperatrice, Don Bosco diceva non si va a Gesù se non per mezzo di Maria, e quindi la Madonna che è come una mamma, noi sappiamo che da piccoli, e noi siamo piccoli tutti anche quando cresciamo, senza la mamma non si può fare niente, e quindi ringraziamo Maria che ha questa maternità sempre, nonostante i nostri errori, di prenderci e riportarci a Gesù, ne codiamo e lei ritorna, quindi grazie a Maria anche per questo.
1: Io la ringrazio,
0: grazie.
1: Buon festival.
0: Grazie anche a voi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te in questo giorno in cui la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Oggi noi non distogliamo lo sguardo da te, ma entriamo nel mistero del tuo amore attraverso il cuore di tua madre. Il rosario che oggi stringiamo tra le mani non è una preghiera rivolta a Maria dimenticando te, ma è la strada per amarti di più. Questo pane vivo che contempliamo è lo stesso corpo che Maria ha portato nel grembo, ha nutrito, ha avvolto in fasce e adorato per prima a Betlemme. In te, Gesù, adoriamo il Figlio di Dio fatto carne. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, siediti accanto a noi in questa ora di adorazione eucaristica e insegnaci a stare alla presenza di tuo Figlio Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, finalmente siamo qui da soli con te. In questo silenzio che avvolge l'altare, si spegne ogni rumore di questo mondo e svaniscono anche tante nostre parole. Ti guardo, Gesù, e mi lascio guardare da te. Non sono qui per fare dei discorsi o presentarti una lista di richieste. Sono qui semplicemente per stare alla tua presenza, per riposare sul tuo cuore come discepola amata nell'ultima cena. Tu conosci tutto di me, conosci le mie fatiche, le mie fragilità, ma anche il desiderio sincero che ho di amarti. Oggi, mentre la Chiesa contempla la Vergine del Rosario, noi vogliamo guardarti con i suoi occhi. Questo pane vivo che ho davanti è lo stesso corpo che Maria ha concepito per opera dello Spirito Santo. È la carne che lei ha nutrito, che ha visto crescere, che ha baciato a Betlemme e pianto sul Calvario. Gesù, la tua carne è la carne di Maria. Madre di Gesù, che hai passato la vita in una continua adorazione silenziosa del tuo figlio nella casa di Nazareth. Prendici per mano, insegnaci l'intimità del tuo cuore. Prestaci il tuo amore puro per adorare Gesù. Signore, noi ci fidiamo di te. Ti consegniamo le nostre ferite nascoste, i pensieri che ci appesantiscono e le persone che portiamo nel cuore. Purifica i nostri affetti, guarisci le nostre memorie e dona pace alla nostra anima e al nostro cuore. Rimani con noi, Signore Gesù, e fai in modo che noi rimaniamo in te. Amen.

Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga in me secondo la tua parola. Gesù, guardando te nell'ostia, vediamo il frutto perfetto del sì di Maria. Tu sei il dono del Padre, è venuto nel mondo perché una madre ha aperto le porte del suo cuore. Insegnaci, Signore, a pronunciare il nostro sì davanti a te, nelle fatiche, nei dubbi, nelle scelte di ogni giorno. La Vergine del Rosario ci insegni a fidarci della tua parola. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Signore Gesù, spesso la nostra vita è piena di rumore, distrazioni e parole inutili. Maria, madre tua, ha vissuto amandoti nel silenzio della casa di Nazareth, osservando i tuoi gesti e custodendone nell'intimo. Davanti a questa ostia santa, donaci un cuore capace di fare silenzio e di ascolto. Aiutaci a custodire la tua presenza in noi, anche quando usciremo da questa ora di adorazione eucaristica. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre. Gesù, il rosario ci conduce dai misteri della gioia fino al mistero del tuo dono totale sulla croce, per poi spalancarsi sulla risurrezione. Maria è rimasta ferma sotto la tua croce, offrendo il suo dolore insieme al tuo sacrificio. E ora ti contempla nella gloria del cielo. Guardando questo pane spezzato, ti affidiamo le nostre croci, le sofferenze del mondo e dei malati, e chiediamo a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, di consolarci e darci la forza di rimanere fedeli ai piedi della croce. Gesù, prima di ricevere la tua benedizione, ti presentiamo la nostra vita. Ti preghiamo per la pace nel mondo, per le nostre famiglie, per i giovani. E come a Cana di Galilea, tua madre si accorge delle nostre mancanze e ti sussurra: non hanno più vino. Guarda la nostra povertà e trasformale con la tua grazia. Custodisci la tua Chiesa, guidata dall'esempio di colei che è la regina del Rosario e della prima dei tuoi discepoli. Sia lode a te, Gesù, oggi e nei secoli dei secoli. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Augusta, Regina delle Vittorie, o Sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore con confidenza di figli, ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la tua clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù, e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché i tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo. Siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che su Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra e madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle nostre anime, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppur offendono il cuore amabile di tuo figlio. Pietà oggi imploriamo per le nazioni travagliate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale, su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia.

fiducia che saremo esauditi e noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli fichi fra le braccia della più tenera fra le madri e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Noi ci staccheremo da te fin quando non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie. Aggiungi ancora questo, Madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace alla società umana. Benedici i nostri vescovi, sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo d'amore che ci unisci agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle, in questo giorno dedicato alla nostra Mamma Celeste, la Regina del Rosario. Vogliamo rivolgere una bellissima preghiera. Siete invitati tutti a farlo chiamando in diretta allo 075 81 36 35 per affidarci per intercessione di Maria a nostro Signore Gesù. Come sempre vi ricordo che potete inviare le vostre intenzioni di preghiera sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329-5533-241, e noi umilmente le affideremo al nostro Signore Gesù. Iniziamo con Francesco da Palermo, che chiede di pregare per la sua conversione, per la sua famiglia, per i suoi amici, preghiere per tutti i sacerdoti e per tutti noi di Maria Vision. E noi ti ringraziamo, Francesco Paolo, e preghiamo per la tua intenzione. Preghiamo per Michele da Siracusa, che per intercessione del Cuore Immacolato di Maria chiede guarigione per i suoi figli e nipoti. Preghiere per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio e Cavallo, per tutti i sofferenti e per noi di Maria Vision. E noi ti ringraziamo per le tue preghiere. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per salute, per il lavoro. Elena da Roma, per intercessione di Maria Santissima, affida la sua famiglia, soprattutto i suoi figli con le loro famiglie, al Cuore Immacolato di Maria. Intervieni tu. Liberali da tutto ciò che è male. Preghiamo per Santo da Reggio Calabria, che chiede preghiere al Signore che possa portare a compimento la sua opera attraverso il Cuore Immacolato di nostra Mamma Celeste. Silvia da Latina affida i suoi figli a Gesù, ne chiede la guarigione. Preghiamo per Fausto da Siracusa, che affida suo figlio Christian, che ha problemi di salute, e prega per lui e chiede al Signore misericordia. Jenny dalla Calabria chiede preghiere per due medici, preghiere per Pasquale Pio. Rita da Roma, ti prego, Signore Gesù, per Maria, per il suo percorso universitario, per Valerio, per Davide, Santa Maria, Regina del Rosario. Prega per loro. Teresa d'Agrigento, ti prego, Signore, per sua figlia, per il suo concorso. Vanna da Modena, affida Lucio. Carola da Palermo, chiede preghiere per un ragazzo che si trova in una situazione difficile. Signore Gesù, donagli un lavoro. Per Valentina, per i suoi problemi con la giustizia, per Vincenzo, per Giuseppe e per tutte le persone emarginate. Rosanna da Napoli affida alla Madonna del Rosario Cristiano, Tonia, Francesca e Mattia. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, per Giuseppina, per Sebastiano e per i loro amici.
Anna Luisa d'Agrigento chiede preghiere per la sua famiglia, per le loro necessità. Claudio da Isernia chiede una preghiera per la sua famiglia. Giusi dalla Calabria ti prega ogni giorno per la conversione del cuore del marito e per suo figlio. Claudio da Isernia ti prega per Alessandro, Angela, Francesco e Nicoletta. Gina da Salerno, Signore Gesù, tu sai quanto ti prego. Dammi la tua forza, sostieni i miei figli, soprattutto Martina. Ti prego per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio e per la gravidanza di Anna, che speriamo andrà tutto bene. Preghiamo per una telespettatrice che è preoccupata per sua figlia, che vive un momento molto difficile, che possa essere sostenuta da tutti noi con la preghiera. Carola da Palermo chiede preghiere per Orietta. Preghiamo per Andrea e per le loro situazioni difficili. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua situazione di salute, quella economica, e per la sua solitudine.

0: Simonetta d'Aostra chiede preghiere per la pace in famiglia e nel mondo intero. Gianna da Parma chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis per la guarigione di Cecilia, una giovane mamma di due bambini. Preghiere di guarigione per Luigi Danola. Proseguiamo con Anna da Napoli che chiede preghiere per la salute e la guarigione della figlia e per il figlio Alberto. Preghiere per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per l'aiuto a Gesù per lei e famiglia affinché li accompagnino al paradiso, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie e che Dio vi benedica tutti. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe. Preghiamo per Meluccia della Sicilia che oggi affida alla Madonna del Rosario tutti gli ammalati, in particolare la cugina Rosanna, la zia Angela. Preghiere per Giuseppe. Preghiamo per Lucia che chiede preghiere per tutte le sue intenzioni che porta nel suo cuore. Palma da Montecassiano chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiere per sua figlia Antonella, a cui Dio le deve dare la forza. Giovanna da Benevento chiede preghiere di ringraziamento per la guarigione del marito e altre preghiere per lui. Maria Arca da Torre del Greco chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiamo per Angela da Messina, per i suoi figli, affinché il Signore gli dia la forza di affrontare i problemi senza paura e che ci sia pace e serenità. Preghiere per il piccolo Andrea, per tutti gli amici, i nemici e per i defunti. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per Emanuele, per la sua anima. Barbara da Milano chiede preghiere per le sue intenzioni. Anna Maria da Torre Annunziata chiede preghiere per tutta l'umanità martoriata dalle guerre e per la santità dei sacerdoti. Anna dalla provincia di Latina chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiere per Maria da Cosenza, per il nipote Francesco. Lina da Roma chiede preghiere per il marito che oggi compie gli anni, preghiere per lei, per la sua salute e per la pace nel mondo. E noi facciamo tanti auguri a chi festeggia in questo giorno. Maria Stella da Torino chiede preghiere per le figlie Mary e Ilenia. Loredana da Latina chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Sandra da Agrigento prega per Corrado, Alessandro, per lei stessa, per José e per Concetta. Preghiamo anche per Beatrice da Bologna, per la sua guarigione. Maria Letizia da Lucca chiede preghiere per Giancarlo, che apra il suo cuore alla vocazione. Chiara da Bologna affida le sue intenzioni personali al Signore, la sua famiglia, i suoi conoscenti, amici, le persone che si affidano alle sue preghiere, soprattutto i sofferenti. Preghiere per Maria Vision, che il Signore ci ravvivi sempre per questa bella opera. E noi ti ringraziamo, Chiara, che Dio ti benedica, ti protegga. Accogliamo la telefonata in diretta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
1: Mi chiamo Emiliana.
0: Sì. Benvenuta.
1: Grazie. Nave Maria.
0: Sì, Preghiamo un'Ave Maria in questo giorno particolare. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è
1: il
0: con te.
1: Signore è con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra
1: benedetta
0: le
1: fra
0: donne
1: le
0: e
1: donne, e
0: benedetto è il
1: benedetto è il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Grazie della tua preghiera. Hai
1: Prego.
0: portato un fiore alla nostra mamma celeste con questa Ave Maria.
1: Ecco,
0: E che Dio ti benedica.
1: Madonna dei Pompei,
0: Sì, la
1: Madonna
0: Madonna del Rosario, grazie. Ti ricordo che oggi
1: prego.
0: pomeriggio alle 16:30 abbiamo uno speciale per la Madonna del Santo Rosario con Suor Anna Maria, qui in diretta ad
1: Solo
0: Assisi.
1: che oggi non ci sono perché vado a giocare nell'oratorio, non ci sono.
0: Va bene, noi pregheremo qui, lo ricordiamo a tutti i telespettatori di seguirci. Ricordo alle 16:30. La festa della Madonna del Santo Rosario, con noi Suor Anna Maria conduce un rosario in diretta. Ringrazio tutti voi che vi siete uniti a questa adorazione eucaristica, ma insieme ringraziamo la presenza viva e vera di Gesù in questa ostia consacrata. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, e benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, benvenuti alla seconda puntata del nuovo programma di Maria Vision, Le pagine della speranza. Continueremo a parlare quest'oggi di un tema molto importante per ciascuno di noi, quello del perdono, un punto essenziale nell'insegnamento di Gesù, ma un punto fondamentale di tutta la storia della salvezza. Oggi continueremo a leggere con voi e per voi Il perdono guarisce, di padre Mario Filippone. Leggeremo alcuni brani tratti da questo libro e poi li commenteremo insieme. Qui con me oggi abbiamo Lucia.
1: Salve.
0: E

0: Barbara.
1: Salve.
0: Abbiamo la nostra prima puntata, l'abbiamo iniziata nella preghiera e anche quest'oggi vogliamo iniziare proprio con la preghiera affinché tutto quello che ci diremo possa essere di nostro

0: nostri cuori e anche la nostra labbra a dire parole veramente costruttive per ciascuno di noi. Chi volesse seguire, se ha il libro, può trovare questa preghiera alla pagina 112. Vieni, Santo Spirito,
1: manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Ecco, cari amici, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, però lo vogliamo ribadire anche quest'oggi, il contesto in cui questo libro è stato concepito da padre Mario Filippone. E magari, siccome Lucia ha curato la prima edizione di questo libro, edito dall'editrice Shalom, chiediamo proprio a lei di farci una piccola introduzione del come è nato questo libro.
2: Sì, allora, padre Mario scrive nell'introduzione e comunque ci ha raccontato che alla fine del mese di luglio dell'87 si è trovato a partecipare per la prima volta ad un convegno del rinnovamento carismatico a Trento, un convegno condotto da Don Renato Tissot, e tra le varie pubblicazioni che erano presenti e che lui poté vedere lo colpì una in maniera immediata, ed era un'immaginetta con su scritto "il perdono guarisce", ed era piegata, dice lui, in quattro parti e conteneva questa preziosa preghiera che poi lo ha guidato nel comporre la sua preghiera che trovate in questo libro. E lui sentì subito, capì subito che questo tipo di preghiera era necessaria perché, come dicevamo anche la volta scorsa, per tutti e ogni giorno e quasi in ogni occasione, insomma, vediamo quanto è importante il perdono e quante volte ci troviamo nel corso della giornata a dover dire perdono, e quindi dobbiamo perdonare ogni giorno tante persone per tanti motivi, e questa preghiera può aiutarci a fare questo. E quindi lui chiese ed ottenne il permesso di ristampare questa preghiera, e noi come editrice Shalom siamo stati ben felici di poter collaborare a questo suo sogno che oggi ha visto la luce, insomma. E infatti padre Mario saluta nell'introduzione questo suo libro dicendo che da tutta questa storia è nato questo libretto che ora hai tra le mani. Il Signore Gesù, che si serve delle cose più inutili per i suoi fini di salvezza, lo trasforma in uno strumento di guarigione e di liberazione per la tua vita. E noi ci auguriamo, questo è un augurio che facciamo anche noi qui presenti a voi tutti che ci ascoltate, che ci guardate, perché davvero da questo libro, da queste pagine che vi raccontiamo, possa venire un'occasione di luce e salvezza.
0: Ecco, un'altra piccola premessa, non vogliamo dilungarci molto, ma vogliamo entrare subito nel vivo del nostro argomento, ma è un po' doveroso perché alcuni di voi ci hanno chiesto dell'editrice Shalom, quindi magari Barbara, se ci vuoi dire due parole velocemente di presentazione.
3: Sì, assolutamente. E la casa editrice Shalom è una casa editrice cattolica e mariana, che aderisce alla UELCI, che è l'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, e quindi è una casa editrice che pubblica dei libri e degli opuscoli in perfetta obbedienza a quelle che

0: le regole e la dottrina della Chiesa Cattolica. Una cosa che per noi è molto importante, soprattutto proprio nella filosofia della casa editrice, è quella di pubblicare dei libri a basso costo, e però di un'ottima qualità, sia di carta, che comunque sono tutti libri illustrati o con delle immagini a colori. E cerchiamo di mantenere dei prezzi appunto bassi, proprio perché pensiamo che la diffusione della preghiera, della spiritualità, di testi di morale cattolica possa e debba arrivare a più persone possibili. Fatta questa piccola premessa, insomma, possiamo entrare nel cuore del discorso.
1: Eh sì, oggi, cari amici, affronteremo veramente il primo argomento, è abbastanza arduo, e possiamo dire che è il passo forse più avanzato del perdono, che è quello di perdonare i nemici. E Gesù ci ha detto: amate i vostri nemici. Quindi vedremo come potremo vivere nella nostra vita questa frase che ci ha detto Gesù. Intanto ascoltiamo, così ci dice padre Filippone, ascoltiamo un piccolo brano tratto da pagina 16 per introdurci all'argomento.
0: Ma come faremo ad amare i nemici se prima non li perdoniamo? Il completamento del perdono è l'amore. Il primo passo verso l'amore è il perdono. Senza perdono non possiamo neanche guardare negli occhi il nostro fratello. Solo se perdoniamo cade il muro che abbiamo eretto tra noi e l'altro. Solo allora possiamo finalmente cominciare ad avvicinarci, a ristabilire contatti, a stringere di nuovo amicizia e infine ritornare ad amare. Pensandoci bene, cosa c'è nella vita di più bello e di più importante dell'amore, del volersi bene, dell'avere accanto qualcuno che ti possa aiutare, capire, confortare, sostenere, in ultima analisi, amare?
1: Sono delle parole veramente difficili da mettere in pratica, però Gesù ce lo ha ripetuto e poi ce ne ha dato anche l'esempio, e nel Vangelo possiamo anche trovare forse una piccola regola, la cosiddetta regola d'oro, che ci potrebbe aiutare nel fare il primo passo verso il perdono anche dei nemici. Questa regola d'oro la troviamo nel Vangelo di Matteo, e dice, Gesù ci dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco, vedete, in pochissime parole forse questa è proprio la chiave per poter perdonare. Quindi tutto quanto noi vogliamo che gli altri facciano a noi, ecco, noi per primi dobbiamo farlo agli altri. E penso che questa frase sia veramente rivoluzionaria e, come vi dicevo, ci dà la chiave di volta per poter perdonare. E poi c'è un'altra frase che penso che tutti noi conosciamo di Gesù, che amatevi come io ho amato voi, quindi amatevi gli uni gli altri, amatevi tra di voi come io ho amato voi, cioè con lo stesso amore con cui ci ha amato Gesù. Vedete, stiamo veramente toccando i vertici, però non possiamo nasconderci la verità, è questo quello a cui noi dobbiamo tendere, non possiamo tirarci indietro. Infatti anche tantissimi santi si sono proprio distinti in questo, per il loro perdono. Adesso, mentre vi parlavo, mi è venuta in mente proprio Santa Rita, che forse è un esempio che molti di noi, è una santa molto amata in Italia, penso che molti la conoscano.
0: Esatto, Adele, hai proprio ragione. Infatti anche a me era venuta in mente proprio Santa Rita, che oltre, come diceva Adele, essere una santa molto importante in Italia, molto conosciuta, soprattutto viene ricordata come la santa, no, delle rose, la santa della spina, però in realtà la sua prima caratteristica, cioè il primo passo che l'ha portata a diventare poi una santa così importante, è stato appunto quello del perdono. Infatti Rita, che come penso quasi tutti sappiate è vissuta nei primi anni del 1400, era stata data in sposa molto giovane a un uomo che non era proprio come si suol dire, uno stinco di santo. Era un uomo un po' irruento, un po' litigioso. E invece nel matrimonio, piano piano, i due si erano aiutati a migliorare. Ergita soprattutto aveva aiutato suo marito a migliorare questi aspetti del suo carattere. Però purtroppo la famiglia del marito di Santa Rita era implicata in delle guerre fra famiglie che in quei tempi erano molto comuni, e una volta, tornando a casa in una zona appunto chiamata il Mulinaccio, venne assassinato. E presumibilmente da un membro o dell'altra famiglia, della famiglia rivale, o da qualcuno da loro inviato, insomma. E quindi la prima reazione della famiglia del marito di Rita fu quella di covare una vendetta nei confronti di quest'altra famiglia. E Rita e suo marito avevano due figli, due gemelli, che in questo contesto familiare furono appunto spinti all'odio, alla vendetta. E Rita invece, attraverso la preghiera, prima fu capace lei per prima di perdonare gli assassini o l'assassino di suo marito. Ed è un percorso lungo, abbiamo visto anche nella scorsa puntata che la preghiera è proprio la chiave per ottenere, appunto, per chiedere la grazia di saper perdonare. Ma poi lei in preghiera disse a Dio: piuttosto preferisco che i miei figli muoiano piuttosto che compiano una vendetta nei confronti di qualcuno e che non riescano a perdonare. E infatti, dopo un anno da queste frasi di Santa Rita, questi due ragazzi furono colpiti dalla peste e morirono.
2: Mentre parlavi, Barbara, mi veniva in mente un'obiezione già a me, però penso che anche chi ci segue da casa potrebbe condividerla, ed è un'obiezione non vera alla fine, però naturale. Potrebbe venire da dire: beh, vabbè, ma questi sono esempi tanto alti e quindi lontani da noi, stiamo parlando di una santa, i santi possono tutto, noi possiamo meno di loro sicuramente. E questo è naturale, però pensavo ad una signora che noi abbiamo anche conosciuto in editrice, forse per questo che mi è venuto il pensiero, ma anche perché è un fatto vicino a noi, che tutti ricorderemo, ricorderete l'attentato di Nasseria il 12 novembre 2003.
1: Allora, però ci fermiamo un attimino,
2: sì,
1: e poi riprendiamo questo proprio di Nasseria, perché penso che sia molto interessante da sentire anche per i nostri ascoltatori. Ci fermiamo un attimino e ci risentiamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, Lucia aveva fatto proprio un'osservazione molto importante, perché spesso riteniamo che questi santi siano comunque lontani dalla nostra vita, quasi che loro siano già nati santi, che invece non abbiano dovuto fare uno sforzo, una fatica per poter far fruttificare quel talento di grazia che il Signore ha messo nel loro cuore con il sacramento del battesimo. E quindi ci stava proprio parlando di una testimonianza invece alla nostra portata e soprattutto facendo riferimento a un episodio della storia recente italiana che è l'attentato in Nassiriya. Allora, se ci puoi dire come questa testimonianza.
1: Sì, appunto, riprendo da quel fatto che tutti ricorderete e che ci ha sconvolto un po' tutti. Era il 12 novembre del 2003 quando dai telegiornali abbiamo saputo che a Nassiriya c'era stato un attentato e 12 soldati italiani erano morti. Tra questi, scusate, 19 soldati italiani erano morti. Tra questi 19 ce n'era uno che si chiamava Giuseppe Coletta e noi in editrice abbiamo potuto conoscere sua moglie Margherita Coletta che ci ha parlato del suo percorso, ma in realtà è un percorso immediato di perdono. Tutta la sua vita forse era improntata ad arrivare a questo momento e saperlo vivere come l'ha vissuto, perché esattamente la sera stessa dell'attentato di fronte a tanti, in una veglia, insomma, di preghiera, lei lesse il Vangelo di Matteo e lesse esattamente queste parole: "Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori". E ha sempre vissuto questo atteggiamento di serenità, di pace interiore e quindi di perdono e comunque di apertura. E non solo, già questo è un grandissimo insegnamento dato da una persona normale, non stiamo parlando appunto di una santa o almeno non dei santi dei calendari, insomma. Ma poi ci fa capire anche praticamente come dal perdono può nascere l'amore anche di fronte a tragedie, di fronte alle quali penseremmo che tutta la vita si fermi, insomma. E lei invece ha messo in piedi un'associazione a nome Giuseppe Margherita Colletta, Ollus, che ha proprio l'intento di proseguire quello che era stato un interesse, un impegno di Giuseppe, e cioè di star vicino al mondo dei più piccoli e dei più poveri. E lei continua a fare questo in memoria di Giuseppe, anche se Giuseppe fisicamente non è più con lei. Quindi ancora una volta capiamo quanto la strada del perdono poi apra in realtà la vita all'amore. Solo, ecco, solo in Cristo è possibile amare i nemici. Questo ce lo insegna anche lei. Infatti, quello che legge sono le parole di Gesù.
0: Ecco, io dopo aver sentito questa testimonianza mi viene subito alla mente che comunque chi perdona deve essere forte, deve essere una persona forte perché dimostra di essere abitato da Dio. Ed è questo poi il tema che Padre Mario, quasi leggendo nei nostri pensieri, ci fa affrontare, perché il capitolo successivo a questo è proprio titolato così: Chi perdona è forte. E vediamo cosa ci dice lui, leggiamolo insieme e poi ci soffermeremo a rifletterci.
1: È più facile dare il perdono o arrabbiarci contro chi ci ha offeso o fatto del male? Se la risposta è che è più facile e anche più istintiva la seconda opzione, capite benissimo che è più forte chi sa dare il perdono e anche chi sa accettarlo. È più forte chi sa controllare le sue emozioni e reazioni. Perché questo suppone una grande vitalità spirituale e un grande coraggio morale. L'uomo forte è Gesù che sulla croce, tra atroci tormenti, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lungi quindi dallo sminuire la persona, il perdono rende grande chi lo sa dare e piccolo chi non ne è capace.
0: Ecco, bellissime queste parole. Il perdono rende grande chi lo sa dare e piccolo chi non ne è capace. E allora veramente ce ne sono tantissimi di esempi. E parlando prima con Barbara, c'era venuto in mente l'episodio di Erba.
2: Esatto,
0: ecco,
2: sì.
0: Tu che l'hai approfondito magari.
2: Esatto, perché quando purtroppo, ora quando pronunciamo appunto il nome della città di Erba, a tutti viene in mente un po' quella che è stata definita la strage di Erba, quando nel 2006 vennero uccise quattro persone da parte dei loro vicini di casa. Infatti in questa che fu una vera e propria strage furono uccisi una ragazza con il suo figlio di soli 2 anni, la mamma di questa ragazza e una vicina di casa che era accorsa per soccorrerli. E contestualmente era stato ferito a morte il marito di questa signora, che invece fortunatamente si è riuscito a salvare. E dopo gli approfondimenti appunto si è scoperto che gli assassini o i presunti tali, anche se insomma sembra siano loro, erano i loro vicini di casa, che con i quali avevano avuto delle discussioni, come può capitare ogni giorno, insomma anche capita anche a noi nei nostri condomini, anche se non dovrebbe capitare, ci capita. E una figura che ci è rimasta da questa, che è stata poi una grande ferita per tutta l'Italia, soprattutto perché come dicevamo prima, tra tutte queste vittime c'è un bambino di soli 2 anni che sicuramente nei contrasti degli adulti non aveva avuto nessun ruolo. Ci è rimasta impressa la figura del papà di questa ragazza, cioè che era anche il nonno di questo bambino, il marito di una delle signore appunto assassinate, che si chiama Carlo Castagna. E che da subito, dalle prime interviste, sapete che di solito a volte la TV ci sguazza un po', no? In queste interviste a caldo per fare le reazioni dei parenti più stretti, che sicuramente in quei momenti non è che possono avere sempre la lucidità. E invece questo signore ci ha subito colpito per la sua maniera serena, quasi veramente cristiana, di affrontare quello che gli è successo. Lui ha subito perdonato gli assassini di tutti questi suoi cari. Infatti ha detto anche, leggo per non sminuire il valore delle sue parole: è arrivato il momento di perdonarli e di volerli affidare al Signore. Bisogna perdonare in questi momenti, bisogna finirla con l'odio. Anche perché appunto sempre quest'uomo ha detto tutti sbagliamo, anch'io sbaglio, e quando sbaglio il Padre mi perdona. E se noi uomini siamo tutti appunto oggetto di perdono, cioè abbiamo questo grande dono dal nostro Padre di essere perdonati, e anche noi a nostra volta dobbiamo essere capaci di perdonare gli altri, e anche se questo ci comporta un grande sforzo, una grande fatica. Tra l'altro questo signore ha detto anche: io già ho subito un martirio, no? In modo non come i miei familiari, però anch'io e tutte le persone che sono rimaste, che amavano appunto queste persone che sono state uccise, abbiamo subito già un martirio, un dolore grandissimo. E l'unico modo per superarlo è il perdono, e l'altro modo per superarlo appunto è la misericordia, cioè l'unico modo per non alimentare l'odio con l'odio è appunto il perdono. E questo signore tuttora, quando viene chiamato o viene intervistato, continua a portare avanti questa sua scelta di perdono, che sicuramente gli costerà fatica, soprattutto perché, come ci dicevamo prima, no? Pensando anche ai nostri genitori, che ad esempio i miei genitori, che hanno 2 nipotini e che veramente li amano probabilmente sopra ogni cosa, in questa strage c'era appunto il nipote di quest'uomo, è un bimbo di soli 2 anni, e quindi pensiamo che per lui è un percorso ogni giorno complesso, che però con fatica e con la preghiera continua a portare avanti.
0: Ecco, io vorrei dire su queste tue parole, sì, vorrei dire una cosa, perché questo appunto è un fatto di cronaca molto, insomma, sì, molto famoso in Italia. Vorrei forse togliere un dubbio che potrebbe sorgere ai nostri telespettatori, che riguarda però il rapporto tra perdono e giustizia. La giustizia, non ci può essere giustizia senza perdono, cioè sono delle cose diverse tra di loro. È chiaro che chi commette in questo caso dei crimini e deve perseguire la giustizia, deve perseguire il suo fine, quindi anche la condanna. perché comunque il perdono si basa sulla verità, così come la giustizia, sulla verità dei fatti. Quindi perdonare non vuol dire che, come vi dicevo l'altra volta, facciamo finta che non sia successo niente. No, qualcosa è successo, un evento è successo, ed è proprio per questo evento che io devo chiedere perdono. Quindi sono, diciamo, complementari, ma non raggiungono lo stesso scopo. Quindi è importantissimo questo fatto. Quindi io perdono, ma nello stesso tempo ricerco la giustizia, diciamo, dello Stato, la giustizia civile, ma perdono, ecco, cioè rinuncio a quel mio vendicarmi, quindi voler a mia volta fare del male, ricambiare, se volete, il male con il male. Invece il perdono, ricambiare il male con l'amore, che è diversa come concetto. E forse facendo riferimento a questo, ci sono anche dei riferimenti, per esempio nella Bibbia, che possiamo ritrovare e che, per essere sincera, ne parla, anche se un po' velocemente, Padre Mario, che forse sarebbe bene anche riportarci alla mente, perché comunque la parola di Dio deve essere il fondamento delle nostre scelte quotidiane. E Lucia, te che hai seguito il libro, magari sì, ci sai dire qualcosa più approfondito per questo argomento.
1: Sì, proprio su questo Padre Mario fa due esempi molto significativi, e cioè ci ricorda la figura di Giuseppe e la figura di Davide. Il racconto di Giuseppe lo troviamo nella Genesi. Giuseppe è l'undicesimo dei 12 figli di Giacobbe ed è il preferito dal padre Giacobbe, e questo fatto di essere il preferito, di essere il più amato, fa sì che gli altri fratelli comincino a covare rancore, a covare invidia per lui, che però li porta poi a compiere, quantomeno ad ideare qualcosa di terribile, che poi si attenua un po' nei fatti, nel senso che decidono prima di ucciderlo, vorrebbero ucciderlo, poi in realtà lo vendono e Giuseppe finisce in Egitto, e in Egitto riesce però a diventare l'uomo di fiducia del faraone, quindi insomma la sua vita procede molto bene. E quando i fratelli arrivano in Egitto per la carestia che c'era stata in Israele e trovano il fratello, ovviamente non lo riconoscono, ma Giuseppe riconosce loro e pian piano non si fa riconoscere, ma li mette alla prova il loro cuore, e alla fine quando si svela lo fa con queste parole, che sono parole già di perdono, e dice: quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto sono io, il vostro fratello, ma ora non vi rattristate, non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Quindi ha risposto alla loro rabbia con l'amore.
0: Ecco, chi perdona è forte, perché dimostra di essere abitato da Dio. E su queste parole ci fermiamo un attimino per rifletterci anche personalmente. Ci vediamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, adesso affronteremo in quest'ultima parte del programma un altro tema importantissimo, le tre direzioni del perdono. Questo è il titolo del capitolo che affronteremo adesso. Ne abbiamo parlato anche diffusamente nella prima puntata, però è necessario richiamarci alla memoria quali sono queste tre direzioni del perdono, perché è la chiave poi per vivere la pace in noi stessi. Allora, le tre direzioni sono perdono verso, perdono me stesso, perdono gli altri e perdono Dio. Allora, quindi abbiamo già visto cosa vuol dire questo perdonare me stesso. Noi siamo nella nostra vita, abbiamo tanti sensi di colpa per le nostre scelte sbagliate. Pensiamo magari, ecco, a un genitore che educa un figlio quando ci sono dei problemi. Ecco, quante domande si fa: sono stato bravo, ho sbagliato, perché ho sbagliato? Ecco, questi sono tutti sensi di colpa, per fare solo un piccolo esempio relativo all'educazione dei figli, ma ce ne sono tantissimi. E tutti questi sensi di colpa diventano dei pesi insopportabili in ciascuno di noi. Quindi c'è bisogno proprio di questo perdono, chiedersi perdono per quello, per le nostre scelte, ma anche per come siamo fatti, per il nostro carattere, per la nostra corporeità, dicevamo l'altra volta, per la nostra età e per tante altre cose. Adesso non vado a ripercorrere tutto l'itinerario dell'altra volta. E poi, naturalmente, l'abbiamo visto diffusamente anche quest'oggi, abbiamo parlato della necessità del perdonare gli altri, perché continuamente comunque riceviamo, diciamo, delle offese, riceviamo più genericamente delle ferite più o meno grandi di cui abbiamo bisogno di guarire. Quindi il perdono agli altri diventa sì guarigione verso gli altri, ma poi guarigione comunque verso noi stessi. Adesso affrontiamo un altro capitolo che forse è un po' più ostico, perché già questa parola perdonare Dio, ma è Dio che perdona noi. Allora, che senso ha questa espressione? È importante che lo capiamo insieme, quindi lasciamoci accompagnare sempre dal nostro padre Mario e leggiamo che cosa ci dice.
1: A volte Dio ci fa rimanere in situazioni penose, difficili, perché esse fanno parte della sua pedagogia, del suo modo di insegnare all'uomo l'amore. Anche se tristi, disperati, vivere quei momenti, sperimentare quei sentimenti di dolore, di tristezza, è per il nostro bene. Un bene grande che non nasce da un Dio cattivo, sadico, che gode nel vederci soffrire. Dolore e sofferenza sono momenti privilegiati, anche se misteriosi, di incontro con il Signore, con l'agnello innocente che ha sperimentato il dolore, l'abbandono e la morte. Momenti che ci insegnano l'umiltà e che ci spingono ad affidarci a Lui.
0: Ecco, allora è importante capire che in realtà noi non abbiamo nulla da perdonare a Dio, perché Lui ci ama, Lui è amore. Come dice San Giovanni, Dio è amore. Allora un Dio che è amore non può volere il nostro male, non può volere la nostra sofferenza. Allora, di che cosa dobbiamo chiedere perdono a Dio? Dobbiamo chiedere perdono a Lui perché noi lo riteniamo responsabile di tutte quelle sofferenze, di tutto quel dolore che incontriamo nella nostra vita. Allora qui bisogna fare un passo decisivo e dire appunto: Dio non ha voluto tutto ciò per il mio male, ma se è avvenuto è per un fine di bene che io ancora non conosco, che io ancora non comprendo e che dentro di me non accetto. E anche qui ci sono veramente delle figure bellissime di persone che ci sono di esempio in questo, e ce ne sono proprio di recenti che vorremmo proprio ricordarvi. Una di queste è Chiara Badano, che ha avuto modo di approfondire questa figura, quindi Barbara ce ne parlerà.
2: Sì, molto volentieri, perché appunto è una figura molto bella e molto vicina a noi, perché è stata dichiarata beata nel 2010, quindi appena 4 anni fa, nemmeno 4 anni fa sinceramente. e Chiara Badano, che poi è stata chiamata Chiara Luce Badano proprio per una sua caratteristica, che era quella di portare veramente la serenità e la luce ovunque essa andasse. È una ragazza, è stata una ragazza che a 17 anni, dopo una vita normale, nella quale appunto si era impegnata nella vita quotidiana, partecipava alla vita parrocchiale ed era membro del Movimento dei Focolari, quello fondato da Chiara Lubic, appunto a 17 anni ha scoperto banalmente durante una partita di tennis di avere un dolore intercostale e in seguito a degli accertamenti ha scoperto di avere un osteosarcoma già in uno stadio avanzato, e quindi all'età di 17 anni ha dovuto appunto affrontare una malattia così.

0: terribile, così importante. Naturalmente, come umano, come tutti avremmo reagito, non è che Chiara all'inizio è stata contenta, è stata serena, è stata tranquilla. Il suo è stato un percorso lungo di accettazione di questa malattia. Infatti, mi raccontava anche proprio Lucia che aveva sentito un'intervista alla mamma di Chiara, no?
1: Avevo letto
0: Ah, ha
1: un'intervista, sì,
0: letto.
1: in cui la mamma di Chiara diceva proprio che rimase colpita un giorno quando Chiara stava tornando con il babbo da una delle visite, forse una visita pesante, nel senso che da lì in poi si sarebbe capito se c'erano speranze o non ce n'erano. E subito la mamma, comprensibilmente, insomma, le chiede come stesse, e Chiara le disse di aspettare, che non poteva parlarle, e aveva un volto, dice la mamma, che non l'avevo mai visto, insomma, molto serio, molto combattuto. E andò in camera sua e vi rimase per 25 minuti. La mamma si ricorda questi 25 minuti, dopo i quali Chiara tornò e aveva un'altra faccia, serena, aperta, solare, come sempre era stata, molto gioiosa, e le disse che aveva deciso di seguire Gesù anche su quella strada, come sempre, per tutta la vita, si era posta sempre la meta di seguire Gesù dovunque la portasse, solo che lì era più dura, giustamente. E invece, presa questa decisione, poi la sua vita, dice la mamma, da lì in poi vedemmo sempre questo volto felice, tanto che sia lei che il babbo tante volte dicevano la spiavamo di nascosto per vedere se lei stava facendo tutto questo per
0: veramente.
1: noi o se veramente sentiva questo davvero. Dice, l'abbiamo vista sempre serena.
0: Infatti, in questi 2 anni di malattia, appunto dopo questo episodio che Lucia ci ha appena raccontato, Chiara è stata veramente una luce per tutte le persone che venivano in contatto con lei, perché dopo ha accettato dopo questo momento di grande ribellione verso Dio come umano, ha accettato e ha portato veramente la sua croce con gioia. E tutte le persone che si avvicinavano a lei se la ricordano appunto come una persona serena, che ha atteso proprio, lei diceva, il suo sposo, cioè Gesù, tant'è che quando, insomma, gli ultimi giorni della sua vita ha chiesto alla mamma di essere sepolta con un vestito quasi da sposa, proprio per andare incontro al suo sposo che è Gesù. E quindi, come ci diceva prima Adele, no? Nel momento di difficoltà lei non se l'è solo presa con Dio. All'inizio sì, perché è umano, la ribellione, ma perché? Perché proprio a me? Ma poi ha capito che non era Dio ad averle mandato la sua malattia, ma anzi, quella era la sua strada per arrivare probabilmente a Dio.
2: Sì, in effetti io penso che proprio stavo pensando a questi 25 minuti chiusa nella sua stanza in cui secondo me c'è stato proprio questo, ma perché proprio a me? In fondo una ragazza giovane, no? Con tanti anni ancora davanti, con tante belle qualità, tante belle prospettive, alla fine ma perché proprio a me? Quindi quasi quest'atto di ribellione contro Dio. Io penso che, cioè io alcune volte anch'io nella mia vita mi sono chiesta, ma perché proprio a me? Magari per la morte di una persona cara, magari per una malattia, per una sofferenza, alcune volte anche per un'incomprensione. I motivi possono essere tanti, però ecco, questa domanda in fondo è sintomatica di questo poi bisogno di riconciliarsi con Dio, quindi questo bisogno di perdono. Perché alla fine, veramente mettendosi davanti a Lui, si capisce che in realtà il Signore non ci abbandona, il Signore non ci ha lasciato, non ci lascia nella sofferenza, anzi ci segue. Fa parte della sua pedagogia, possiamo dire, cioè attraverso questa sofferenza, attraverso la malattia, Lui ci fa sperimentare il suo amore e la sua vicinanza. Io adesso a questo proposito, una volta ho trovato un bigliettino, una cartolina dove c'erano dei passi, c'era una spiaggia, quindi si vedeva questa sabbia con dei passi. E poi sul retro, ecco, era raccontata la storia che adesso condivido con voi perché comunque mi è rimasta impressa. Ecco, e c'era diciamo questa persona che ormai era morta, quindi si trovava a contatto con Gesù e stavano parlando insieme. parlavano insieme, appunto dicevano le orme, vedendo le orme ripercorrevano la vita di questa persona. Allora, e si vedevano che c'erano due serie di orme, quindi una della persona e una di Gesù. A un certo punto diventa una sola scia di orme. E allora questa persona chiede a Gesù: ma scusa Gesù, ma come mai? Ma proprio in questo momento in cui ero più sofferente, stavo veramente male, stavo soffrendo, tu mi hai abbandonato, mi hai lasciato da sola a camminare? E Gesù lo guarda e con tanto amore gli dice: no, io non ti ho lasciato da solo, io ti stavo portando in braccio. Quindi ecco, la sofferenza diventa questo Gesù che ci porta in braccio, quindi altro che lontananza, è una vicinanza. Ecco, allora però noi abbiamo bisogno di dircele queste cose e di soprattutto riportarle alla memoria del cuore, più che alla memoria così, al ricordo pure semplice. Abbiamo bisogno di riportarcele alla mente quando ci troviamo proprio nella situazione che ci fanno soffrire, perché è facile dirlo, non ce lo nascondiamo, è facile dirlo quando tutto va bene, quando siamo nella gioia. È difficile poi vivere e incarnare queste cose quando ti trovi, no? Che sei veramente toccato nella carne, sei toccato magari negli affetti, sei toccato in quello che più c'è, più caro, ecco, come anche magari assistere, no, alla sofferenza di un nostro caro, penso che sia quella forse più forte. E quindi ecco, ma il Signore non ci abbandona. E anche qui concludiamo con un ultimo esempio, e vorrei anche darvi la motivazione perché in fondo abbiamo scelto di portarvi tutte queste testimonianze. C'erano diversità di possibilità per poter parlare del perdono, ma noi abbiamo scelto proprio quelle della portare delle testimonianze di santi già saliti alla gloria degli altari, ma anche più comunemente di persone che comunque tutti abbiamo conosciuto, perché magari sono venute diciamo alla ribalta per dei fatti di cronaca di cui tutti, ecco, siamo a conoscenza. Perché? Perché le parole lasciano il senso che trovano. Quello di cui abbiamo bisogno invece è di persone che hanno testimoniato il Vangelo, che hanno testimoniato il perdono, perché sono l'esempio a cui ci possiamo ispirare per anche noi fare il nostro cammino, perché il perdono, abbiamo detto, è un cammino, è una grazia da chiedere giorno per giorno, a cui tutti siamo chiamati. La santità non è prerogativa solo di alcuni, ma la santità è di tutti i battezzati, quindi tutti noi dobbiamo essere santi in virtù proprio del battesimo che abbiamo ricevuto, e quindi dobbiamo incamminarci, non dire non è impossibile, è possibile ma è difficile, altri ce l'hanno fatta, io ce la posso fare. Da qui la forza degli esempi che ci danno tutte queste persone che noi in queste due puntate vi abbiamo voluto far conoscere.
0: E concludiamo ora questo incontro con come abbiamo iniziato, con la preghiera.
2: Sì.
0: E prendiamo, per chi avesse il libro, a pagina 104, una preghiera di San Pio da Pietrelcina.
3: Ti basti il sapere che Gesù è con te e che tu gli appartieni. Ti basti il sapere che tu dai gloria a Lui e che a Lui sei accetto e che è Lui e non altri che opera in te. Tu dunque non altro devi fare se non lasciare libera operazione a questo Dio d'amore, non ponendo nessun ostacolo da parte tua.
2: Allora, cari amici, questi nostri minuti che abbiamo trascorso insieme sono letteralmente volati. Speriamo di avervi fatto piacere e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, dove cercheremo di farci aiutare da un altro libro per affrontare altri argomenti di natura spirituale, per crescere insieme. Arrivederci a tutti.
0: Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30. In diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.
1: Sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Eccoci ancora in studio, bentrovati a tutti. Come vedete sono da solo, gli altri amici, le altre amiche, le coppie guida si sono un po' ritirati, li ritroverete più tardi, la prima coppia che diciamo, parlerà del primo tema. Ecco, in questo spazio io ho un po' il compito di anticiparvi i temi di questi incontri che faremo. Questo corso prematrimoniale che noi proponiamo qua a Loreto prende spunto da un corso che è stato preparato con dei sussidi da un movimento ecclesiale che si chiama Incontro Matrimoniale, che è nato in Spagna negli anni 60 per opera di un sacerdote che poi dopo ha raggiunto un po' tutti i continenti, tutto il mondo e adesso è molto radicato anche in Italia. E quindi hanno dei libretti con cui si propone un cammino molto specifico. E il percorso che noi faremo con questo corso televisivo è composto da 6 puntate, da 6 incontri. Quindi ogni incontro che avremo insieme, ogni puntata sarà praticamente con un tema. E quindi adesso in sintesi brevemente vi accenno quali sono questi 6 temi. Il primo tema che già oggi sarà svolto da una delle coppie guida è quella del matrimonio nella mentalità di oggi. Ecco, com'è vissuto nella mentalità odierna, nella società di oggi, in particolare la nostra italiana, il matrimonio. Ecco, pur tenendo ancora il matrimonio come sacramento, però bisogna dire effettivamente che il matrimonio, lo sposalizio, la vita di coppia nel matrimonio è vista un po' negativamente, viene un po' vista come una gabbia in cui ci si chiude rispetto a una vita di single o a una vita di convivenza o a una vita più, tra virgolette, umanamente libera, senza responsabilità e quindi il matrimonio viene visto un po' come un peso, una catena che limita la libertà delle persone e quindi ha una valenza un po' negativa. Anche coloro che si sposano, bisogna dirlo, e anche coloro che si sposano in chiesa corrono poi il rischio di avere una mentalità molto mondana riguardo al matrimonio anche come sacramento, quindi ad esempio di vivere un grande individualismo all'interno del matrimonio, oppure di giungere dopo un po' di tempo a una sorta di indifferenza tra i coniugi, perché proprio si è assorbita la mentalità del mondo e non si riesce a vivere la bellezza, la ricchezza del matrimonio come sacramento. E spesso noi sperimentiamo, lo sperimentiamo un po' tutti, c'è anche una idealizzazione del matrimonio, quindi si guarda il matrimonio come i mass media lo propongono nelle telenovelas, nei film, negli sceneggiati, un pochettino anche sulle riviste, quindi soprattutto sottolineando il contorno del matrimonio. La cerimonia matrimoniale, il vestito, la festa, il viaggio di nozze e poi spesso dopo questa idealizzazione il ritorno alla realtà è traumatico, purtroppo lo sappiamo per molte coppie, mentre invece noi sottolineeremo come la vita di coppia nel matrimonio è una scelta che va fatta ogni giorno, è un atto anche di volontà, deve diventare un atto di volontà, non può rimanere solo a livello di sentimento e dopo sarà sviluppato da Mimmo e da Luisa, la prima coppia guida. La prossima puntata, la seconda puntata, invece ha come tema comunicare per amare e quindi svilupperemo soprattutto questo tema della comunicazione all'interno della coppia, che è un tema fondamentale perché oggi tutti comunichiamo, c'è il massimo della comunicazione oggi attraverso i mass media. Il problema è che non sappiamo comunicare veramente, non sappiamo comunicare profondamente. Anche le persone, anche i fidanzati, anche gli sposi, anche nella famiglia, facilmente si scade qualitativamente nella comunicazione. Cioè comunichiamo molto, ma in maniera molto superficiale, cioè non sappiamo comunicare il cuore, non sappiamo comunicare la parte più profonda di noi, non sappiamo comunicare i nostri sentimenti, quelli più veri, quelli che sono nel profondo della nostra vita, dei nostri pensieri, della nostra anima. Ecco che allora noi proporremo proprio un cammino per imparare a conoscersi più profondamente, non avere paura di comunicare, di condividere i nostri sentimenti gli uni con gli altri, e in particolare nei fidanzati e nelle coppie di sposi, proprio per imparare ad accogliersi, perché
vicendevolmente, per imparare a donarsi vicendevolmente, per imparare ad ascoltarsi. Ecco, oggi è tanto carente la vita matrimoniale di vero ascolto, ascoltare l'altro senza pregiudizi, senza filtri. E poi toccheremo anche l'ambito della comunicazione non verbale, che è importantissima anche nella vita familiare, nella vita matrimoniale. Quante volte si comunica male senza parlare, con i silenzi, con i musi, con gli atteggiamenti negativi. La terza puntata toccheremo il tema importantissimo e fondamentale di Dio, l'amore e la sessualità. E quindi sottolineeremo soprattutto come la sessualità è un dono di Dio, quindi la sessualità è una cosa sacra. E quindi cercheremo ovviamente anche di sviluppare questo tema secondo quello che il Signore, attraverso la Chiesa, con tanta fatica cerca di trasmettere. Quindi la sessualità come dono di Dio, come va vissuta, come va anche non vissuta, diciamo, tra i fidanzati prima del matrimonio. Cercheremo di fare chiarezza su questo punto, e poi quindi sarà la castità prematrimoniale, e poi parleremo anche della castità matrimoniale, quindi le varie differenze, faremo chiarezza anche sui termini. Il quarto incontro sarà sul matrimonio come sacramento. Cosa vuol dire quindi il matrimonio come sacramento? Lo cercheremo di spiegare. E sottolineeremo soprattutto che il matrimonio come sacramento è celebrato dagli sposi, quindi il sacerdote accoglie in nome di Dio e della Chiesa il sì, l'accoglienza, la donazione reciproca che si fanno gli sposi il giorno del matrimonio attraverso questo sacramento. Quindi i ministri del sacramento sono proprio gli sposi. E quindi il matrimonio, che non è semplicemente una bella cerimonia, per quanto preparata con grandi entusiasmi e anche con grandi spese a volte, ma il matrimonio come sacramento vuol dire diventare segno dell'amore di Dio. Quindi pensate che cosa grande, vuol dire ricevere l'amore del Signore

0: Quindi sottolineeremo come lo sposarsi nel Signore è proprio un'alleanza con Dio, vuol dire diventare una cosa sola con Gesù, vuol dire che l'amore umano tra i coniugi, che è già una cosa grande, è già un dono grande di Dio, attraverso il sacramento del matrimonio diventa un amore a tre, ovvero è Gesù, è il Signore che diventa una cosa sola con gli sposi. Pensate quindi che vocazione, che chiamata bellissima, che chiamata grandissima, impegnativa e che quindi impone, chiama ad una grande responsabilità, ma anche a una grande gioia, un grande entusiasmo, perché è una cosa stupenda. L'ultimo incontro sarà invece quello di camminare secondo lo Spirito. Ecco, allora, se il sacramento del matrimonio, vi ho già accennato, è una cosa così grande, una cosa così bella, diventare una cosa sola con Gesù e diventare segno dell'amore di Dio, la cosa importante qual è? È quella di camminare, di perseverare. Allora noi sottolineeremo un pochino soprattutto tre punti di questo camminare nella vita matrimoniale secondo lo Spirito. Il primo punto è quello di dialogare, di imparare a dialogare. Se non si impara a dialogare nella coppia, facilmente non si camminerà, e se non si cammina ci si ferma e magari poi dopo, purtroppo, come tante volte avviene, si torna indietro. Il secondo punto sarà costruire l'amore degli sposi attraverso la sessualità, che non vuol dire semplicemente e solamente parlare dell'atto sessuale. La sessualità vuol dire relazionarsi con tutta la persona. Quindi la relazione praticamente maschile e la relazione femminile, e quindi comunicare, relazionarsi con tutta la persona in questo modo per diventare una cosa sola, quindi una comunicazione totale, persino con il corpo, e quindi una donazione piena di sé, comunicare con questa donazione totale l'uno nell'altro, nell'altra. E il terzo punto di camminare secondo lo Spirito, approfondiremo un pochino, ovviamente, la dimensione della preghiera. Essendo un sacramento, essendo quindi il matrimonio un'alleanza con Dio, noi possiamo, voi potrete camminare nel matrimonio solamente attraverso l'esperienza della preghiera, cioè nella preghiera accogliere la persona di Gesù, accogliere l'amore di Dio per poi riversarlo all'interno del matrimonio, all'interno della famiglia. Ecco, solo così la famiglia, il matrimonio può vivere la sua chiamata, la sua vocazione, e ovviamente lo speriamo e preghiamo per questo, andare poi avanti nel tempo. Ecco, quindi vi ho anticipato questi sei temi che saranno le sei puntate di questo corso che noi vi proponiamo attraverso Maria Vision. E adesso interrompiamo un attimo e noi ci rivediamo più tardi. Pace e bene.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il matrimonio nella realtà attuale spesso è visto come un qualche cosa di superato, che non va più di moda ed è infatti molto diffusa la convivenza. Quando fra amici un ragazzo dice: "Sapete, mi sposo?" spesso viene guardato in maniera un pochino quasi compassionevole. E gli si subito dice: "Ma chi te lo fa fare? Vai a convivere, perché così quando ti stancherai potrai tranquillamente tornare a casa tua." Se la cosa è invece

0: viene chiesta, viene annunciata da una ragazza, spesso le amiche le chiedono: hai già pensato a dove comprare il vestito? Hai già fatto la lista dei regali? Che cosa pensate di farvi regalare? Quando poi la notizia viene comunicata ai rispettivi genitori, subito si sentono frasi di questo tipo: ma sapete quanto costa un matrimonio? E poi dovete fare questo, dovete fare quest'altro, dovete prenotare il tal ristorante, eccetera. Spesso succede questo, però per fortuna non è sempre così, perché vicino a noi ci sono delle persone responsabili, consapevoli di quanto sia importante questa scelta. E non dicono: io mi sposo, bensì noi ci sposiamo. È fondamentale sostituire l'io con il noi, se vogliamo partire con il piede giusto. I genitori saggi, inoltre, si preoccupano di sottolineare che la scelta sarà per sempre e che quindi bisogna affrontarla con maturità e consapevolezza. Guardandoci attorno, vediamo purtroppo tanti matrimoni naufragati e di conseguenza tante situazioni di dolore causate da vari motivi personali, ma anche da quell'aria di superficialità che si respira attorno a noi. Nella nostra società è il consumismo che domina, lo sappiamo bene. Il pensiero comune recita così: usa e getta. Quando un oggetto si rompe, perde la sua brillantezza, che cosa facciamo noi? Praticamente pensiamo subito di buttarlo via, di sostituirlo. Non pensiamo mai a ripararlo, anche perché spesso non si trova chi è capace di farlo. E allora che cos'è che emerge? La rottamazione. Noi l'amiamo tanto la rottamazione. Applicata al matrimonio, questa è una mentalità decisamente micidiale. Quante persone soffrono per la fine di una relazione? E l'aspetto più grave è che soprattutto sono i figli a vivere con dolore questa realtà. E ciò chiaramente condizionerà in maniera irrimediabile il loro futuro. Che cosa possiamo fare per arginare questa deriva? Io un suggerimento ce l'avrei: riscoprire, come dice Padre Cantalamessa, l'arte del rammendo. Alla mentalità dell'usa e getta sostituiamo quella dell'usa e rammenda. Ormai sono poche le persone che sanno rammendare i tessuti, perché ogni lavoro richiede conoscenza della tecnica e molta pazienza, tenacia per poter ricostruire lo strappo. Tutto questo richiede tempo e noi che siamo figli del tempo in cui vogliamo tutto e subito, non ci abbassiamo a questa fatica, preferiamo buttare via tutto. Un matrimonio non si può buttare via. E allora bisogna praticare questa arte del rammendo. Sul matrimonio rammendiamo gli strappi, rammendiamoli però subito. San Paolo dava ottimi consigli a riguardo: non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Sopportatevi a vicenda, perdonatevi se qualcuno abbia di che lamentarsi dell'altre. Portate i pesi gli uni degli altri. Ricordiamoci a questo punto le parole del Papa: permesso, grazie, scusa. Sia chiaro, gli strappi, le cuciture, le crisi e il loro superamento non rovinano il matrimonio, ma lo rafforzano, lo migliorano. E soprattutto vorrei ricordare che il matrimonio è una vocazione, è una chiamata che comporta fede, è una strada per giungere alla santità. Diversi coniugi nei tempi recenti sono stati proclamati santi. Il cammino matrimoniale è bello, ma non è sempre agevole. Ci sono giorni bui in cui ci sentiamo demotivati, stanchi, andiamo avanti con fatica. Ci sembra di aver sbagliato tutto, abbiamo tante tentazioni e solo con la preghiera riusciamo ad andare avanti. Abbiamo allora fallito quando ci sentiamo così? No. Ci siamo purificati e così arrivano i giorni luminosi in cui scopriamo, a volte con l'aiuto di qualcuno, quando le crisi sono molto acute, di aver rigenerato, rafforzato il nostro amore che è diventato più tenero, meno egoistico e capace di compassione. Il matrimonio è un patto indissolubile, ma tale fatto nella nostra società occidentale viene spesso contestato con la pratica del divorzio. A volte, se noi ci guardiamo attorno, vediamo una disparità di pensiero, perché una volta si concepiva il matrimonio come una scelta per la vita, che doveva durare per sempre. Adesso, come ho detto prima, dura quanto dura, non ci preoccupiamo. E questa mentalità indebolisce moltissimo il matrimonio, perché viene a mancare quella grinta, quella motivazione per iniziare un progetto che duri tutta la vita. Ed è proprio questa debolezza iniziale che purtroppo crea il crollo di tanti matrimoni. Questa debolezza dipende in parte dalla fragilità psicologica, ma soprattutto da una mancanza di un'adeguata educazione alla responsabilità morale. Il matrimonio, quando inizia, deve già partire come una volontà di un progetto ben definito, non come una prova, lasciata in balia del caso, dei sentimenti, delle circostanze. Il matrimonio è indissolubile a livello sacramentale per ragioni di carattere soprannaturale, ma lo è anche a livello proprio umano. Pensate, è possibile che quando due ragazzi scoprono di amarsi non si dicano ti amerò per sempre? È possibile che dicano ti amerò soltanto per un certo periodo? L'amore è una dimensione che ci permette di scoprire anche Dio. Nell'amore una persona si rende conto che nella vita ci sono anche gli altri e che ci si deve prendere cura degli altri. Non si deve solo prendere, ma anche dare. Il sacramento del matrimonio eleva questo piano naturale in quanto l'amore tra due persone diventa segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. E tutto questo ci viene dato gratuitamente, oppure no? No, lo dobbiamo conquistare giorno per giorno, consapevoli che ci sono attorno a noi tante tentazioni e contro queste noi dobbiamo lottare. Come possiamo lottare? Chiaramente con la preghiera. E ricordiamoci che il demonio è sempre in agguato. Satana è riuscito praticamente a rompere la prima coppia della storia, la coppia di Adamo ed Eva. E tramite la preghiera noi ci dobbiamo chiaramente rafforzare e riuscire a costruire un tutto unico che ci permetta di affrontare il vivere quotidiano. Quindi ricordiamoci sempre che la nostra scelta è una scelta che si deve fare per tutta la vita. E inoltre questo matrimonio è un qualche cosa di molto prezioso che dobbiamo curare giorno per giorno con quasi la mania di un artigiano che giorno per giorno crea i suoi manufatti, consapevole di quali sono le strategie migliori per poter intervenire, in quanto i due coniugi di che cos'è che si devono preoccupare? Che il proprio partner diventi più sposo o più sposa. E per fare questo, come dicevo prima, è estremamente importante affidarsi alla preghiera. E come ci aveva suggerito Padre Francesco, nell'incontro che c'è stato in febbraio in Piazza San Pietro con i fidanzati, quando noi diciamo il Padre Nostro, modifichiamo la frase «Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano» con la parola «Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano», perché l'amore quotidiano è il pane degli sposi. Abbiamo detto che la relazione è estremamente importante, come molti sono i pericoli, e uno di questi è quello di sentirsi degli scapoli sposati, ovvero di fare delle scelte, ognuno per proprio conto, fare delle scelte in modo tale che ognuno soddisfi se stesso, senza minimamente pensare all'altro. E questo, giorno dopo giorno, mina la realtà della coppia e porta ad una vita monotona, ad una vita di routine, che spesso conduce alla separazione e al divorzio. Grazie. Parli tu adesso?
1: Sì, ok. Allora, io devo concludere questo nostro incontro e vorrei trattare il tema dell'amore. Spesso all'inizio del corso dei fidanzati domandiamo a questi ragazzi che vengono che cosa è per loro l'amore. E ci sentiamo rispondere quasi sempre che è un'emozione dolcissima, qualcosa che fa provare i brividi, o addirittura ci dicono anche che non riescono a definirlo. Ecco, e allora per noi questo è un po' sconcertante, perché i sentimenti vanno e vengono, e quindi se se ne vanno cosa resta dell'amore? Un amore che, se senti i ragazzi parlare, deve durare per sempre. Ecco, l'amore quindi è da definire in maniera un attimino diversa. Questa sera proviamo a farlo insieme e diciamo chiaramente che per noi l'amore è volersi bene, cioè volere il bene dell'altro. Allora, queste due parole a cosa fanno riferimento? Certamente il volere fa riferimento alla nostra capacità che chiamiamo solitamente volontà, Cioè noi dobbiamo essere in grado di agire per volere una certa cosa. E poi vogliamo il bene. Che cos'è il bene dell'altro? Ecco, il bene dell'altro lo dobbiamo cercare grazie ad un'altra caratteristica del nostro spirito, che è l'intelligenza. Ecco, l'intelligenza deve servirci per individuare correttamente che cosa l'altro necessita, di che cosa l'altro necessita per poter vivere bene. Questo significa volere il suo bene. Ed allora, illuminati dall'intelligenza, dobbiamo fare la nostra scelta e perseguirla con la volontà. La nostra vita è un susseguirsi di scelte e operarle in modo corretto presuppone un modello. Ecco, il nostro modello sicuramente è Gesù, e quello di amare il nostro prossimo è l'indirizzo che lui ci ha dato chiaramente. Queste scelte purtroppo a volte invece vengono fatte in preda alle emozioni e ai sentimenti e non ci portano ad operare il bene, perché per esempio in preda alle emozioni preferiamo vendicarci dell'altro, puntare il dito o che so io, piuttosto che perdonarlo, che invece è quello che Gesù ci ha chiesto di fare. Allora il primo consiglio da dare a noi stessi penso sia quello di cercare di fare in modo di amare l'altro, agire dopo aver riflettuto bene su che cosa è necessario fare e non in preda all'emozione. Certo, questo le prime volte che proviamo a farlo richiederà un attimino più di attenzione, ma poi piano piano con il tempo queste cose verranno sempre più in automatico, fino a diventare magari il nostro stile di vita, che è quello che dobbiamo ricercare. Il nostro fare quotidiano quindi deve essere sempre più improntato ad un'azione che sia scaturita da un aver pensato. Ecco, questo è importante. E bisogna pensare a che cosa è bene per l'altro e poi anche per il nostro bene. Spesso purtroppo invece non facciamo questa riflessione, oppure ci comportiamo con indifferenza o con superficialità o con altri atteggiamenti poco produttivi. Noia, ira, pigrizia. E questo sicuramente non ci porta alla gioia, che è quello che poi otterremo con una vita corretta. Io credo che il male più grande dell'uomo oggi sia quello appunto di agire senza pensare. Tutto il nostro fare per darci gioia deve avere un ben preciso indirizzo. Cosa voglio fare, cosa devo dire, cosa devo perseguire. Il Signore ha impresso in noi un istinto che è la molla del nostro agire quotidiano. Ogni giorno ci alziamo e sicuramente ci svegliamo con il desiderio di essere felici. Nessuno di noi penso che si svegli al mattino con il desiderio di darsi il martello sulle dita o farsi male in un qualche altro modo. Vogliamo tutti essere felici. Ecco, allora dobbiamo cercare questa felicità. Ma se non lo facciamo coscientemente possiamo pensare di riuscire a farlo? Io penso proprio di no. Ma se io voglio ottenere un obiettivo, devo sapere qual è l'obiettivo e poi cercare di perseguirlo con tutta la mia volontà. E allora adesso vorrei fare un piccolo esperimento con voi telespettatori. Penso che stiate tutti guardando questa trasmissione e che magari siete in piedi o seduti in poltrona. Allora vi chiedo di provare a sentire il pavimento che sta sotto i vostri piedi. Ecco, cosa è successo? Sicuramente i vostri nervi seguitavano a dirvi, anche prima che io ve lo dicessi, che sotto c'era il pavimento sotto i vostri piedi. Però voi non ci facevate caso perché la vostra attenzione era spostata verso l'udito, lo stare a sentire me, piuttosto che stare a sentire i vostri piedi. Ecco, al mio invito invece voi avete spostato la vostra attenzione sui vostri piedi, avete cominciato a sentire il pavimento che premeva sotto. Allora, il nostro cervello, per percepire informazioni, deve spostare l'attenzione da un senso ad un altro senso. E questo a volte succede in automatico, come per esempio in situazioni di pericolo, per cui i sensi si focalizzano sulla difesa dal pericolo. Ma molto spesso, durante tutta la giornata, siamo noi che indirizziamo l'attenzione e quindi dobbiamo fare in modo che questo ci guidi. questo spostamento dell'attenzione lo dobbiamo fare con consapevolezza, così soprattutto quando vogliamo ascoltare gli altri dobbiamo metterci con attenzione a sentire che cosa loro ci dicono, e questo è una cosa importantissima nella relazione di coppia, come poi magari vi diranno i nostri amici nelle puntate successive. Allora, vivere con attenzione è il mezzo per vivere con consapevolezza, cioè con la coscienza di sapere che cosa io sto facendo. Vivere con consapevolezza ci educa a prestare attenzione a quello che facciamo e a come comportarci con gli altri. Stiamo attenti a quello che l'altro fa o dice, perché solo prestando attenzione a ciò che egli dice possiamo cercare poi di volere il suo bene. Con le nostre conoscenze, la nostra esperienza, le nostre informazioni che provengono dal nostro stare attenti, la nostra intelligenza potrà operare queste scelte nel modo più giusto e far sì che tutto vada per il meglio. Forse va un po' confuso, però torniamo al nostro modello, a Gesù. Come si è comportato lui? Beh, già dal primo miracolo che ha compiuto alle nozze di Cana, penso tutti lo ricorderete, ha prestato attenzione a quando gli dice la madre, che decide, che gli fa presente la mancanza di vino. E allora lui decide di operare la trasformazione dell'acqua in vino. È la sua attenzione che lo fa accorgere della potenza uscita da lui quando la donna che era malata di perdita di sangue gli tocca il mantello. E per la sua fede lui la guarisce. È sempre con attenzione che guarda la gente che lo segue e, preoccupandosi di farli star bene, decide di fare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ovviamente possiamo trovare tantissimi esempi del genere in tutto il Vangelo, però ecco, abbiamo capito che Gesù ha fatto attenzione agli altri e poi ha operato delle scelte per fare il loro bene. Allora impegniamoci anche noi a vivere con consapevolezza. Facciamo le cose sapendo perché le facciamo e la nostra motivazione sia il volere il bene dell'altro. Fare sì che amare sia sempre una scelta. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
2: Allora, carissimi amici, vi ringrazio a nome anche dei miei collaboratori e delle altre coppie guida per essere stati con noi, per averci ascoltato, e ringraziandovi ancora per il tempo e l'attenzione che ci avete concesso, vi aspettiamo la prossima puntata e desidero invocare su tutti voi la benedizione del Signore, benedire i giovani che sono collegati con noi, che siete in ascolto, i fidanzati in modo particolare, ma anche con tutto il cuore tutte le famiglie, tutte le coppie di sposi, le mogli, i mariti anche magari di una certa età che ci avete oggi ascoltato. E quindi proprio da Loreto invoco la benedizione della Madonna, cioè la benedizione del Signore, scusate, per intercessione della Madonna e di tutta la Santa Famiglia di Nazareth per voi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto e di tutta la Santa Famiglia di Nazareth, il Signore vi guardi e vi benedica, volga verso di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Il Signore vi dia la sua misericordia e benedica tutte le vostre case, le vostre famiglie e le vostre vite. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e pace e bene a tutti. Alla prossima volta.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici e cari amiche, buonasera, siamo giunti alla seconda puntata della rubrica La Positività, edito dal mio libro La Positività. E la volta precedente abbiamo affrontato il tema della leadership e del potere di scelta, su cui ritornerò oggi, questa sera. Adesso vado a presentarmi i miei ospiti. Alla mia sinistra, prego.
1: Io sono Rombini Anna, conosco Gianluca da un po' di tempo, un uomo che mi ha subito affascinato con il suo percorso di crescita personale, che è un po', diciamo, la strada che sto percorrendo anch'io, perché sono una formatrice e una donna che opera nel mercato del risparmio, dove in pratica aiuto le persone a pianificare un nuovo discorso economico, che in pratica in Italia è tutto, no? Da ricostruire.
0: Bene, grazie Anna. E alla mia destra?
2: Buonasera a tutti, sono Fabrizio Piccinini. Ciao Gianluca.
0: Ciao.
2: Grazie dell'invito innanzitutto. Io sono un consulente per quanto riguarda lo sviluppo di progetti immobiliari di una nuova startup che è la Coman.
0: Bene, grazie. Quindi, come avete visto anche in questa puntata, abbiamo delle persone che sono nell'ambito professionale, lavorativo ed imprenditoriale. Quindi voglio anche stimolare le persone a casa ad entrare nell'ottica che c'è molto da fare, ci sono tante nuove opportunità. È vero che ci sono grandi difficoltà, ma ci sono anche tante opportunità. Come dicevo la volta precedente, la positività, quindi mi riallaccio un po' alla rubrica precedente per continuare con questo secondo capitolo, il fatto che la leadership sia una scelta individuale e non è mai una scelta diciamo dettata da fonti esterne o dalla persona che fondamentalmente può essere o può sentirsi divinata in qualche modo, è una scelta, e noi di fronte alle difficoltà di ogni giorno possiamo scegliere davvero la nostra strada. Il fatto è che magari l'altra volta non l'ho fatto vedere, lo faccio vedere in questo contesto, questo piccolo schemino, poi magari se avrete modo di acquistare il libro lo vedrete meglio da vicino. Ci sono questo grafico che sta ad indicare un po' come, quando noi ci assumiamo una determinata responsabilità su alcune cose che non sono le nostre, la nostra sfera di influenza si allarga, quindi diventiamo sicuramente più forti, mentre invece quando tendiamo a subire o tendiamo a scaricare, tra virgolette, la responsabilità su fattori esterni, la nostra sfera di influenza si indebolisce, e con questa si indebolisce anche il mood, che è il buon umore. Come vi dicevo l'altra volta, il mood è la chiave di volta di tutto il percorso del libro La Positività. Io ora esorto anche i miei ospiti, mentre parlo, a prepararsi qualche domanda, perché ora andrò ad inserirvi un po' il secondo capitolo, che è il grande potenziale umano. Prima di questo, lo stesso, facciamo un'altra schermata su questa pagina di sinistra, in cui troveremo una cosa molto molto importante. La cosa molto importante è che il nostro umore determina il nostro sguardo. Il nostro sguardo determina il vocabolario, cioè le parole che noi pronunceremo con i nostri interlocutori. Quindi questo schema ci accompagnerà per tutto il tragitto, cercherò di spiegarvelo in maniera molto molto dettagliata, ed è comunque la chiave di volta di tutta una serie di meccanismi, sia nella leadership, sia nell'avere positività nella vita di tutti i giorni. Allora, che cos'è il potenziale umano?
1: Gianluca, grazie. Posso fare una domanda?
0: Grazie. Mi fa immensamente piacere, perché vorrei essere interrotto più volte in questa rubrica.
1: Bene, bellissimo, il mood e il buon umore. E il buon umore in pratica che cos'è? È una di quelle caratteristiche che serve ad ognuno di noi per far sì che gli altri ci seguano, perché oggi trovare le persone di buon umore è un po' difficile, perché sono sempre un po' tutti arrabbiatini, no? Ce l'hanno con il mondo, e invece è una di quelle cose che andrebbe ben curata proprio per farsi seguire, perché è bellissima la parola leader, ma questa è una delle prime caratteristiche che un leader deve avere. E quindi magari, se vogliamo spiegare un po' a chi è a casa.
0: Bene, grazie. E vedete che la parola leader e la parola mood ricorrerà continuamente in questo tragitto di puntate che affronteremo. Sì, grazie Anna, perché il leader potrebbe avere da parte sua avere grandi beni, ottenere grandi risultati per sé e per gli altri, ma potrebbe anche essere, come uso un po' definire, potrebbe anche essere un po' rancoroso, potrebbe anche rappresentare un certo stato d'animo abbastanza scontroso e ostile e magari non rendersene conto, ma questo capita anche a noi ogni giorno, che non ce ne rendiamo conto quando diventiamo ostici e scontrosi, ma la linea che demarca questo è molto molto sottile, è davvero molto sottile. Quindi è vero, è verissimo, diciamo, che le persone che occupano un posto rilevante nella società a livello imprenditoriale, a livello manageriale, ma voglio dirlo anche a livello di istruzione scolastica, noi abbiamo delle fonti istruttive molto valide, ma quello che diciamo è un po' in declino sono i fattori culturali. Per il mio punto di vista, nel mio lavoro, i fattori culturali sono il buon vivere, il bello stare insieme, il come condividere le cose. Questi fattori culturali sono davvero in forte declino. Mi piacerebbe rafforzarli anche con il contributo delle persone a casa, voi che ci seguite, con le persone che spesso mi seguono nella rubrica, con le imprese che seguo, perché l'essere umano ha davvero bisogno di una cura speciale. L'umore va curato, è fatto di piccoli dettagli, è fatto di apprezzamento, di incoraggiamento, di sostegno. Limitare al minimo le correzioni, limitare al minimo le cose negative che vorremmo, che comunque per istinto ci viene da dire o da comunicare, e questo non funziona, e quello non è andato bene, questo risultato non è stato raggiunto, cerchiamo di limitarlo. Vedo che Fabrizio è già pronto alla mia destra, ma poi continuiamo su questo discorso.
2: Sì. Scusa Gianluca, ma perché la maggior parte delle persone hanno un umore così negativo, diciamo?
0: Bella domanda. Allora, la maggior parte delle persone, l'umore si forma con gli anni, il mood è un potenziale innato in ognuno di noi e si forma con gli anni, si logora purtroppo, perché il mood si nutre di un combustibile e il combustibile adeguato è quello che lo alimenta. Il combustibile adeguato, ragazzi, non è una cosa impossibile, è fatta di poche cose, è fatta di apprezzamento, di incoraggiamento e sostegno, soprattutto sulle idee degli altri. Allora, questa forse è la cosa più delicata. Ognuno di noi, quando comunica con altre persone, comunica la propria idea o comunica ciò che fa o ciò che ha fatto, ciò che è stato in grado di portare avanti o ciò che magari vuole portare avanti. Se ci fate caso, tra individui c'è una sorta di, si innesca quasi un contraddittorio. In quel momento noi non ci accorgiamo, ma o priviamo qualcuno di mood positivo o quel qualcuno priva noi di mood positivo. Non è che il mood svanisce, ma viene logorato. Perché? Perché la mia idea viene in un certo senso contrastata, non viene poi amplificata o incuriosita. Cioè, noi dovremmo avere un atteggiamento curioso dei punti di vista degli altri, perché l'atteggiamento curioso è quello che in un certo senso avvalora ciò che il nostro interlocutore ci sta comunicando, ciò che il nostro interlocutore ci sta dicendo. La cosa è che spesso ognuno di noi ha un suo vissuto e ha immagazzinato delle esperienze, e in base a quelle esperienze ognuno di noi tende a rispondere, piuttosto che a diventare incuriosito, tende a rispondere. È un po', fate caso a questa cosa, che è una cosa molto delicata. Voi a casa potreste sperimentarlo già, perché è in un dialogo con un amico, è in un dialogo familiare, è in un dialogo con i figli, è un dialogo con il nostro responsabile, è un dialogo con andiamo al ristorante, con chi che sia, la vita di ogni giorno, un amico al telefono, un'amica al telefono. Cioè, si innesca quasi inevitabilmente una sorta di contraddittorio. Cioè, tendiamo a dare dei consigli ad altri in base alle nostre esperienze. Vi posso garantire che questa cosa è dannosa, perché la sperimentiamo. È difficile che non la sperimentiate.
1: Io varie volte ho cercato di dare una risposta a questo, diciamo, atteggiamento, che nell'arco della vita l'ho avuto anch'io, e poi ho cercato sempre di modificare certe reazioni, perché comunque ho sempre visto che non portavano, no, di buoni risultati certe reazioni. E probabilmente con il fatto che vorrei fare questo, ma no, è meglio che fai l'altra cosa, da quando uno è ragazzino, sempre un po' indicata la strada da qualcun altro, un po' di rabbia repressa, la curiosità viene messa da una parte. E purtroppo la curiosità, se viene messa da una parte, non c'è più quel discorso di dire, ma ricordati che se tu un concetto lo pensi, è una cosa che non ha fatto nessuno, in realtà se già l'hai pensata, devi sapere che può essere attuata. Questa è una cosa che tante persone dicono, ma assolutamente non è vero. Quindi ricalcare un po' questo concetto.
0: Lo ricalcheremo spesso e volentieri durante la rubrica, perché è un istinto. E ogni tanto uso dire dobbiamo rallentare più che accelerare. Accelerare nella vita, perché la vita va a 200 all'ora e noi spesso andiamo a 20, ma rallentare dal punto di vista della reazione mentale. Poi parleremo, appena finita la pausa, ora andiamo in pausa, del processo mentale. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo la pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, cari amici telespettatori, e ritornando sull'affermazione un po' che ha fatto Anna poco fa, voglio continuare su questo filone, su questo discorso, cioè ciò che manca, ciò che davvero dovremmo allenare costantemente, dove voi a casa, ecco, ci tengo molto che le persone che sono qui con me intervengano e mi lancino delle domande, delle frasi, delle affermazioni, per calcare un po' la mano su quello che dovrebbe permeare un po' anche la vita di tutti i giorni. Cerchiamo di incoraggiare le persone su quello che loro desiderano. Spesso e volentieri siamo troppo attenti a criticare e non ce ne accorgiamo. Quando ad una persona ci sembra di suggerirgli qualcosa per il proprio bene, la stiamo criticando. All'inizio di un altro capitolo che affronteremo la prossima volta c'è una frase che vi anticipo. Questa frase è molto semplice, dice: un amico è tante cose, ma se ti critica non è nessuna di esse. Perché la critica costruttiva, come spesso ho sentito dire nel corso degli anni, non esiste. La critica è critica. Una critica costruttiva non è una critica costruttiva. Cioè, ciò che è costruttivo è osservare il punto di vista dell'altra persona e eventualmente fare domande. Interessarsi molto di più a quello che l'altra persona col suo punto di vista osserva, vede. Lo dico anche a chi è a casa e mi auguro che abbia o un'attività o abbia un negozio o abbia un'impresa o comunque ha a che fare con delle persone che stanno cercando un lavoro. Cercate di osservare la realtà delle altre persone, cercate di fargli domande interessate sulla persona, senza giudicare, senza andare a tirare le somme per conto nostro. Quindi il potenziale umano viene nutrito da cose semplici. C'è una parola fantastica e fondamentale, che è la considerazione. Ognuno di noi, se attuiamo quel combustibile lì, è un combustibile inesauribile. Si chiama considerazione. La considerazione è ovvio che esclude il pregiudizio, esclude il criticismo, esclude il criticare. Perché voglio calcare molto forte su questo argomento? Perché il mood, l'umore è la chiave di volta. Nella pagina che vi ho fatto vedere all'inizio c'è una sequenza, ho cercato di classificarla ovviamente, ma c'è una linea di demarcazione, cioè gli stati d'animo positivi e gli stati d'animo negativi. Ma noi, ognuno di noi sperimenta questo tipo di onda ogni santissimo giorno, quindi è saperle decifrare, saperle, come dire, assimilare e vederle su di noi è fondamentale, perché ci aiuta a vedere prima noi dell'ambiente esterno e cosa ci mette di cattivo umore, ci abbassa il mood, ci alza il mood. Quindi la linea di demarcazione è uno stato d'animo positivo ed è classificata come noia. Lo stato d'animo di noia è comunque uno stato d'animo positivo. Sopra lo stato d'animo positivo, che è lì vicino e vicinissimo, c'è uno stato d'animo di logica. La logicità è uno stato d'animo positivo, significa che la persona indaga, vuole sapere, vuole conoscere. Ma sotto allo stato d'animo di noia, che lo stesso è vicinissimo e quasi impercettibile, lo stato d'animo è antagonistico. Sull'antagonismo anche non manifesto, quindi quando una persona non manifesta la propria scontrosità, ma dentro lo sente. Dentro ognuno di noi sente quando siamo stati corretti nella vita o siamo stati ripresi o siamo stati criticati, quando ci avviciniamo a queste persone sentiamo uno stato d'animo resistente. Fateci caso, io sto dicendo delle cose semplicissime che sono alla portata di chiunque e che voi a casa potete sperimentare tranquillamente. Quindi la difficoltà semmai è invertire questa rotta, ma la rotta dobbiamo invertirla noi e deve diventare parte di noi, altrimenti torniamo alla rubrica precedente, continuiamo a subire. Ma subire anche influenze esterne che ci tirino su il morale significa che il nostro morale, il nostro mood viene aumentato per effetto di una condizione esterna, mentre invece dovrebbe essere alimentato da una nostra condizione interna. E quindi mi riferisco alla puntata precedente in cui dicevo che ognuno di noi si deve stabilire una propria meta, un proprio percorso, un proprio tragitto, un proprio porto dove andare ad attraccare. Perché è un fil rouge, è una linea che si unisce Non ci sono pozioni magiche. C'è, ci sono cose semplici. Noi quando siamo nati, eravamo piccoli, eravamo moto perpetuo e sicuramente applicavamo la leadership in maniera eccellente. Adottavamo tutte le tecniche che oggi vengono chiamate tecniche di vendita, tecniche di marketing, tecniche, qualsiasi tipo di tecnica, ma le attuavamo quando avevamo 6 anni. Allora, dove sono andate a finire? Ma sono innate, non le abbiamo perse, si sono logorate, è diverso. Ma non si sono perse, si sono logorate, vanno ripristinate, va fatto un tagliando, insomma chiamatelo come volete, ma comunque vanno ripristinate queste cose. Vai Fabrizio.
1: Scusami Gianluca, volevo sapere, allora tu dici il mood va allenato, giusto? Bene, non è facile, visto dove viviamo in questa società, che veniamo bombardati ogni 5 secondi di qualsiasi cosa eccetera eccetera, che la maggior parte sono negative ovviamente, quindi come fare?
0: Come fare? Bella domanda. Come fare?
2: Io posso cerco... una cosa.
0: Prego.
2: Prima di iniziare?
0: Vai, okay. Vai.
2: Beh, intanto una piccola domanda che uno si deve porre, no? È quella di dire, ma io seguirei uno un po' incavolato? Uno che ha un umore molto giù? Intanto questa è la premessa, no? E poi dopo mi vado ad allenare, perché a livello personale, se magari entro in un bar, vedo una persona sorridente, mi attira a rispondere,
0: certo,
2: in maniera sorridente.
0: Bella, questa osservazione è fantastica, la sua domanda e la sua osservazione. È vero quello che dice Anna, però è anche vero che se ci fate caso, e qui mi hai dato l'assist per andare un po' anche avanti su alcune cose, è vero, ma le persone negative spesso e volentieri fanno da catalizzatore. Io so che dovrei in un certo senso prendere delle precauzioni, ma psicologicamente sembra come una calamita, a volte ne vengo attratto. So che ci sto male, ma so che ho come un elastico che mi attira. Fateci caso, questa cosa è molto molto sottile e anche molto pericolosa, quindi questa cosa la riprenderemo in futuro, perché è molto molto importante. Quello che dice Fabrizio, io cerco di dare una mia risposta, cerco di dare quello che per me ha funzionato, e non è detto che funzioni per voi, però provate ad osservare ciò che davvero vi viene raccontato di negativo. Mi verrebbe da dire che noi dovremmo cancellare un po' le notizie negative, ascoltare i telegiornali che fanno solo sensazionalismo e disfattismo totale. Ragazzi, per carità, sono anch'io in televisione, però cerchiamo di portare quelle cose che funzionano, cioè le notizie positive ce ne sono tante, ma sono scontate, le diamo per scontate, non fa notizia, non fa sensazione e vengono scartate. Quindi il mood lo dobbiamo alimentare con ciò che di positivo ci è successo oggi, ieri, l'altro ieri, perché comunque ci è successo. Il fatto che siamo in vita è una cosa straordinaria e quindi già solo quello è un aspetto positivo fenomenale, ma da lì ci sono tante cose che si possono unire in questo concetto, e così alleniamo il mood, e così alleniamo il mood di ognuno di noi. Ma dobbiamo scherzarci sopra, riderci sopra, quella è la chiave, una parte molto importante. Quindi cercare di evitare di sentire notizie negative, cercare di darle prima di tutto noi le notizie negative. Signori, io vi ringrazio, chiudo qui questa seconda puntata e vi do appuntamento alla prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena a San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quinto giorno della novena a San Carlo Acutis, la gioia del perdono. Siamo a un posto bellissimo ad Assisi, davanti alla chiesa di Santa Margherita di Antiochia, che si affaccia proprio alla grande basilica di San Francesco. L'unica cosa che dobbiamo temere veramente, diceva Carlo, è il peccato. Bisogna operare questo esodo del peccato con fermezza. Il suo direttore spirituale, padre Ilio Carai, racconta come Carlo andava a trovarlo con regolarità. Quasi sempre alla fine dell'incontro confessava i suoi peccati. E anche sua madre, Antonia, dice come Carlo faceva un diligente esame di coscienza alla fine di ogni giornata, valutando in modo piuttosto severo anche i piccoli errori per crescere nelle virtù. Carlo amava dire che il peccato

fresca. L'anima che si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, come una mongolfiera che sale al cielo, fa che la nostra anima voli libera verso di te. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

gioiosa e felice, ci saluta tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così allungo solo con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa giornata speciale che è la memoria della Madonna del Rosario. Si ricorda la Madonna del Rosario perché è la Madonna di Pompei, la Vergine, l'icona per eccellenza, tanto amata, la cui devozione soprattutto in Campania è importante, la Madonna di Pompei. Però la Madonna del Rosario è qualcosa che riguarda tutti noi, che facciamo un percorso di fede, che crediamo nell'esempio della Vergine Maria, che ci ha sempre suggerito di pregare il Santo Rosario, una diciamo potente arma contro il male. E siccome le tentazioni oggi sono enormi, oggi come sempre, per carità, non è che oggi viviamo in un'epoca in cui c'è un male più imponente o più importante.

0: importante rispetto al passato, rispetto a secoli or sono. Il punto non è quanto il male sia aumentato, il punto è quanto noi lo combattiamo e lo lottiamo veramente. Siccome la preghiera, la fede è rimasta un po' ai margini della vita, del mondo, dell'umanità, ecco che il male prende il sopravvento. Quindi è solo una questione di preghiera, è solo una questione di presenza spirituale nella nostra vita. Se riusciamo, come ci invita, ci suggerisce la Madonna, la Vergine Maria, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, lei ce lo ha promesso, che vinceremo ogni battaglia. E se ce lo promette la Madonna, ma cosa c'è di più bello? Ma sapete quante volte ho letto che famiglie che si stavano separando, che si stavano dividendo, coppie che avevano grossi problemi, pregando il Santo Rosario, poi addirittura pregandolo insieme, perché questa è la bellezza in realtà, ma già se uno dei due lo fa, hanno vinto il periodo peggiore, la crisi peggiore, l'hanno superata, hanno trovato un nuovo equilibrio. Quindi questo è possibile, ce lo ha promesso la Vergine Maria, cioè non è che ce lo stiamo inventando noi, la Vergine Maria in persona a Lourdes, a Fatima, a Częstochowa, a Međugorje, figurarci, e a Pompei ci ha promesso questo. Quindi preghiamole il Santo Rosario con tutto il cuore, con tutta l'anima. Anzi, faccio un appello a chi mi segue in questo momento: se voi conoscete delle persone, delle famiglie o anche delle piccole aziende che producono il Santo Rosario artigianalmente, cosa che un po' si è persa come tradizione, e quindi siamo subissati da rosari industriali, ma se c'è qualcuno che ancora fa questo, ebbene fatemelo sapere, chiamate il call center e dite messaggio per Sabina, perché veramente stiamo cercando ancora chi li produce di propria mano, per non solo comprarli e quindi diciamo dare un'importanza, la giusta importanza a chi dà il giusto valore producendolo con le proprie mani a questo sacro strumento che è il rosario, che la Vergine Maria ci chiede di pregare ogni giorno. Grazie a tutti voi sempre per la vostra partecipazione e la vostra collaborazione. E a proposito di vincere il male, di vincere le battaglie, oggi l'argomento credo sia proprio inerente. Vedete, la Vergine del Rosario difende la famiglia e difende le coppie, che sappiamo, soprattutto il matrimonio, essere un'istituzione profondamente in crisi. E oggi il nostro Don Luigi Maria Epicoco ci parla proprio di questo, di come agire su un matrimonio che sta per finire, di come operare, di come vincere la tentazione della divisione e quindi del male più assoluto, perché la divisione porta al fallimento, che al di là delle ragioni giuste o sbagliate che siano, crea un dolore enorme in noi che lo facciamo e in chi lo subisce, molto spesso i figli. Vediamo Don Luigi, ascoltiamolo.
1: Tutte le epoche storiche hanno avuto i propri idoli, anche noi in questo momento viviamo delle idolatrie. E vorrei dire che l'idolatria che viviamo in questo momento è molto legata al nostro io, al nostro individualismo, al nostro egoismo. Viviamo in un mondo dove ci viene detto che per essere felici devo stare bene io. Se sto bene io, allora sono felice e non mi interessa niente degli altri, anzi gli altri li uso per poter star bene io. Questo è l'individualismo in fondo. Allora, come si può essere coppia in un mondo che ci educa in questo modo? Come si può scegliere la famiglia quando tu vieni educato all'utilitarismo, cioè a utilizzare l'altro per i tuoi fini? Ma abbiamo occhi per accorgerci di questo? Abbiamo occhi, non lo so, per stare nella società, nella scuola, nella cultura e accorgerci che alcune proposte culturali sono figlie di questo individualismo e noi abbiamo il dovere di smascherarle per noi innanzitutto, per non andare dietro quell'idolatrie, perché sono idoli, non salvano, ci accarezzano, ma non salvano la vita. Noi abbiamo bisogno invece di qualcosa che salvi la nostra vita. Allora, questo è il motivo per cui il più grande aiuto che noi abbiamo per venire fuori dall'idolatria è il Vangelo. Più noi ci avviciniamo al Vangelo, più ascoltiamo il Vangelo, più il Vangelo ci vaccina contro ogni tipo di idolatria e ci aiuta a guardare le cose per il verso giusto, nel modo giusto. Quindi non è una tecnica che ci salverà la vita, ma è conservare costantemente l'umiltà di dire che se le cose le guardo dalla prospettiva del Vangelo ho la vita salva. E poi questa cosa non mi deresponsabilizza, anzi tutte le mattine io devo provare a mettere in pratica, provarci, anche se non ci riesco, provare, riprovare. I santi sono quelli che ci hanno provato per tutta la vita, non importa se ci sono riusciti o meno, il Signore ci ha chiesto semplicemente di fidarci di Lui e di provarci sempre. O tutte le volte che mi capita di incontrare le persone che vivono la vocazione familiare, la vocazione del sacramento del matrimonio, penso che sia una cosa da dire sempre, per non dimenticare il modo attraverso il quale il male agisce dentro la vostra vita e dentro il vostro sacramento. Ecco, qual è la modalità normale attraverso cui il male agisce nel sacramento del matrimonio? È inquinare lo sguardo. Io dovrei vedere nella persona che ho di fianco Cristo. Cioè, per me Dio è una cosa molto concreta. Nel sacramento del matrimonio la carne di Dio per me è la carne di mio marito e di mia moglie. Ma se il mio sguardo non vedono più questo, ma vedono un nemico, una nemica, è finita. E tante cose della nostra vita ci spingono a guardare l'altro non più con fiducia, ma con diffidenza. Quando tu vivi con qualcuno ti accorgi anche della miseria di questo qualcuno. Ti accorgi del limite, della sua storia, del fatto che è una creatura, del fatto che è umano, che è fallibile, e tutto questo si sedimenta dentro di noi cambiandoci lo sguardo. Io non riesco più a vedere l'altro con uno sguardo benedicente, cioè a vedere il bene nell'altro, ma comincio a vedere nell'altro qualcuno da cui difendermi. Insomma, se io non sono felice è per colpa tua, non per essere felice io ho bisogno di te. Questo meccanismo, vedete, non lo diciamo quasi mai ad alta voce, ma a volte è proprio il non detto delle crisi di coppia. Cioè il fatto che io ti guardo, ma non ti guardo più come un aiuto, come un sostegno, come la concretezza di Dio, ma come qualcosa da cui difendermi, come qualcosa da cui coltivare una distanza per non farmi fare del male, per non far limitare la mia libertà, la mia gioia, eccetera. Ecco, se il punto di partenza del nostro sguardo è stato inquinato da questa visione, noi possiamo fare tutti gli incontri che volete, possiamo meditare, pregare, leggere il Vangelo, la base è andata via. E quindi è una domanda molto seria che vorrei che scendesse dentro il vostro cuore, e se ci sarà occasione durante la giornata di sviscerarlo, cioè di dircelo vicendevolmente. Come ci stiamo guardando? Io ti guardo con giudizio o ti guardo in maniera benedicente? Ho conservato lo sguardo giusto su di te? Oppure c'è qualcosa invece che è diventato un inquinamento nello sguardo, qualcosa che mi porta a guardarti in un altro modo? Tu non sei più un aiuto per me, tu non sei più la carne di Cristo, ma tu sei per me il muro che mi impedisce di incontrare Cristo. Ecco, questo tipo di sguardo ferma qualunque tipo di crescita all'interno di una famiglia e di una coppia, e si può vivere insieme anche per molti anni, anche per tutta la vita, ma in fondo c'è un muro tra di noi. Sapete da che cosa ce ne accorgiamo quando è così? Dal fatto che la vita familiare la vita del sacramento del matrimonio, invece di suscitare quelli che sono i frutti dello spirito, dopo ne parleremo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, suscitano una cosa terribile, che è frustrazione, tristezza, senso di colpa. Io mi sento sempre inadeguato, come se fossi costantemente in un tribunale, come se fossi guardato da qualcuno che invece di amarmi mi sta accusando. L'accusatore è proprio il termine con cui la Bibbia chiama il demonio, Allora, nell'altro io mi sento guardato come mi guarda Cristo o come mi guarda l'accusatore? Questa è una decisione che dobbiamo prendere, non possiamo lasciarla al caso. Perché se la lasciamo al caso, capite che basta che tu incontri la miseria della persona che c'è di fianco e subito ti cambia lo sguardo. Come tu ti accorgi che questa persona non è come te l'eri immaginata, subito cambi lo sguardo. Devi credere in questa persona, nella sua luce, ma anche devi credere nel suo buio. Devi voler bene alla sua luce e devi voler bene a una persona soprattutto nel suo buio. Questo non capita spontaneamente, perché spontaneamente, fratelli, lo sapete cosa capita quando arriva il buio? Il Vangelo dice: e fuggirono tutti. Lo lasciano da solo. Tranne poi dopo, riavvicinarsi un po' alla volta, tutti scassati cominciano di nuovo a riavvicinarsi allo scandalo della croce. Questo è un cammino che noi incontriamo costantemente dentro la nostra vita. E tu più vuoi bene a qualcuno, più devi passare questo viaggio, questo vaglio di passare dalla luce al buio, dal buio alla luce costantemente. Decidere di voler bene a qualcuno, decidere, non lasciare le cose al caso. Quindi il vero punto di partenza è domandarci: che sguardo abbiamo, che occhi abbiamo noi? Perché magari in questo momento noi abbiamo gli occhi sbagliati sull'altro.
0: Ecco, allora soffermiamoci e focalizziamo l'attenzione su questo punto. Che occhi abbiamo sul nostro partner, sulla nostra partner, come lo stiamo guardando? Perché il punto è se siamo vittime di un tribunale, cioè se siamo oggetto noi di giudizio del nostro partner, o se siamo noi che facciamo il tribunale al nostro partner e quindi lo accusiamo di qualcosa, di qualche mancanza, qualcosa che, come diceva Don Luigi, non ci rende più felici, non ci fa star più bene. Ma vedete, nelle relazioni, io penso che soprattutto nella relazione matrimoniale, noi dobbiamo credere fortemente che Dio è con noi, perché c'è il sigillo di Dio, che è il sacramento del matrimonio, che rende questo reale e concreto. Abbiamo bisogno della, se volete, della simbologia, ma soprattutto della concretezza, della certezza che Dio è con noi. Dio è sempre con noi, anche se il sacramento non unisce quella coppia, ma col sacramento, pensate, il sacramento è il sigillo di Dio, quindi rende ancora più forte, più potente la presenza di Dio in quella coppia. Dunque pensate che se la coppia prega sinceramente il nostro Signore per la risoluzione dei loro problemi, il Signore non agisce? Io penso di sì, e penso però anche che se non lo si fa, perché uno dei due non crede, perché non si ha il tempo, perché non si ha la fede vera, cioè la fiducia di dire: Signore, pensaci tu, è chiaro che se questo non viene fatto e non viene fatto insieme, è difficile che Dio possa agire, perché Dio agisce quando glielo permettiamo, questo lo sappiamo. E quando invece non glielo permettiamo, cioè agiscono i nostri egoismi, la nostra come dire, la nostra certezza che ormai nulla è salvabile, e quindi agiamo secondo i nostri ragionamenti, secondo la nostra testa, lasciando da parte Dio nella coppia, proprio relegandolo lì a vederci da lontano, e poi però lo rimproveriamo, perché facciamo anche questo errore, lo rimproveriamo e gli diciamo: dove sei? Perché non agisci? Perché sto vivendo questo? Beh, se lo abbiamo relegato ci sta un po', no? Ascoltiamo ancora.
1: Ci stiamo lasciando influenzare da una visione che non aiuta la coppia, non aiuta il sacramento, non aiuta la nostra vocazione, non aiuta la nostra santità. Abbiamo uno sguardo che è uno sguardo suggerito dal male. Chi sono quelli che si convertono? Quelli che si fanno cambiare lo sguardo. Prima ancora di cambiare le decisioni, i convertiti sono quelli che cambiano la loro visione delle cose. Allora capite che noi siamo qui perché abbiamo bisogno sempre di domandarci: ma noi siamo convertiti o no? Come stiamo guardando le persone a cui vogliamo bene? Dal verso giusto o dal verso sbagliato? Ecco, questa secondo me è la base di tutto. Il secondo aspetto che ci prepara un po' al tema di oggi è un aspetto molto pratico. Quando tu lavori con te stesso, sei convinto di alcune cose, ma molte cose che si trovano dentro la tua vita tu non le vedi finché non ti scontri in una relazione. Io racconto spesso un detto dei padri del deserto. I racconti dei padri del deserto sono piccole frasi o piccole vicende legate a questi grandi maestri di vita spirituale che nella prima parte del cristianesimo, scoprendo la vita monastica, queste persone andavano nel deserto a vivere un'esperienza spirituale e quindi diventavano capaci di rileggere se stessi, la loro vita umana, in maniera molto più profonda di quando vivevano insieme a tutti gli altri, no? Perché erano ubriacati dal mondo. Il silenzio, il raccoglimento e la preghiera li rendeva talmente sobri da vedere le cose in maniera lucida. E quando leggete i detti dei padri del deserto, è come se in una piccola storia, in una piccola frase, viene illuminata l'intera vicenda della nostra vita. In un racconto di questi c'è un monaco che per giorni si rinchiude nella sua cella per cercare di purificare i suoi pensieri. Allora prega per purificare la sua fantasia, i suoi pensieri, che è una cosa difficilissima, no? Tenere sotto controllo quello che ci passa per la testa. E dopo tanto lavoro e tanta preghiera arriva la pace. E lui dice: ah, finalmente, ecco un dono dello spirito, la pace. Mentre si trova in questo stato di grazia, in questa pace, si affaccia nella sua cella un suo confratello, un altro monaco, che gli dice una cosa stupida e che lo distrae da questa preghiera, e in un istante questa persona perde questo stato di pace e si arrabbia tantissimo. Dice: ma caspita, che rispetto è, sapendo che io ho fatto tutto questo lavoro per raggiungere la pace e tu mi frantumi tutto in un istante. Questo tutto arrabbiato va dall'abate, da chi guida la comunità, e gli dice: rimprovera questo fratello, perché io per giorni ho lavorato su me stesso per cercare di trovare l'equilibrio, per cercare di sperimentare questa grazia, e lui in un istante ha distrutto tutto. E l'abate dice: ma non era tuo fratello, era un angelo mandato dal Signore che voleva dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. E appena questa persona ha detto la parola che ha toccato il nervo scoperto, ha alzato il tappeto, e tu pensavi di aver superato la rabbia, il rancore, l'ira, erano tutti nascosti sotto il tappeto, e questa persona l'ha tirati fuori. Allora, quando tu lavori da solo, tu dici: ah, ho pregato, ho fatto, ho capito, ho detto. Poi vai in casa con la persona che ami e perdi completamente la pace, la lucidità, le cose, no? E tu dici: Signore, ma perché mi fai tutto questo? E il Signore ti dice: è un angelo che ti ho mandato a dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. Infatti una persona cresce spiritualmente non quando il proprio coniuge smette di tormentarlo, ma quando quel coniuge che ti tormenta non tira fuori più il peggio di te. Significa che l'hai risolto, che non è più nascosto. Ma come facciamo noi a capire questo se non perché abbiamo la grazia di una relazione? Quando tu cammini con un altro, quel cammino è un cammino vero e di verità. Quindi non dobbiamo rimanere male se a volte in una relazione di coppia sembra che l'altro, invece di darmi pace, mi inquieta, perché attraverso quella relazione a volte faticosa viene messo a nudo tutto quello che di me è nascosto di me e che ha bisogno di guarigione, che ha bisogno di riconciliazione, che ha bisogno di incontrare davvero la grazia di Dio. Ecco, detto in teoria è bellissimo, no? Però è sempre un'esperienza traumatica quando qualcuno dice, sai, siamo stati tutti bambini e quando, non lo so, la mamma diceva di rimettere a posto in camera, era la cosa più facile aprire l'armadio e mettere tutto dentro, no? E chiudere, è tutto in ordine. Sicuro? Sicurissimo. Posso aprire l'armadio? Non c'è bisogno. Fammi aprire l'armadio. Allora uno apre l'armadio e viene fuori tutto quello che aveva messo là dentro, no? Allora, la nostra vita molto spesso assomiglia a questa ingenuità in cui noi facciamo ordine mettendo tutto dentro l'armadio, nascondendo tutto sotto il letto. Ma solo chi fa verità si fa santo. E chi è che ti aiuta a fare verità? Le persone che ti vogliono bene, le persone a cui hai deciso di voler bene. Perché sono per te un esercizio di realtà. Sono per te ciò che ti aiuta a fare verità nelle parti più nascoste di te stesso. Quindi, vedete amici, vi ho detto due cose che secondo me sono la base sempre di qualunque incontro si potrà fare. Dobbiamo sempre domandarci con che sguardo stiamo guardando la persona che ci abbiamo di fianco e dobbiamo sempre ricordarci che nella fatica di una relazione noi siamo messi nella situazione di poter vedere davvero cosa è nascosto dentro il nostro cuore. Senza la fatica di una relazione saremo degli illusi. Ah, io sono nella pace. No, quella non è pace.
0: Ecco, allora abbiamo già il secondo punto focalizzato, quindi cosa nascondiamo dentro l'armadio, sotto il tappeto? Noi cerchiamo nel vuoto, nell'allontanamento della persona che a nostro avviso ci fa del male o comunque non ci fa star bene, cerchiamo in questo la nostra pace, la nostra serenità. Lui ci dice che invece è nella fatica di questa relazione che scopriamo, dobbiamo metterci a nudo, dobbiamo capire cosa dobbiamo ancora risolvere, quali guarigioni dobbiamo portare nella nostra vita, e c'è sempre tempo per farlo, non c'è un'età. E una volta che scopriamo tutto questo, che invece allontanando chi ce lo fa ricordare, nascondiamo semplicemente, facciamo finta che non esiste, ma allo stesso tempo stiamo rinunciando ad una relazione, stiamo rinunciando alla verità della nostra persona, stiamo rinunciando quindi alla opportunità di scoprirci, di conoscerci e quindi di costruire qualcosa di vero, perché quello che è poi importante nella vita, credo non solo spirituale, io credo proprio nella vita di una persona, è conoscersi veramente, e per farlo le relazioni aiutano tantissimo, perché nelle relazioni che si mettono a nudo i nostri carismi, ma anche i nostri bui, i nostri difetti, ed è lì che dobbiamo agire per migliorarci e per crescere, perché se no non si cresce, si rimane sempre bloccati nelle nostre credo storture, anche trappole che ci siamo fatti, oppure semplicemente nelle nostre autodifese, perché i dolori portano nel tempo, soprattutto il tempo di un bambino, il tempo dell'infanzia, i dolori portano a nascondere tutto, a creare delle proprie difese, per cui le cose che non vanno bene, non vanno bene, ma è proprio lì che poi ti blocchi, non vai avanti, succedono delle cose che non ti consentono mai di portare a termine quello che hai iniziato. E ci vuole coraggio anche in questo, perché tutto quello che inizi, se viene o dalle paure o da questi blocchi o da questi automatismi, perché viviamo di schemi molto spesso, non ti consentono di ultimare quello che è finito, è un vero peccato, veramente un grosso peccato, perché rinunci sempre a una parte di te in virtù della pace, ma la vera pace, quella costruita sulla verità. Dove è la verità, lì è la pace. Proseguiamo.
1: Senza la fatica di una relazione

saremo degli illusi. Ah, io sono nella pace. No, quella non è pace. Quella è una roba che hai creato tu, con i tuoi sforzi e le tue tecniche, ma non è la pace del cuore. Perché la pace del cuore si manifesta lì dove niente ti dovrebbe far stare in pace, e invece tu sei in pace. Allora, queste due cose, secondo me, fanno da base adesso a questo passo in avanti che ciascuno dovrebbe fare oggi. Le tre parole che cercherò un po' di sviscerare, sono due di cui una la divideremo. La prima parola è la parola silenzio. Guardate, è sempre molto importante per noi pensare al silenzio, perché il silenzio dà significato alle cose. A me piace sempre fare l'esempio della musica o l'esempio di un romanzo, cioè di un testo letterario bellissimo. Perché? Perché sia nella musica che in una pagina di letteratura, se tu vuoi godere della musica e vuoi godere di una pagina di letteratura, ciò che ti aiuta a godere di queste cose sono le pause. Provate a prendere un testo di un libro meraviglioso e a togliere la punteggiatura, non capite più niente. Ma la punteggiatura non è parola, è pausa tra una parola e un'altra, ed è una pausa significativa che ti permette di capire il testo. Se nella musica non ci sono respiri, sono rumori uno dopo l'altro, non hai ritmo, quella musica non canta davvero, sono le pause che danno alla musica tutta quell'espressività che poi ci tocca il cuore. In una relazione è la stessa cosa, il silenzio non è la semplice assenza di parola, a volte il silenzio è ciò che dà significato alle cose. Ma la domanda è molto seria, noi siamo capaci di silenzio, che cos'è il silenzio in realtà? Allora, vi dicevo che noi viviamo in un mondo che ha le sue idolatrie. Una delle idolatrie di questo mondo è il naturalismo. Che cos'è il naturalismo? Se una cosa io la provo, è vera e quindi la devo assecondare. Se io una cosa la penso, è vera e quindi io la difendo con tutto me stesso semplicemente perché la penso io. Cioè, tutto quello che ci passa nella testa per la pancia e per il cuore, noi non esercitiamo nessun tipo di discernimento. Noi non diciamo è vero o è falso, è bianco e nero, è bene o è male. Noi beviamo tutto quello che ci viene come stimolo esterno, quindi mi va di andare a messa, ci vado, mi va di non andare a messa, non ci vado, mi va di stare con te in questo periodo della mia vita, ci sto con te, non mi va di non stare con te in questo momento della mia vita, me ne vado, ho fatto 20 anni con te e poi a un certo punto ho detto mi sono stancato delle responsabilità, ho bisogno di andarmene a un'altra parte, mollo la famiglia e me ne vado a un'altra parte. E praticamente il mondo che ti dice, se tu provi una cosa, quella è la verità, se tu pensi una cosa, quella è sicuramente la verità. Non ti domandi se quella cosa che provi o pensi sia vera, cioè non l'hai fatta passare attraverso il discernimento. Ecco, nel Vangelo noi abbiamo un'esperienza mirabile di che cosa sia il discernimento. Quando Gesù viene al mondo, i suoi genitori, Maria e Giuseppe, sono sottoposti a una serie di eventi che li lasciano senza parole. Immaginate quando comincia la processione dei pastori la notte in cui nasce Gesù. Arrivano i magi e poi devono fuggire via perché Erode vuole ammazzare questo bambino. Senza togliere nulla al fatto di come nasce questo bambino, l'annuncio all'angelo, il sogno a Giuseppe, insomma una serie infinita di eventi che si sedimentano dentro la loro vita, e noi che dopo 2000 anni leggiamo questa storia facciamo tutti i fighi dicendo ah, ma questo è il Dio che si incarna, entra dentro la storia. Ma queste persone che stanno vivendo questi eventi non sempre riescono a comprendere tutto il filo che collega le diverse vicende. Quando ritrovano Gesù nel Tempio, Gesù dodicenne, il testo dice che rimasero stupiti di che cosa stava facendo quel bambino là dentro. Quando portano Gesù proprio appena nato da Simeone, Simeone fa una serie di discorsi che non riescono a comprendere fino in fondo che cosa significa. Quando Gabriele parla a Maria, lei non rimane turbata, ma non capisce immediatamente tutto il significato di quella storia, tranne poi fare un atto di fiducia che illumina tutto, no? Ma c'è un'espressione molto bella riferita a Maria, ed è questa: Maria, da parte sua, meditava, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.

Se noi non valiamo le cose che ci passano per la testa e per la pancia, non le valiamo dentro il nostro cuore, praticamente noi siamo una barca che è mossa da tutti i venti che gli si scagliano addosso.

Alda Merini diceva questa cosa straordinaria, diceva: scegliete con cura le parole da non dire. Perché certe volte le nostre parole, quando ci passano per la testa e le dici, quando sono montate da una forte emozione e tu le tiri fuori, possono fare del male, possono distruggere. Non tutte le illuminazioni che ci passano per la testa vengono da Dio. E tu a volte puoi mettere in discussione tutta la tua vita semplicemente perché non sei capace di silenzio, cioè non sei capace di discernimento. Questo significa, quando qualcuno dice conta fino a 10, no? Conta fino a 20, non si tratta semplicemente di aspettare, si tratta di non subire le cose e di avere sempre l'umiltà di domandare: Signore, è tuo o non è tuo questo pensiero? È tuo o non è tuo questo progetto? È tua o non è tua questa emozione? Solo le cose che sono di Dio vale la pena di viverle, le cose che non sono di Dio dobbiamo imparare a ignorarle. Allora, in un mondo che ti dice fai le cose perché te le senti di fare, e se qualcuno si mette contro il tuo sentire sta limitando la tua libertà, praticamente chi vive in questo modo non è libero, ma non lo sa che non è libero, perché si asseconda, no? Poi gli dici: dove stai andando? Dove mi porta il cuore, che poi non è il cuore, perché è la pancia, perché se uno ascoltasse davvero il cuore, nel cuore parla il Signore. E noi confondiamo il cuore e la pancia. Allora, vedete, è una domanda molto seria che ci viene posta. Siamo capaci di questo silenzio significativo? Cioè, abbiamo una capacità di discernimento? O siamo quelli invece che tutto ci passa e lo diciamo, tutto è e lo tiriamo fuori? Guardate che il contrario di questo è ugualmente negativo, cioè non dici nulla e le cose te le tieni dentro. Perché adesso vi dico un segreto: come si fa a fare discernimento? Io che sono prete, come dovrei fare discernimento? Vi ho mai raccontato la storia di quel mio confratello che andò dal vescovo, storia vera, andò dal vescovo e disse: guardi eccellenza, io ho pregato per settimane e il Signore mi ha detto che devo cambiare parrocchia. Il vescovo serissimo dice: anche io ho pregato e mi ha detto di no. E chi vince? Allora, in quel caso vince il più forte, capite? Ma come io, per me che sono prete, come si fa il discernimento? Cioè, mi devo vedere le cose da solo o le devo mettere sul tavolo con chi mi può aiutare a fare discernimento? Per me, parlare col mio vescovo e il vescovo parlare con me ci aiuta entrambi a capire qual è la volontà di Dio. In una coppia, se tu vuoi fare discernimento, non devi farti i conti da solo o da sola, devi metterli sul tavolo e capire che per fare discernimento le cose le devi tirar fuori e vagliarle con la persona che c'è di fronte, perché il Signore ti ha dato attraverso quella persona il dono del discernimento. Quindi il silenzio è il luogo dove noi non subiamo più la vita, perché capiamo che non tutto viene da Dio, ma le cose che non capiamo se vengono o no da Dio sappiamo come discernerle nella coppia, se la coppia è capace di parlare. Perché se non è capace di parlare e di dialogare, di condividere, capite che uno se ne guarda bene dal tirar fuori le cose che c'ha nel cuore. Dopo vedremo perché a volte è così difficile fare questo dialogo. In questo momento mi interessa semplicemente dirvi questo: come Maria noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo, come Giuseppe noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo. Giuseppe non parla mai in tutto il Vangelo, è un uomo silenzioso, ma io voglio mettervi, trovatemi un uomo più concreto di Giuseppe. Un uomo più capace di fare la cosa giusta. Sì, non parla, ma è capace di libertà, di decisioni. Insomma, questo è il silenzio significativo. Noi ce l'abbiamo questo silenzio. Attenzione però che c'è un altro tipo di silenzio. È il silenzio punitivo. Cioè noi non parliamo non per manifestare il significato di una relazione.

0: relazione, ma per metterci fuori da una relazione. Cioè usiamo il silenzio per ferire. Anche qui permettetemi di citarvi la parola di Dio. C'è un versetto bellissimo di un salmo che dice così: se tu, è riferito a Dio, se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Se tu non mi parli, la traduzione è questa, io mi sento morto. Ecco, vedete, due aspetti della stessa questione. Il silenzio come la cosa più bella che ci possa capitare, perché è il momento della consapevolezza e del discernimento, di non assecondarci e di capire ciò che viene o non viene da Dio, e il silenzio invece usato come un'arma contro l'altro. Facciamo un passo in avanti. Che cos'è allora il dialogo? Allora, noi siamo convinti che il dialogo sia una faccenda in una relazione che stabilire chi ha ragione. Noi dialoghiamo così stabiliamo chi ha ragione, ma questo credo che sia il fallimento del dialogo. Il dialogo non è stabilire chi ha ragione, il dialogo serve a capire come dobbiamo posizionarci davanti alle questioni. Cioè la cosa interessante non è se io o tu abbiamo ragione, la cosa più interessante è che io e te capiamo come dobbiamo viverci questa questione. Quindi non si tratta di vincere o di perdere, si tratta di vincere entrambi. E se certe volte la tua posizione è più chiara della mia, è questa la cosa interessante, che abbiamo trovato la posizione giusta per viverci questa questione. Fare a gara chi ha ragione non ci conduce da nessuna parte. Perché solitamente quando uno fa gara a chi ha ragione, anche in questo caso vince il più forte, chi sa parlare meglio, chi usa la parola giusta, chi riesce a manovrare le questioni per arrivare fino... Vi ricordate un po' di anni fa c'era una pubblicità, non ricordo come si chiamava questo gioco di società. Allora questi erano tutti intorno a un tavolo e uno dei giocatori era il padrone del gioco, no? Non ricordo, forse la pubblicità era più o meno così: nomi con la R, e quello fa rinoceronte, e quello fa, ma non è un nome, allora me ne vado, no è un nome. Cioè noi possiamo usare la violenza psicologica per avere ragione, ma non significa che abbiamo ragione. Il dialogo non serve ad avere ragione, il dialogo serve a capire come possiamo stare davanti alla realtà per farci santi. Come possiamo posizionarci davanti alla realtà per farci santi con quella realtà? Non ho ragione io o hai ragione tu. E guardate, è una grazia che certe volte uno lo ha chiaro e l'altro non lo ha chiaro, perché se almeno uno ce l'ha chiaro salva, ma se due persone non lo hanno chiaro, capite che si affonda. Quindi, vedete, anche in una relazione il dialogo deve essere vissuto in un modo non mondano. Il mondo ci dice si dialoga per vincere.
1: E allora anche questo è un altro punto, dialogare. Dialogare, ora parliamo qui principalmente di relazione di coppia, però io lo estenderei un po' a tutte le relazioni, le amicali, anche lavorative e anche familiari, con i figli, con i genitori per esempio. Ci sono sempre motivi, anche tra la parentela, molto spesso di incomprensioni legate a qualsivoglia motivo, perché quando poi ci sono interessi o delle cose che riguardano più persone, sempre si può creare una discussione, oggetto di equivoci o comunque di vedute diverse. Il dialogo è fondamentale, però quel tipo di dialogo, avete sentito, cioè il dialogo in cui non bisogna avere per forza ragione, si possono esprimere le proprie ragioni senz'altro, perché se c'è un malessere questo va espresso possibilmente non aggredendo e possibilmente non con quell'impatto comunicativo che è tipico di chi ti sta dicendo è così e basta. E quando dall'altra parte tu trovi una persona che ti vuole comunicare questo, non sei disposto ad ascoltare.

0: più di tanto, perché già quello che ha detto lui o lei dovrebbe andare bene e quindi le tue ragioni vengono meno. E siccome nella incomprensione tra due persone in un qualsiasi tipo di relazione, la ragione, lo diceva la saggezza latina, medium virtus est, cioè la ragione è sempre in mezzo, o comunque ci sono sempre dei motivi che portano anche la persona che sta sbagliando, magari in maniera evidente, anche in maniera oggettiva, voglio dire, non secondo il punto di vista dell'altro, ma in maniera più oggettiva sta sbagliando, ma comunque è portata a sbagliare da qualche, il suo background, la sua formazione, la sua anche cattiveria, oppure la sua personalità piuttosto prevalente, caricatoria, qualcosa tu cerchi di comprendere, cerchi di giustificare, creando quindi comunque un approccio comunicativo, oppure appunto, cioè semplicemente io la penso così, tu la pensi così, ciao, ciao. E questa divisione porta sempre, come dicevo prima, al fallimento e quindi alla sofferenza. Allora, quale potrebbero essere delle soluzioni? Non lo so, io non sono brava in questo, però posso dire una cosa, che il silenzio aiuta veramente tantissimo, quello significativo, non quello punitivo, cioè un po' distaccarsi. E il tempo, anche le riflessioni, anche confronti più possibile, confronti cristiani, confronti buoni, cioè farsi ascoltare da una persona che ha Dio con sé. E allora questo può aiutare tantissimo a vedere con maggiore lucidità e con maggiore obiettività. È il silenzio significativo. Aiuta tantissimo e alle volte c'è bisogno di questo, è vero, di allontanarsi, di staccarsi, perché si è troppo così emotivamente coinvolti e si agisce così tanto di pancia che il cuore, la sede di Dio, ce la scordiamo. Proseguiamo gli ultimi minuti.
1: Per noi cristiani si dialoga per farci santi, perché attraverso quel dialogo noi capiamo come dobbiamo viverci le questioni. Ecco la cosa interessante. Ma è proprio su questo, vedete, aspetto che noi aggiungiamo un aspetto che molto spesso teniamo fuori dalle nostre relazioni, cioè la preghiera per noi è come l'acqua e l'olio. Tu li puoi mettere insieme, li puoi shakerare, ma rimangono sempre separati tra di loro. Una preghiera che rimane separata dalla vita non serve. Non serve. O la preghiera diventa vita e la vita diventa preghiera, o quella preghiera sono parole e basta. Sono cose che iniziano e finiscono in un momento della giornata, ma non ti salvano la vita, non ti salvano la giornata. Allora, dialogare significa capire che noi a un certo punto abbiamo bisogno queste cose anche di dirle a Dio. E cioè di far entrare nel nostro discernimento anche il dialogo con Dio. Ma apro una parentesi prima proprio di toccare questo tema del dialogo con Dio, perché ve l'ho accennato prima, ma avevo dimenticato di approfondirlo, perché secondo me è necessario dirlo. Grazie, tu vuoi il paradiso, vero? Grazie. Io quando parlo mi infervoro un po' e quindi... perché noi non vogliamo dialogare? Perché abbiamo paura di condividere quello che ci portiamo dentro? Per un motivo molto semplice. Se tu tiri fuori i pensieri che ti passano per la testa, se tu tiri fuori le cose che provi, hai paura che l'altro ti giudichi. Volete un esempio? Dice: guarda, io ti devo dire una cosa, penso di essermi invaghito di un'altra persona. È difficile dire questa cosa, eh? Perché se tu dici una cosa del genere, l'altro l'altro può giudicarti e dire: ah, tu quindi non mi ami più perché... Guardate, le cose che pensiamo e che proviamo non determinano chi siamo. Le cose che scegliamo determinano chi siamo. Io posso provare, io da prete posso provare un'attrazione nei confronti di una persona, ma non è che siccome provo questa cosa sono un cattivo prete. Se assecondo questa cosa magari tradisco il mio ministero, se ci costruisco su questa cosa, la mia libertà fa la differenza, non i miei pensieri e le mie emozioni. Ma se le cose che mi porto nel cuore non posso dirle a chi amo, quelle cose nel cuore mi lavorano fino al punto da suggestionarmi e mi suggestionano fino al punto da condizionare la mia libertà. E allora sì che io poi faccio le stupidaggini. E se io invece le tirassi fuori e ne parlassi a qualcuno che amo, non sarebbe liberante? Il dialogo è vincere il pudore di questo, di questa condivisione. Non è che siccome io ti sto dicendo quello che mi passa per la testa e per il cuore, allora significa che io sono quella persona. Ti sto dicendo, sto vivendo un momento in cui queste cose si stanno affacciando nel mio mondo interiore. A chi devo dire, con chi devo fare verità se non con te? Certe volte il demonio scappa appena accendi la luce, perché il fatto che tu lo dici ha già in qualche maniera bloccato una questione. Guardate, ho toccato la questione relazionale dicendo perché questo magari subito ci mette nell'atteggiamento difensivo di uno che si sente... Dobbiamo eliminare il giudizio dal dialogo. Ma se io mi sento giudicato quando parlo, io non parlo.
0: Stavo proprio prendendo l'appunto sul discorso che il demonio scappa quando accendi la luce. Quando parlo, è bellissima questa affermazione. Quando dialogo, quando io riesco ad esprimere me stesso, e naturalmente il mio dialogo diventa dialogo perché viene accettato, viene ascoltato, viene capito, viene compreso e allo stesso tempo viene condiviso. E allora è lì che ciò che provo, ciò che sento, diceva Don Luigi, e viene allo scoperto anche la cosa più buia e più triste, ma una volta allo scoperto, cioè c'è luce, il demonio scappa, mentre se me lo tengo frulla, rimane lì e poi forse diventa una scelta, perché noi siamo ciò che scegliamo. Grazie Don Luigi, grazie veramente per questa bellissima catechesi, io spero sia stata utile a tutti voi, a tutti noi, e vi lascio adesso all'adorazione eucaristica. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

forever, and the bread that I shall give the

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù Cristo e Maria.
0: Lei da dove viene? Come si chiama?
1: Io vengo da Padova.
0: Nome?
1: Mi chiamo Marisa.
0: Signora Marisa, ho sentito da lei poco fa una parola che mi è rimasta nel cuore. Vedendo questi giovani qua che stanno festeggiando così tanto, la signora ha detto c'è la speranza.
1: Sì, quando si viene qua e si vedono questi giovani inginocchiati cantare e pregare, nel cuore mio e nella mia mente sento che c'è la speranza e che la vita va avanti e che magari tutto questo cambierà il mondo.
0: Ecco, la frase di questo festival è andare alla fonte. Cosa dice per lei questo?
1: Per me significa ritornare a Dio, dissettarsi con la sua parola e ricominciare sempre da capo.
0: Diceva che a Međugorje viene da tantissimi anni.
1: Sì, penso dall'84 che vengo. Dei primi momenti quando ho sentito la notizia alla TV, ho avuto un grandissimo desiderio di arrivare qui. Poi sono passati 2 anni e un'estate siamo giunti qua con la famiglia.
0: La Madonna chiama tutti qua, in particolare questa spiritualità che noi la chiamiamo Cinque Sassi, sono delle pietroline contro il nostro Goliath, contro Satana,
1: sì, contro il male.
0: E lei ci aiuta consigliandoci di tornare a Dio in questo modo.
1: In questo modo, sì.
0: E oggi parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio, la Madonna ci invita a leggere Sacra Scrittura. Quanto è importante questo?
1: Per me la parola di Dio è

0: Molto importante. Anch'io ho sul mio comodino la Bibbia sempre a disposizione. Mi piacerebbe lasciarla aperta in casa, in un angolo della mia casa, che tutti possono vederla. Però giustamente lotto anche con chi magari non vuole questo, pur credendo. Ma la parola di Dio è quando entra nel nostro cuore e l'assimiliamo, diventa vita per noi, perché ci offre dei cambiamenti, ci corregge, ci aiuta, ci incoraggia. È molto importante.
1: Questo modo di glorificare Signore di cantando, ballando, quello che succede questi giorni qua a Međugorje, sì. Quanto è importante così fare anche, questo modo di pregare?
0: È vita, è importantissimo, perché ti toglie dalla ruggine, ti toglie dal fango e ti innalzano i canti, come diceva Sant'Agostino, mi pare, che cantare è pregare due volte.
1: Sì.
0: Ed è vero.
1: Vivere la santità sembra una cosa che non è da questi tempi, ma la Madonna ci invita a farlo.
0: Sì, perché quando tutto inizia, quando la giornata inizia nel nome di Gesù, col segno della croce, con la preghiera, tutto è vivere nella santità. Offrire ogni momento della propria vita, della giornata, anche le arrabbiature, perché no, al Signore. È questo che vuol dire vivere alla santità, accettare e continuare e ricominciare sempre, dopo ogni caduta.
1: Certo. Io la ringrazio, vi auguro un buon festival, buone vacanze.
0: Grazie mille.
1: Che anche quando tornerete nelle vostre case, continuate a vivere di questa bellezza.
0: Grazie, che Dio ti benedica.

0: Ben ritrovati carissimi amici, oggi è un giorno proprio speciale perché siamo qui quattro sorelle, e siamo tutte di Assisi ma di congregazioni diverse, tutte francescane. C'è con me suora Anna Maria, francescana dell'Immacolatine, poi c'è suora Alicia che è una suora francescana di Sant'Antonio e anche suor Matilde che è una suora francescana dei Sacri Cuori. Insieme e insieme soprattutto con voi oggi pregheremo il Santo Rosario, giustamente essendo la festa della nostra Madre del Cielo, la Madonna del Rosario, e pregheremo questo rosario per la pace, come ci ha anche sollecitato Papa Leone. Questo mese anche voi da casa, insieme con noi, preghiamo, preghiamo intensamente con fede per la pace.
1: Giovanni Paolo II definisce il rosario un tesoro di bellezza perché la Madonna ci accompagna nella vita di Gesù e noi vogliamo lasciarci accompagnare da lei per abbracciare Gesù, per seguirlo in alcuni momenti della sua vita. Mentre pregheremo i misteri del rosario, ad ogni Ave Maria verrà composto, infilato su un filo di spago i vari grani del rosario, e con un'intenzione particolare. I coralli rappresentano tutta l'umanità che si affida a Maria. Il filo di spago è l'amore di Maria che ha per noi, Maria che ci tiene uniti a lei, che ci tiene unite tra di noi, l'amore di Maria che ci protegge e ci difende. Noi vogliamo essere la tua corona, Maria. Nelle tue mani è il nostro oggi, il nostro sì, il nostro cammino, il nostro affanno, la nostra fatica, tutta la nostra vita. Maria, donaci Gesù, mentre preghiamo in questi misteri del rosario, e donaci l'inquietudine di averlo perso per cercarlo con te, per avere la gioia di ritrovarlo. Donaci la sete di Gesù, la gioia e la forza di rimanere con Lui. Iniziamo questo nostro momento di preghiera proprio meditando i primi passi della vita di Gesù, i misteri della gioia.
0: Anna Maria, ricordo ai nostri amici che, siccome siamo in diretta, potete intervenire e potete telefonare al numero sovrimpresso e così anche voi potete unirvi nella preghiera e poter pregare il rosario con noi, proprio in diretta.
1: Iniziamo invocando proprio il Signore con un canto e mettendoci proprio in questo spirito di raccoglimento perché Maria ci aiuti a contemplare i misteri della gioia della vita di Gesù.

0: Oddio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Madre nostra che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci, per sua intercessione, di portare nel mondo la gioia della salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatto.

0: Fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Nel terzo mistero della gioia contempliamo. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci per intercessione di Maria di accogliere e proteggere la vita nascente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora piena di grazia
3: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci per intercessione di Maria di essere un'offerta a Dio gradita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Madre di Dio, prega
1: per noi
3: per noi
1: peccatori, adesso
3: peccatori, adesso
1: e
3: nell'ora
1: nell'ora della
3: della nostra
1: morte.
3: morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Santa Maria,
1: Maria,
3: Madre
1: Madre
3: di
1: di
3: Dio,
1: Dio, prega
3: prega
1: per
3: per
1: noi
3: noi
1: peccatori.
3: peccatori.
1: Adesso
3: Adesso
1: e
3: e
1: nell'ora
3: nell'ora
1: della
3: della
1: nostra
3: nostra
1: morte.
3: morte.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Santa
1: Maria, Madre
3: Maria, Madre
1: di
3: di
1: Dio,
3: Dio,
1: prega per noi peccatori. Adesso e
3: Adesso
1: nell'ora della
3: nell'ora della
1: nostra
3: nostra
1: morte.
3: morte.
1: Amen.
3: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Santa
1: Maria,
3: Maria,
1: Madre
3: Madre
1: di
3: di
1: Dio,
3: Dio, prega
1: prega
3: per
1: per
3: noi
1: noi
3: peccatori,
1: peccatori.
3: Adesso
1: Adesso
3: e
1: e
3: nell'ora
1: nell'ora
3: della
1: della
3: nostra
1: nostra
3: morte.
1: morte.
3: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Maria,
1: Maria,
3: Madre
1: Madre
3: di
1: di Dio,
3: Dio.
1: Prega
3: Prega
1: per
3: per
1: noi
3: noi
1: peccatori,
3: peccatori, adesso
1: adesso
3: e
1: e
3: nell'ora
1: nell'ora
3: della
1: della
3: nostra
1: nostra
3: morte.
1: morte.
3: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Maria,
1: Madre di
3: Madre
1: Dio,
3: di Dio, prega
1: prega per
3: per noi
1: noi
3: peccatori,
1: peccatori, adesso
3: adesso
1: e
3: e
1: nell'ora della
3: nell'ora della
1: nostra
3: nostra morte.
1: morte. Amen.
3: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: com'era nel
3: com'era in
1: principio,
3: principio, ora
1: ora
3: e
1: e
3: sempre,
1: sempre,
3: nei
1: nei
3: secoli
1: secoli
3: dei
1: dei
3: secoli.
1: secoli.
3: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Grazie.

0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo Gesù ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
1: Dacci
2: Dacci oggi il
1: oggi il
2: nostro
1: nostro
2: pane
1: pane
2: quotidiano
1: quotidiano
2: e
1: e
2: rimetti
1: rimetti
2: a
1: a
2: noi i
1: noi i
2: nostri
1: nostri
2: debiti,
1: debiti,
2: come
1: come
2: anche
1: anche
2: noi
1: noi
2: li
1: li
2: rimettiamo
1: rimettiamo
2: ai
1: ai
2: nostri
1: nostri
2: debitori,
1: debitori,
2: e
1: e
2: non
1: non
2: abbandonarci
1: abbandonarci
2: alla
1: alla
2: tentazione,
1: tentazione,
2: ma
1: ma
2: liberaci
1: liberaci
2: dal
1: dal
2: male.
1: male.
2: Amen.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Santa Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di Dio,
1: di Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Santa Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di Dio.
2: Dio,
1: Prega
2: prega
1: per
2: per
1: noi
2: noi
1: peccatori,
2: peccatori,
1: adesso
2: adesso
1: e
2: e
1: nell'ora
2: nell'ora
1: della
2: della
1: nostra
2: nostra
1: morte.
2: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte. Amen.
1: morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Santa
1: Maria,
2: Maria,
1: Madre
2: Madre
1: di
2: di
1: Dio,
2: Dio, prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
2: Santa
0: fra le
2: Maria,
0: donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Santa Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e
1: e
2: nell'ora
1: nell'ora
2: della
1: della
2: nostra
1: nostra
2: morte.
1: morte.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Santa
2: Maria,
1: Maria,
2: Madre
1: Madre
2: di
1: di
2: Dio,
1: Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre.

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Contempliamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù è battezzato da Giovanni.
1: Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano. Donaci, per intercessione di Maria, di vivere da figli della luce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero, Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
2: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo Gesù nel mistero della tua predicazione. Donaci per intercessione di Maria di convertirci al tuo Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero, Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla mensa eucaristica. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
2: i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gesù mio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Contempliamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero, Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.

0: Il quarto mistero, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio.

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero, Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario. Nel primo mistero glorioso contempliamo. Gesù risorge dal sepolcro. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua risurrezione. Donaci, per intercessione di Maria, di vivere da risorti con te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: E secondo mistero glorioso contempliamo. Gesù ascende al cielo. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua ascensione al cielo. Donaci per intercessione di Maria una ferma speranza nella vita eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo Gesù dona lo Spirito Santo. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della Pentecoste. Donaci per intercessione di Maria di essere templi vivi dello Spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo Maria è assunta in cielo. Ti contempliamo, Gesù, mentre accogli Maria nella gloria. Donaci per sua intercessione di vedere in lei un segno di speranza e di consolazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo Maria è incoronata. Ti contempliamo, Gesù, mentre incoroni di gloria tua madre. Donaci per sua intercessione di esserti fedeli nella vita e di ottenere la corona della gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Santa Maria,
1: prega per noi,
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi,
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi,
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi, Signore.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Prima di concludere con questo canto mariano in cui esultiamo di gioia per essere stati insieme a voi, vi ringraziamo per aver partecipato con noi a questo momento così bello di preghiera. Abbiamo messo ai piedi della Madonna è la corona che rappresenta la nostra vita, rappresenta tutti voi, tutto il mondo, tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. E ci rivediamo la prossima volta per un altro momento di preghiera. Grazie e pace e bene.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo nella Chiesa la memoria della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. La pratica del Rosario è diffusa dai Domenicani già dal XV secolo. Favorì il sorgere di molte confraternite laicali. Fu per queste che viene istituita nel secolo XVI la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, la prima domenica di ottobre, successivamente nel XVII secolo collegato alla vittoria della cristianità contro l'avanzata ottomana Lepanto, 7 ottobre del 1571. La Santa Messa venne celebrata in suffragio di Ludovico e Natalizia. Do il benvenuto a Don Alberto insieme ai suoi pellegrini che vengono da Macerata e le zone limitrofe. Saluto Don Giovanni con i suoi pellegrini da Perugia, tutti gli altri che non ho nominato e tutti coloro che si uniscono con noi via streaming, perché questo nostro sacrificio possa essere gradito al Signore. Riconosciamoci di essere peccatori. Con fiducia domandiamo il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, all'annunzio dell'angelo ci è rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
2: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la sua discendenza, per sempre.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi, cos'è che ci unisce a Dio? Come pensate? La prima cosa? Niente. Bravi, niente. Voi pregate? Allora, la prima cosa è? Già mi sono spaventato che ho perso udito. È la preghiera. Poi, la cosa ancora più grande della preghiera? I sacramenti. Ma voi quanti sacramenti conoscete? Sono quelli che conoscono 8. Ottavo è ignoranza. 7 sacramenti. E tutti i sacramenti sono la manifestazione di Dio verso l'uomo. Ecco, l'uomo ha bisogno della preghiera. Non è al contrario. Cioè, non è che noi facciamo il favore al Signore. Noi abbiamo bisogno di pregare. Perché? Perché nella preghiera il nostro cuore, la nostra anima si nutre di Dio. Dio ci viene incontro e viene incontro alla nostra umanità. Ma secondo voi la nostra umanità è perfetta o è ferita da tante lotte, da tante ferite che portiamo? Com'è? Tanto ferita, tante lacrime, tante difficoltà, tante paure che viviamo, tanta solitudine, e Dio ti viene incontro, entra nella tua vita se tu glielo permetti. Voi avete presente, c'era un quadro una volta di Gesù che bussava alla porta, e questa porta non aveva la maniglia. Perché? Perché questa porta si apriva solo dall'interno. E questa porta è la porta del nostro cuore. E la puoi aprire solo tu. E infatti i messaggi nelle apparizioni della Madonna, quali sono? Convertitevi. Convertitevi. Tornate al mio figlio. E Maria ci lascia una preghiera potente. Cos'è? Ah, lo sapete.
Bene, bene. E Santo Rosario, no? Cos'è la preghiera del Santo Rosario? È contemplare il Vangelo. Nel Santo Rosario abbiamo i misteri gioiosi della gioia, come la nascita di Gesù, come sì, l'annuncio dell'angelo, nascita di Gesù e così via. La gioia che fa parte anche della nostra vita, i momenti gioiosi che viviamo, ci ricorda che Dio si appassa talmente tanto che vuole far parte della nostra umanità, vuole diventare la nostra guida. In che modo? Ci sono i misteri dolorosi? Allora, attraverso la sua passione, morte, lui prende su di sé i nostri peccati. E ancora prima, i misteri della luce. Cosa ha fatto Gesù? È passato per la terra facendo bene a tutti. E poi, dove ci vuole portare? I misteri gaudiosi della gloria, cioè scusate, i misteri della gloria ci vuole portare in cielo, dove c'è Lui, vuole i Suoi figli. Ed ecco, il Signore non porta nessuno per forza. Ricordatevi di questa porta senza maniglia che si apre dall'interno. È la porta del tuo cuore. E Gesù bussa. Sapete che Maria, essendo la nostra madre, ha un certo potere sul cuore di Gesù. E gli dice così: figlio mio, non ti scoraggiare, bussa ancora, pur per salvare le nostre anime. E finché siamo in vita, possiamo aprire questa porta. Una volta passati al di là, la porta rimane sempre chiusa, se non hai aperto. Ed ecco il tempo che Gesù passa e ti tocca con la sua grazia. Qui in questo luogo, quale grazia che puoi ottenere? Come pensi? La presenza di San Michele Arcangelo. È il dono che Dio ti fa. Con il suo chi come Dio ti ricorda una cosa, ti ricorda mettere Dio al primo posto. Poi, dove si è spalancata la roccia, gli vengono perdonati i peccati umani. Quale sacramento che in modo particolare si celebra qui? Ma voi vi confessate? Perché lo dite in modo così timido? Non so se avete paura. Esatto, il sacramento della riconciliazione che ci porta all'altare del Signore, che è l'Eucaristia. È il dono che ci fa qui anche delle indulgenze. Pensate quanti doni, quanto Dio combatte per salvare la tua anima, per entrare, per poter entrare a casa tua. Zaccheo era un pubblicano. E Zaccheo cosa ha fatto? È salito su un albero, su un sicomoro, per vedere Gesù, perché era bassissimo, no? Alla fine va a finire che non è lui che vede Gesù, ma al contrario, è Gesù che lo vede. Scendi subito, disse Zaccheo, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. E quello scese e lo accolse in gioia. Da quel momento cambia la sua vita, è lui stesso a cambiare la sua vita. Ecco, oggi Dio vuole entrare a casa tua, dipende da te. Se gli apri la porta del cuore o la tieni chiusa, se affidi la tua vita nelle mani di Maria che ti porta dal suo figlio o no. Ricordati della preghiera del Santo Rosario. Il mondo ci vuole far capire che questa preghiera è già superata, che questa preghiera pregano solo le vecchie bigotte. Così mi hanno detto. Non è vero. Questa preghiera è una potenza. È una potenza che libera l'anima dalle insidie del nemico, che ti spiana la strada verso Gesù. Non aver paura
pregare il Santo Rosario. Non ti vergognare di questi grani, delle rose, dicendo Ave Maria, invocando l'intervento miracoloso di Maria, che non viene mai meno con la sua premura, con la sua attenzione, né verso di te, né verso i tuoi cari. E viviamo questa giornata con questo spirito di ringraziamento, perché Dio è buono con noi anche oggi, anche in questo momento.

0: Ci mettiamo in piedi. La preghiera dei primi discepoli di Gerusalemme nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo rimane il paradigma di ogni incontro con Dio. Eleviamo al Signore mente e cuore, avvertendo ancora una volta in mezzo a noi la presenza materna e regale di Maria.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il nostro ritrovarci insieme a celebrare i divini misteri e a cantare le lodi a Dio ravvivi sempre più la nostra fede e la nostra fraternità. Uniti a Maria preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il Magnificat è il canto dei poveri di Yahweh, dei credenti di tutti i tempi. Risuoni spesso sulle nostre labbra e animi sempre più la nostra vita cristiana. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il saluto di Gabriele a Maria era stato ratificato nei cieli. Ispiri e accresca in noi una devozione mariana, sana, illuminata e appassionata. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: La recita quotidiana del Rosario aiuti individui, famiglie e comunità a riscoprire e a rivivere i misteri del Salvatore e della nostra redenzione. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Raccomandiamo ora Ludovico e Natalizia e tutti i nostri fratelli defunti. Possano presto vedere la gloria del volto di Dio. Uniti a Maria, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. E preghiamo per tutte le persone che ci chiedono la preghiera. Preghiamo in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti, per le persone sole, tormentate, per le persone anziane. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la pace nel cuore dell'uomo, la pace nel mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. O Dio, che nella devozione retta e ardente verso Maria offri alle anime e alla Chiesa un aiuto nella vita spirituale e una garanzia di salvezza. Mantienici raccolti e fiduciosi sotto la protezione di colei che è la madre del Salvatore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del Figlio tuo unigenito, così da essere degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri sdegni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Ludovico e Natalizia, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla

0: luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipazione alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli eterni. Affidiamo le nostre famiglie alla cura della nostra Madre, Maria Santissima. Preghiamo invocando anche San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. E a tutti voi che celebrate la festa della Santa Vergine Maria, Regina del Santo Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione e protezione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi oggetti di devozione che portate, sulle persone che li riceveranno. E con voi rimanga per sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

0: Benvenuti carissimi fratelli e sorelle di Mariavision, che ci seguite sempre con tanta fiducia e fedeltà. Sono felicissima oggi di presentarvi una nuova rubrica di Mariavision, una rubrica che sentiamo molto nel cuore perché a seguito anche di quello che è l'impronta di questo nuovo anno liturgico, sia a livello diocesano ma anche a livello vaticano. E seminare la parola, questo è il nome che gli abbiamo dato, perché ciascuno di noi ha questo come, diciamo, questa mission nella vita, ciascuno di noi che fa un percorso di fede, ciascuno di noi che cerca nel suo piccolo di evangelizzare, di portare un seme laddove agisce, laddove lavora, laddove è presente nel proprio ambito familiare, ed è importantissimo farlo proprio alla fedeltà alla parola, quindi con conoscenza della parola. Naturalmente lo faremo questo percorso con tanti laici, ma iniziamo con i religiosi e oggi vi presento Padre Toni Adragna. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera dottoressa, grazie a lei.
0: Ma io sono felicissima di avere Padre Toni qui con noi, innanzitutto perché è il nostro sacerdote, è uno dei due parroci della chiesa da dove noi vi trasmettiamo e facciamo le nostre dirette, quindi sono felicissima di poter dividere che tutte le, per esempio, le lezioni divine che avete seguito negli scorsi anni, ecco, Padre Toni Adragna, e quindi lo avrete anche riconosciuto. E poi Padre Toni è una persona che nel nostro territorio ha agito sempre con una tenacia, con una bontà d'animo, con una donazione continua, con una generosità di uomo e di sacerdote che sono rare oggi come oggi, e noi l'abbiamo visto anche in occasione del tuo 25° anniversario di sacerdozio. Allora, innanzitutto, come nasce la tua vocazione?
1: La vocazione nasce proprio in questa parrocchia in cui ha sede la vostra televisione molti anni fa,

0: per via anche provvidenziale. Avevo circa 15 anni, non avevo ancora ricevuto il sacramento della cresima. E abitavo già in questo rione. Il piano regolatore di allora prevedeva la nascita di una nuova parrocchia che il territorio non aveva ancora. Arriva questo sacerdote dalle campagne, Monsignor Niccolò Laudicina, e inizialmente come parrocchia ha un garage. E c'è la possibilità, con pochi mesi, anche di ricevere il sacramento della cresima. Tra me e me ne approfitto, ricevo la cresima e rimango in parrocchia. Come catechista, come animatore di gruppi giovani, una bella comunità fatta anche di tante famiglie che mi ha formato, mi ha fatto crescere.
1: E questa vocazione, entriamo nel merito proprio di sentire Dio e sceglierlo per tutta la vita, non è un fatto ordinario, è un fatto straordinario. Quando tu l'hai capito?
0: È un fatto straordinario e sono consapevole che per tutta la vita di un consacrato rimarrà straordinario. Diceva Giovanni Paolo II che la vocazione alla vita di consacrazione speciale è davvero un dono e mistero. Se avessi la risposta già pronta, mi porrei fuori dal cammino che Dio ha voluto per me. Però ci sono dei momenti, sia i momenti vissuti di formazione in parrocchia, con il catechista e la moglie. Il catechista adesso è un diacono permanente della nostra diocesi, Girolamo e Enza, che furono proprio i miei primi catechisti nella formazione al percorso della cresima. Poi ci furono anche dei campi di preghiera e lavoro a Sant'Anna, l'incontro con alcuni sacerdoti, quindi gettavano questo seme dentro il mio cuore. Ma da parte, penso che accada ad ogni consacrato, c'era anche una certa resistenza, per cui raggiungo la maturità scientifica e mi iscrivo in giurisprudenza. E il mio sogno era il diritto, era la giustizia, soprattutto la difesa dei più deboli. E contemporaneamente un parrocchiano mi nota e mi propone anche di fare l'esperienza al sindacato. Quindi c'è tutto questo, c'è il Tone di prima che sta vivendo tutto questo, tra gli esami in giurisprudenza e l'attività da sindacalista. Mi ricordo anche la realizzazione di un progetto proprio qui a Trapani, il primo negli anni 90, un Informa Giovani, uno sportello che dava informazioni sul mondo del lavoro ai giovani. Quindi c'era un percorso che si faceva strada. Eppure dentro di me quel seme non aveva smesso di crescere. Doveva proprio morire, doveva far emergere una pianta, una nuova pianta. Da sindacalista mi ritrovo a tenere una relazione sul mondo del lavoro all'Ariston 1993, e accanto a me c'è il vescovo Sua Eccellenza Domenico Amoroso. Mi ascoltava con tanta attenzione. Terminato il mio intervento mi disse: forse non è questa la strada tua, il Signore ha un'altra strada.
1: Dai!
0: E poi fu il vescovo che l'anno dopo, nel 1994, mi accorse. E nel mezzo c'è anche la visita di Giovanni Paolo II qui a Trapani. Io, come rappresentante del sindacato CISL dei giovani, misi per iscritto alcune parole, una lettera, che consegnai al Papa, 1993. È il 25 settembre 1994, il mio primo giorno di seminario.
1: È vero che il Signore dà dei segni specifici, però la sensibilità di saperli leggere e di sapere individuare che quello è un segno non è di tutti.
0: Ci aiuta, non ci abbandona, ci mette accanto delle persone, sia sacerdoti sia laici.
1: Che poi ci aiutano a interpretarli.
0: A capire, a farti notare delle cose che tu non noti o comunque non vuoi manifestare. Avevo degli sguardi sulla mia persona in merito ad un certo cammino.
1: Poi tu comunque hai preso due lauree civili a Siena, scienze politiche, laurea magistrale in antropologia, linguaggi, immagine, quindi tu sei pure un antropologo.
0: Sì, lauree prese per obbedienza, perché l'indomani è la mia ordinazione. Sua Eccellenza il Vescovo che mi ha ordinato, Monsignor Micichè, mi chiese proprio di fare questi studi per meglio gestire l'ufficio di pastorale sociale del lavoro della diocesi, sapendo che il mio percorso era quello anche di sindacalista, quindi il mondo del sociale. E mi ricordo, mi inserì come primo impegno nelle parrocchie dell'allora prima unità pastorale insieme a Don Alberto Genovese e a Don Leonardo Bonvente, e quindi facevo il parroco, studiavo, e l'anno dopo mi chiese pure di fare questi 2 anni a Roma, un fine settimana, sulla dottrina sociale della Chiesa, proprio alla fondazione Centesimus Annus voluta da Giovanni Paolo II. Quindi intrapresi anche quel percorso di studi. Passarono degli anni, c'era Monsignor Plotti qui in diocesi, e ho espresso il desiderio anche di completare il triennio in scienze politiche col passaggio in antropologia. E Monsignor Plotti mi diede la sua benedizione.
1: Ma è incredibile.
0: E ho completato anche questo percorso di studio.
1: Dove trovi il tempo di fare tutto?
0: Credo che sia stata la grazia di Dio, perché ho chiesto il tempo nella preghiera e soprattutto mi chiedevo ogni giorno: Signore, ma è volontà tua che devo fare queste cose? Me lo sono chiesto sempre. Ma a te ti servono? E credo che il buon Dio mi abbia dato tempo e grazia per completare almeno un percorso. E adesso, guarda, Sabrina, mi ritrovo che da 8 anni sono cappellano in Polizia di Stato.
1: Infatti.
0: Quindi il percorso giuridico, il percorso sociale.
1: Ti servono.
0: Mi servono, e da 2 anni, subentrando a Monsignor Gaspare Gruppuso, sono il consulente etico del consultorio Crescere Insieme di Ispirazione Cristiana. Quindi anche le competenze acquisite, quelle poche acquisite, mi servono.
1: Baccellierato in teologia, diploma dottrina sociale della Chiesa alla Lateranense, che dire, studente, singolo.
0: Qualcuno che sta ascoltando, qualcuno che sta ascoltando potrebbe anche pensare, un megalomane, uno che... Oppure, che so, un figlio di qualche docente universitario. Io in realtà c'è un motivo per cui ho amato lo studio fin da bambino, c'è un motivo ben preciso. Io provengo da una famiglia di operai, sono il primo di 4 figli, e vedevo i sacrifici di papà e di mamma per comprare anche libri scolastici. Però per loro non erano sacrifici, perché erano anche parte del loro modo di comunicare l'amore nei nostri confronti, anche nei miei confronti, per cui mi sostenevano nello studio. E allora io lì ho compreso il valore di un amore che passa anche in questi gesti, e ho cercato di studiare per questo.
1: Padre Toni, nel discernimento che ciascuno di noi fa c'è sicuramente la richiesta di capire cosa vuoi tu da me, e quando deviamo questa strada, perché i percorsi umani purtroppo portano anche a questo, il mondo ci porta a distrarci, e poi succede sempre che il Signore ci riporta nella via, in un modo o in un altro, come per farti capire: guarda che stai sbagliando, guarda, la tua via è quella. A te ti è capitato mai?
0: Sì, assolutamente. Lui porta lui a compimento la sua opera. Io, come ho detto durante la celebrazione del mio 25esimo, nei primi anni del seminario, avendo lasciato alle spalle il percorso avviato di studi in giurisprudenza, anche la vita sindacale che mi avrebbe garantito un certo percorso, mi ricordo nei momenti di meditazione personale, pensavo all'Apostolo Pietro e mi dicevo: è inutile che io ti chieda ciò che ti ha chiesto Pietro, perché già te l'ha chiesto, tu gli hai dato la risposta. Quindi io avevo la domanda di Pietro, ma anche la risposta davanti di Gesù. Perché ad un certo punto Pietro chiede a Gesù: ah, Signore, noi abbiamo lasciato tutto per te. Io avevo lasciato alle spalle amici, giocavo a pallone, gli esami dati in giurisprudenza e anche un percorso avviato nel mondo sindacale. Allora ho detto: è inutile che io ti chiedo cosa ne avrò in cambio, perché la risposta c'è. La diede a Pietro: troverai fratelli, sorelle. E allora poi più andavo avanti e mi avvicinavo all'ordinazione, ho chiesto al Signore di donarmi fratelli e sorelle, non cose, di donarmi persone.
1: Quando ti rendi conto che la strada è giusta e quando che è sbagliata?
0: Guarda, come dicevi tu precedentemente, il Signore te lo farà capire. Anche nelle scelte che passano attraverso gli uomini della Chiesa, c'è sempre, se noi ci mettiamo in obbedienza, quindi l'obbedienza al mio Vescovo significa proprio questo, no? E poi l'azione dello Spirito si manifesta. Lasciare che lo Spirito agisca nella mia vita.
1: Tu sei amato, sei un sacerdote amato, ma non lo dico perché è qui davanti, ma perché conosco tantissime persone che seguono Padre Tony Adragna, che hanno una stima incredibile, anche perché operi nel territorio a 360 gradi, fai milioni di cose, quindi tutti ti conosciamo, in città tutti ti conoscono, nel nostro territorio. Tutto questo amore, dicevo in prefazione, lo hanno riversato le persone che ti conoscono con la loro presenza esattamente nel tuo 25esimo. Io vorrei far vedere qualche immagine di questo 25esimo che si è celebrato un mese fa,
0: il primo di settembre.
1: Ecco, Padre Tony che sta facendo la sua... sta dando la sua testimonianza, ma vedete la presenza di autorità civili, militari, ovviamente religiose, diciamo che la celebrazione è stata presenziata da almeno un 15-20 sacerdoti e diaconi, e la presenza del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Pietro Maria Fragnelli, e di un popolo che è venuto da ogni parte del territorio per farti festa. Questa era la verità, fare festa, come dice il Vangelo. E Padre Tony, tutto questo...
0: Credimi, ne sento la responsabilità. Ne sento la responsabilità. Per me è stata una carezza del cielo. Il Signore in questi anni mi ha sempre donato tante carezze attraverso proprio le persone. E quindi quel giorno è stato veramente un regalo bello fatto dal cielo. Ma anche la responsabilità di questo amore, di questa stima, perché io possa rimanere sempre un discepolo, uno che cerca di seminare insieme agli altri, non ha la semina migliore degli altri, ma vuole seminare insieme agli altri.
1: E tu hai lasciato a ciascuno di noi un segnalibro che aveva una parola chiave, dilla tu stesso.
0: Questo segnalibro è una storia del tutto particolare, perché 25 anni fa il primo santino dell'ordinazione venne fatto da un architetto che ha operato e ha fatto tanto bene nella nostra diocesi, Maria Pia Adamo.
1: Sì.
0: Con la concessione di un quadro, la transostanziazione, che noi custodiamo in seminario vescovile. E dopo 25 anni mi incontro con un altro architetto donna, anche lei ha realizzato delle chiese, si pensi alla chiesa Madonna di Loreto, i luoghi liturgici in cattedrale, l'architetto Melina Rinaudo, e ho affidato a lei tutto, senza dare nessuna indicazione. E lei ha scelto il granello di senape, che non è frequente o non è usuale, forse no, nessuno l'ha mai scelto. non è il santino tipico di un anniversario sacerdotale, perché mi ha ricordato la piccolezza, e credo che in questi giorni Francesco, dopo 800 anni, ci ricorda la piccolezza, non la grandezza. Cioè lui scopre di essere grande ma infinitamente piccolo. Ed è proprio, se dovessimo parlare di un segreto, ecco, nel discepolato, è proprio la via della piccolezza, non della grandezza. Ma il Signore lo dirà, che noi dobbiamo scomparire perché lui possa crescere dentro di noi. Quindi le tue parole, no, mi richiamano ancora a quel senso forte di responsabilità che ho sentito nel vedere tante persone, delle comunità che in questi 25 anni ho cercato di servire. E proprio, guarda, è tutto lì. Poi qualche giorno dopo io e l'architetto veniamo a conoscenza che proprio il granellino di senape fu una riflessione di un grande teologo del Novecento, von Balthasar. Cioè proprio la croce è fatta da granellini di senape. Ed è la piccolezza, ma anche Dio si è fatto piccolo. Cioè, è Dio ha scelto la piccolezza, e io che non sono nulla, non posso scegliere la grandezza.
1: Padre Tony, ciascuno di noi ha dei carismi, il Signore ce li ha donati per dargli testimonianza alla sua gloria veramente. Quali sono secondo te i tuoi?
0: Beh, tra i tanti qualcuno dice che c'ho un buon dono di sintesi.
1: Oh sì, è vero. Nella lezione divina, che spero seguirete anche quest'anno, ne avrete prova.
0: Ma anche questo diciamo che è un dono che qualcuno ha tirato fuori in me. A partire dalla mia maestra di scuola elementare, che ricordo ogni giorno, tutti i professori delle scuole superiori, all'università. Cioè qualcuno ha cercato sempre di valorizzarmi, di tirare fuori le cose che potevo utilizzare nella vita, no? Credo che è bello se... E questa è la mia gratitudine al Signore, che non mi ha mai lasciato solo, mi ha circondato tante persone. E ognuno mi ha arricchito con la sua vita, col suo esempio, ma ha anche valorizzato in me alcune cose.
1: E i tuoi doni invece, i doni che il Signore ti ha dato? Io ne ho uno, te lo dico. Tu hai una grande umiltà.
0: Non lo so questo.
1: Sì, te lo dico io perché io l'ho sempre... Allora, conosco Padre Tony da anni, tantissimi anni. Ricordo forse uno dei primi 20 anni fa, 18 anni fa, con il mio coro siamo venuti a fare un concerto a Valdelice. E lì forse è stata la prima occasione in cui ho conosciuto Padre Tony. E vi posso assicurare che in quell'occasione io mi sono ritrovata un sacerdote che... apre una casa che non è la sua casa, ma è la mia casa, è diventata la mia casa, mettendo a disposizione qualsiasi cosa servisse in quell'occasione per rendere nel miglior dei modi l'esecuzione del coro, e che poi era un concerto di evangelizzazione, quindi di quello che si doveva trasmettere. Ma questa apertura, questa accoglienza, questo sentirsi a casa in una sede che non è la tua casa, è una percezione che tu ci hai dato a tutti, non solo a me, e che poi confrontandomi comunque con altre persone che ti conoscono, tutti abbiamo constatato.
0: Ricordo ancora quella bellissima serata con i messaggi forti che arrivarono ai parrocchiani. Sì. Più volte mi dissero: ripetiamo l'evento. Grazie a te anche per quello che fai. Anche tu fai parte di quelle persone che mi ha arricchito col suo modo di vivere e con la sua testimonianza. Vedi, se vuoi un segreto te lo consegno. Io mi sono sempre nutrito della vita degli altri.
1: Che bello.
0: E ho cercato di mettere gli altri davanti a me, ma non perché sono bravo, perché l'ho imparato in famiglia. Cioè io sono stato educato così da papà e mamma, dalle mie sorelle e dai miei fratelli, no? Sempre con i piedi per terra, non mettere mai da parte l'umanità, non essere mai un passo avanti gli altri. Ma... E credo che proprio in questi giorni, lo ricordo ancora, Francesco ci ricorda questo, perché come dicevano anche ieri nei vari commenti, se io guardo a San Francesco come santo, continuo a collocarlo nel paradiso e lo lascio lì. Ma se io guardo a Francesco come uomo, perché è stato un uomo, allora mi vengono in mente le parole di Sant'Agostino prima della conversione: se ce l'ha fatta lui, ce l'ha fatta lei a seguire Gesù, posso provare io. E credo che sia qui nell'umanità. E anche la scelta dell'antropologia non era una scelta accademica, la mia, ma proprio per una maggiore comprensione dell'umanità, dell'uomo, delle culture.
1: È vero.
0: Ma non per giudicarle, perché per scoprire in ogni uomo, in ogni cultura, un seme di verità, cioè per scoprire Dio.
1: Quindi la frase di oggi, se vogliamo veramente sintetizzare questo grande sacerdote, è: mi sono e mi arricchisco della vita degli altri.
0: Mi sono nutrito della gioia degli altri, ma anche del dolore degli altri.
1: Certo.
0: Da parroco, soprattutto anche i 10 anni vissuti nelle campagne del Trapanese, con un contatto ancora più diretto con le persone, io mi sono molto nutrito del dolore degli altri. E di come gli altri con tanta fede hanno attraversato il dolore, la speranza che mi hanno... Cioè io sono sempre attento alla vita degli altri, di lì minuto, così sono cresciuto, più che sui libri, proprio sulla vita degli altri.
1: Se dovessi dare una tua, diciamo, idea, una tua riflessione su dove sta andando oggi questa nostra umanità? Cosa diresti?
0: Innanzitutto quello che ci ha ricordato il Papa, che l'umanità è meravigliosa e magnifica. E noi rimaniamo per sempre creature.

0: non dobbiamo dimostrare nulla nella vita. Già il fatto che io mi scopra creatura è tutto. Ed è la scoperta di Francesco d'Assisi, creatura. Noi abbiamo tutto, siamo creature, abbiamo la vita. E quindi l'umanità si allontana dall'essere magnifica, bella. Ma come accade nel percorso dell'umano, ritornerà di nuovo a scoprirsi creature, a ringraziare il creatore. E sono gli egoismi, sono le logiche, i profitti, il mercato, la finanza, le illusioni di questo mondo, che mettono da parte quanto sia magnifica l'umanità in tutte le sue forme. Ogni creatura è bella, perché è creatura, perché è di Dio. Io, credimi, una cosa che mi porto dentro, soprattutto maturata nel seminario, e sento questa responsabilità che ti dicevo io in queste parole, che Dio un giorno ha rivolto a Caino: dove è tuo fratello? Io spero che non mi chieda dove sono stati i miei fratelli quando mi troverò a faccia a faccia con lui. È perché dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, perché siamo umani.
1: E come si fa questo a renderlo agevole agli altri? Perché dovrebbe essere immediato, no? Prendersi cura degli
0: Dovesse
1: altri.
0: scontato.
1: Dovrebbe essere scontato. Però sappiamo in realtà che oggi si vive in uno sfrenato egoismo, quindi non ci si prende cura degli altri. Si guarda solo un po' le proprie pene, perché ciascuno di noi ha una
0: Guarda,
1: storia.
0: proviamo a imitare la Vergine Maria,
1: Ecco.
0: la via della piccolezza. Proviamo a imitare Francesco, i santi, la via della piccolezza. Cioè, tu sentiti piccolo di fronte agli altri, non più grande. E quello che poi fai, fallo, anche necessario, non fallo però. Guarda, noi dobbiamo lavorare sempre ognuno sulla propria vita, prima che sulla vita degli altri, e seminare. Seminare cosa? Non un seme che è mio, ma quello che già Dio ha dato a me, ha seminato
1: E
0: in me.
1: quando senti che dall'altra parte non c'è la gratificazione necessaria, o addirittura senti di essere in qualche modo, dico tra virgolette, non preso in considerazione, cioè tu dai tanto, però dall'altra parte non hai altrettanto, dall'altra parte in genere, nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare, nell'ambito sentimentale. Sai, siamo esseri umani, quindi risulta sempre più
0: E
1: complicato
0: lì è
1: continuare ad andare.
0: la prospettiva. La prospettiva, se è quella del Vangelo, grande la ricompensa nel regno dei cieli, e io sono un servo senza pretese, inutile. E dipende la prospettiva della tua vita, se la vuoi perseguire fino alla fine. Per cui dobbiamo chiedere al Signore che cosa? La grazia della perseveranza. Ed è questo, se viene meno la perseveranza, allora posso prendere altre strade, prevale la mia umanità egoistica a volte, no? E quindi questo è. Fare tutto perché la tua ricompensa poi sarà il Signore, è quello che hanno fatto i santi, no? Quindi dobbiamo soltanto provare a imitarli.
1: Perdoni, quante cose ancora dovrai fare e vuoi fare?
0: Quelle che vuole Dio, però, come ho detto nella mia messa del 25esimo, anche davanti al vescovo, io sono su questo treno della mia vita. Tanti compagni di viaggio, ma so che prima o poi questo treno improvvisamente potrebbe fermarsi, perché lo sa Dio. L'importante è che mi trovi a lavorare nella sua vigna, come ho potuto, e non fermo, triste, sfiduciato, ma che lavori sempre. Questo chiedo al Signore.
1: E di lavoro ce n'è nella vita
0: E della vigna del Signore
1: dell'uomo.
0: ce n'è per tutti.
1: Noi lo vediamo qui con Maria Vision, Padre Tony. C'è un call center attivo, abbiamo circa 15 volontari che giornalmente rispondono alle chiamate, poi c'è addirittura una persona che si dedica solo alla messaggistica WhatsApp, che guarda, veramente viene fuori un mondo di richieste, di sofferenza, di preghiera, di richiesta di preghiera, di necessità, e viene fuori quindi tutto il dolore dell'umanità, perché
0: Assolutamente.
1: nell'arco di una giornata, quando ti arrivano oltre 200 preghiere, 250 preghiere, ti rendi conto che.
0: Io vi ringrazio per quello che fate, perché non c'è un luogo dell'umano che non dobbiamo vivere e abitare, è il modo con cui lo abitiamo. E quindi la comunicazione che voi portate avanti diventa anche diffusione del Vangelo.
1: Sì.
0: Il rafforzamento anche nella fede. Mi avete dato 2 anni fa la possibilità della lezione divina. Io non avrei mai potuto immaginare quante persone che conosco raggiungesse in quel momento. Finivo la lezione divina in diretta, mi arrivavano i messaggi: grazie per quelle parole. E io nemmeno mi ricordo le parole che avevo detto. Per cui è uno strumento importante.
1: È un grande padre Toni.
0: Dipende come abitiamo noi luoghi, se ci li abitiamo da cristiani oppure da esseri umani senza Dio, solo con il nostro io.
1: Io ho imparato una cosa nella mia piccolissima esperienza in Maria Vision e quindi nell'evangelizzazione fondamentalmente, perché questo facciamo, che quando senti una pace dentro, una pace nel cuore, una serenità al di là di tutto ciò che ti circonda, che ti frastorna, i problemi, le ansie, le aspettative, il male, però tu senti di agire nel modo giusto, di fare la cosa giusta, di dire la cosa giusta, di, ecco, questa pace ti arriva immediatamente. E non è un modo di dire, è una reale sensazione che è la pace di Dio.
0: Assolutamente.
1: E tu questo lo fai continuamente?
0: Sì, lo sento perché, come ti ho detto, no, non mi sono mai mancate le carezze di Dio e anche gli angeli. Quando abbiamo celebrato il 2 di ottobre la festa degli angeli, dobbiamo ricordarci che siamo chiamati anche noi ad essere angeli per gli altri in carne ed ossa. Tant'è vero che è un'espressione che usiamo quando qualcuno ci fa del bene: sei un angelo. E io ho avuto tanti angeli in carne ed ossa che mi hanno sempre fatto sentire l'abbraccio e l'amore di Dio, la consolazione di Dio.
1: La consolazione.
0: Poi è una vita spirituale che passa anche attraverso lo studio. E questo l'ho maturato negli anni del seminario con i miei formatori, da Don Giuffrè, Don Alberto Genovese, Don Enzo Santoro, Don Librizzi, Don Liborio, gli ultimi che mi hanno accompagnato a sacerdozio, Monsignor Raspanti. Perché poi, ecco, il sacerdote, se non vive veramente questo suo rapporto quotidiano con il Signore, nell'Eucaristia, nell'ascolto della parola, nello studio della parola, nella preghiera della parola, si svuota, no?
1: Sì.
0: Non è più in grado di portare nulla agli altri. Quindi prende la sua umanità e la consegna a Dio. E a fine giornata io chiedo sempre: scusa Signore se non ho fatto quello che mi hai chiesto, ci ho provato.
1: Certo.
0: Io penso che alla fine della vita potremmo andarcene tutti con un sorriso, perché io ci ho provato con tutti i miei,
1: certo,
0: difetti,
1: certo,
0: i miei peccati, ci ho provato.
1: Grazie Padre Toni.
0: Grazie a te, grazie a Maria
1: Vision. Grazie di questa tua testimonianza.
0: Grazie di cuore.
1: Così semplice ma così toccante, perché proviene da un sacerdote che, ripeto, riesce in maniera sintetica a darci e dirci molto di sé e di come portare la parola di Dio nel mondo. E lui lo fa. Grazie Padre Toni Adragna.
0: Grazie ancora.
1: E grazie a tutti voi carissimi telespettatori che siete stati con noi. Vi do appuntamento a questa trasmissione, a questa rubrica. È una rubrica in cui conoscerete tanti sacerdoti, tanti laici e faremo tutti, me compresa, esperienza viva di come la parola cambia e di come seminare la parola diventa oggi sostanziale. Diventa fondamentale, diventa quell'esempio, quel faro, quella luce che può cambiare il mondo. E il mondo va cambiato se ciascuno di noi mette il proprio. È quella goccia che Madre Teresa di Calcutta dice: poi fa il mare. Grazie per essere stati con noi, buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di

di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera diciamo costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria, perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che
che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra. E per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui per continuare la nostra rubrica su Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità, e siamo qui proprio con la reliquia primo grado del Beato Carlo e un frammento del pericardio, è proprio l'organo che circonda il nostro cuore. Allora, una reliquia presente che porterà a noi tante grazie. Se vogliamo essere santi, dobbiamo prima desiderarlo. Quindi abbiamo bisogno di costanza. Il papà di Carlo, Andrea, è un uomo discreto, di poche parole, ma offre a questo riguardo essenziali consigli paterni. Cito quello che lui mi ha detto. Quante volte abbiamo sentito ripetere le frasi: Carlo è un ragazzo speciale. Possedeva un particolare dono di simpatia, ma questa attitudine non spiega da solo la traccia che ha lasciato in tanti cuori. Come nelle arti umane, l'eccellenza si ottiene attraverso duri e lunghi sacrifici. Allo stesso modo, nel campo spirituale, non ci si può elevare se non attraversare la costanza delle pratiche di fede. In Carlo si poteva ammirare un continuo e sempre rinnovato orientamento della volontà al bene. Questo era possibile grazie al suo abbandono al Signore. I suoi segreti erano una ferma e sempre rinnovata volontà di mettere Dio al primo posto e il ricorso costante ai tesori amministrati dalla Chiesa, l'Eucaristia e la Confessione. Ne risultava una personalità armoniosa e che irradiava una grande serenità. Importante quello che dice il papà di Carlo, la costanza nelle pratiche della fede. Allora, il desiderio, la seconda cosa, costanza, la terza cosa, per diventare un santo, abbiamo bisogno di una road map. La vita e la testimonianza del Beato Carlo Acutis ci indicano la via. Essere sempre unito a Gesù. Ecco il mio programma di vita, diceva. Vivere con Gesù, per Gesù e in Gesù è la roadmap semplice e fattibile che Carlo ci propone in cinque pratiche. Vediamo queste cinque pratiche una per una. La prima pratica, la recezione frequente dell'Eucaristia. Carlo si sforzava di partecipare alla Santa Messa ogni giorno. Diceva: cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione. Con sorridente fiducia
ha dichiarato: si va diritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice per Carlo. Il fondamento della santità è un rapporto personale e intimo con Gesù. Carlo dice questo: più Eucaristia riceveremo e più diventeremo simili a Gesù, e già su questa terra pregusteremo il paradiso. Per Carlo questo rapporto era alimentato soprattutto dalla sua fede nella presenza reale del Signore nell'Eucaristia. Ecco quello che dice Carlo: Gesù è realmente presente nel mondo, come quando al tempo degli Apostoli i discepoli potevano vederlo in carne ed ossa camminare per le strade di Gerusalemme. È presente per noi per Carlo, come lui camminava nelle strade, è presente per noi oggi, nel suo corpo e nel suo sangue, nell'Eucaristia. Carlo era così zelante nel far conoscere agli altri l'importanza dell'Eucaristia per crescere nell'intimità con Gesù, che dedicò le sue capacità informatica alla condivisione della conoscenza della presenza reale. Dall'età di 11 anni, Carlo ha svolto ricerche sui miracoli eucaristici in 17 paesi del mondo, visitando molti luoghi in cui si sono verificati e catalogandoli sull'internet. Il sito che lui ha costruito comprende ben 160 pannelli. Potete immaginare?

un giovane ragazzo, 11 anni, che mette tutti i miracoli euristici sull'internet. Bellissimo, potete guardare voi stessi, andate sull'internet, è veramente una cosa meravigliosa. Carlo ha anche creato mostre, allora, di miracoli euristici, che hanno fatto il giro di più di 10.000 parrocchie in tutto il mondo, immagino oggi ancora di più, con esposizioni in tutti i 5 continenti e paesi non cattolici come Russia e Cina, santuari mariani come Fatima e Guadalupe, in oltre 100 università solo negli Stati Uniti. Carlo era un vero missionario attraverso l'internet, tanto che già viene chiamato il suo celeste patrono. Ecco, la prima pratica per diventare un santo è la ricezione frequente di Gesù Eucaristica. È quanto ci insegna la vita breve ma intensa di Carlo. Ricevendo Gesù nell'Eucaristia, ci viene conferita la vita divina ed eterna dentro di noi. Quindi per Carlo il centro, il cuore di tutta la sua vita era incontrare Gesù nella messa quotidiana. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, diceva. Per Carlo il centro, l'Eucaristia. E dopo aver ricevuto la sua prima comunione all'età di 7 anni, il suo attaccamento all'Eucaristia cresceva continuamente. Se non poteva per qualche motivo serio, come la malattia, lo faceva tramite la comunione spirituale. Questo è stato un rapporto sempre più profondo con il migliore e più fedele amico, Gesù. Se la famiglia viaggiava, diceva ieri che il papà Andrea, presidente di una società molto grande di assicurazioni, allora la famiglia doveva viaggiare spesso, il primo posto che Carlo avrebbe cercato era la chiesa più vicina e gli orari della messa. Era così profondamente convinto dell'importanza della messa che dopo aver fatto la sua prima comunione ha insistito affinché la sua famiglia si consacrasse al Sacro Cuore di Gesù, cosa che ha fatto. La sua ragione è tanto semplice quanto profonda. Cito quello che dice Carlo. L'Eucaristia è veramente il cuore di Gesù. Non riusciva a capire perché gli stadi fossero pieni di gente e le chiese vuote. Ha ripetutamente detto: devono vedere, devono capire. La sua partecipazione alla messa quotidiana era con la piena consapevolezza che, e cito, con i frutti dell'Eucaristia quotidiana, le anime si santificano in modo eccellente e sono fortificate specialmente nelle situazioni pericolose che potrebbero pregiudicare la loro salvezza eterna. Il momento privilegiato per chiedere grazie al Signore è il momento della consacrazione. Dice Carlo, chi più di un Dio che si offre a Dio può intercedere per noi? Durante la consacrazione bisogna chiedere le grazie a Dio Padre per i meriti del suo Figlio unigenito Gesù Cristo, per le sue sante piaghe, il suo preziosissimo sangue e le lacrime e i dolori di Maria Vergine, che essendo sua madre, più di chiunque altro può intercedere per noi. Dopo essersi comunicato, la semplice preghiera di Carlo rivela ancora una volta quanto profondamente credesse nella preghiera

presenza divina di Gesù come amico. Carlo diceva questo: Gesù, accomodatiti pure, fai come se fosse a casa tua. Fu confortato riflettendo sulle ultime parole lasciate da Gesù e riportate nel Vangelo di Matteo. Ecco, io sono con voi ogni giorno, sino alla fine del mondo. E Carlo stava pensando a tali pensieri, pronunciando tali parole e con tanta intimità, proprio come un ragazzino e davvero spalordativo. Una chiave per comprendere la spiritualità eucaristica di Carlo era la sua devozione al discepolo prediletto di Gesù. Nel corso dell'ultima cena, il giovane, come Carlo, San Giovanni, si appoggia il suo capo sul petto di Gesù. Riceve per primo da Cristo il ministero del sacerdozio tramite il potere di rinnovare il sacrificio della croce nell'Eucaristia. Fate questo in memoria di me. Il commento di Carlo rivela l'invito e la sua libertà nell'accoglierlo, nonché l'invito e la libertà di tutti noi. È bellissimo quello che scrive il beato Carlo Acutis riguardante il discepolo prediletto San Giovanni. È meraviglioso, dice Carlo, perché tutti gli uomini sono chiamati ad essere come Giovanni, discepoli prediletti. Basta diventare anime eucaristiche, anime adoranti, permettendo a Dio di operare in noi quelle meraviglie che solo Lui può fare. Ci vuole però la libera adesione della nostra volontà. Dio non ama forzare nessuno, vuole il nostro libero amore. Ecco il primo passo per diventare un santo: la ricezione frequente dell'Eucaristia. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Passiamo alla seconda pratica che ha reso Carlo Acutis un santo, e anche noi, seguendo questi cinque passi, anche noi possiamo diventare santi. È proprio il titolo di un libro che ho scritto, Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità. Queste sono le cinque vie anche per noi. Possiamo contare queste cinque vie sulle dita di una mano. La prima pratica, la ricezione frequente dell'Eucaristia. Adesso passiamo alla seconda pratica, l'adorazione eucaristica. Il rapporto di Carlo con Gesù nella messa era approfondito nell'adorazione eucaristica, poco prima e dopo la messa, e per periodi più lunghi quando poteva. Dice questo Carlo: stando davanti al Cristo eucaristico, diventiamo santi. Tra tutti i santi a cui era legato, Carlo fu attratto soprattutto da San Francesco di Assisi. Desiderava trascorrere le sue estati ad Assisi. Chiamava Assisi il posto dove lui sentiva più felice di tutto. Consapevoli di questo, i genitori di Carlo hanno acquistato una casa lì nel 2001. Sua madre attesta a questo amore. Carlo aveva un legame speciale con Assisi, dice Antonia, la sua mamma.
aveva Assisi nel suo cuore. Ha detto che era la città in cui si sentiva più felice. Non dovrebbe essere una sorpresa. La regione italiana centrale dell'Umbria è ricca di una storia di santi e beati, non per ultimi San Francesco e Santa Chiara, quest'ultima spesso raffigurata con un ostensorio in mano, recante il Santissimo Sacramento che usava per tenere lontani gli invasori saraceni da Assisi nel 1240. Carlo desiderava seguire le loro orme, anche se con la madre scherzava dicendo di voler essere un santo, ma non esattamente come San Francesco. E cito, che per penitenza digiunava 6 mesi all'anno. Carlo è un santo in un altro modo. Ogni santo c'ha suo modo. Carlo era particolarmente attratto dall'attaccamento di San Francesco alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, la cui preghiera di adorazione risuona in ogni angolo del mondo. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. Ogni giorno Carlo cercava di visitare la tomba di San Francesco, di pregare a Gesù nel tabernacolo e al poverello. L'ex re delle feste, San Francesco, che aveva assoperato la fallacia di una vita opulenta e sprecata, rimase sbalordito dal fatto che Dio diventasse uno come noi nell'incarnazione. Il desiderio di Francesco di rendere viva la nascita di Gesù per gli abitanti dei villaggi vicini lo ispirò a creare un presepe vivente in una grotta a Greccio. Servendo come diacono e predicando alla messa quella notte di Natale del 1223, Francesco espresse in modo eloquente la grande umiltà di Dio nella sua incarnazione. Ma è soprattutto nell'Eucaristia che San Francesco ha incontrato il movimento discendente dell'umiltà di Gesù. Descrive la sua meraviglia in una lettera all'intero ordine poco prima della sua morte. Ascoltate bene quello che dice San Francesco in questa lettera. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi, il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza e degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio ed aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Bellissimo questa citazione di San Francesco, sta dicendo che Dio si dà totalmente a noi in Gesù nell'Eucaristia. Ecco, anche noi non dobbiamo trattenere qualcosa per noi stessi. Quando noi diamo noi stessi totalmente a Gesù,
la vita diventa felice, piena, abbondante, piena di gioia, come vediamo nel beato Carlo Acutis. Carlo Acutis, come Francesco, era appassionato della presenza reale di Gesù Cristo. Eppure il suo punto di partenza non era un movimento discendente, ma ascendente. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, diceva. Di nuovo diceva questo: se ci mettiamo di fronte al sole, ci abbronziamo. Ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Cristo, diventiamo santi. Il tempo trascorso pregando e adorando Gesù nel Santissimo Cristo aveva la meta di incontrare Gesù personalmente. Carlo dice questo: possiamo trovare Dio con il suo corpo, la sua anima e la sua divinità, presente in tutti i tabernacoli nel mondo. Se ci pensiamo bene, noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa a contatto con Gesù, perché abbiamo Dio realmente e sostanzialmente presente con noi sempre. Basta visitare la chiesa più vicina, Gerusalemme, e in ogni chiesa. Carlo dedicava frequentemente almeno 30 minuti di adorazione eucaristica alle anime del purgatorio per ottenere loro l'indulgenza plenaria. Aveva sognato una volta il nonno materno in purgatorio, chiedendo a Carlo di pregare per lui. Fu particolarmente legato alla Porziuncola, la chiesetta del IV secolo dove San Francesco pose le basi del suo ordine, oggi situata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Una notte del 1216, San Francesco fu spinto a pregare lì. Gesù e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di angeli, apparvero a lui. Francesco adorò in silenzio. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. Rispose Francesco: Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono con una completa remissione di tutte le colpe. Il desiderio di Francesco è stato esaudito e ratificato da Papa Onorio III. L'indulgenza esiste ancora oggi nel grande perdono di Assisi, sia per se stessi che per le anime del purgatorio. Per Carlo, il rapporto con Gesù è stato coltivato in lunghi periodi, pregando davanti al Santissimo Sacramento. Cito quello che lui dice: «Mi piace parlare con Gesù di tutto ciò che vivo e provo». Ogni anno, soprattutto d'inverno, si dedicava agli esercizi spirituali al santuario Laverna, dove San Francesco, in un momento di profonda crisi personale, aveva ricevuto le sacre stigmate nel 1224, 2 anni prima della sua morte. In un'occasione, Carlo vi trascorse 6 settimane, un giovane, 6 settimane in un santuario, Laverna. In questo luogo di silenzio, Carlo ha potuto pregare e meditare. Carlo ha compreso l'essenzialità della preghiera per crescere nell'intimità con Gesù. Cito: «Il Signore è l'unico al quale non dobbiamo chiedere udienza con preavviso. A Lui posso sempre confidare qualcosa. Posso anche lamentarmi, interrogarlo sul suo silenzio e dirgli quello che non capisco.
E poi dentro di me trovo una parola che Lui mi manda, un momento del Vangelo che mi avvolge di persuasione e di sicurezza. La preghiera davanti a Gesù ha fatto maturare in Carlo il desiderio di donarsi senza riserve come Gesù, l'agnello che fu immolato. Il suo padre spirituale testimonia i frutti che ha portato in questo giovane ragazzo che desiderava tanto crescere nel suo amore per Gesù. Ecco quello che dice il direttore spirituale del beato Carlo. Ha praticato l'adorazione eucaristica più volte alla settimana e ogni volta che l'ho incontrato mi ha raccontato i progressi che ha fatto attraverso di essa. Poco prima di morire l'ho incontrato a casa mia a Bologna e mi ha raccontato come sia riuscito a raggiungere risultati così positivi attraverso l'adorazione eucaristica. Grazie ad esso, il suo amore per il Signore è aumentato notevolmente. L'adorazione eucaristica è stata fondamentale nel viaggio di Carlo per essere santo. Volgere lo sguardo verso Gesù era una seconda pratica che Carlo seguiva con costanza per essere un santo, come scriveva nel suo diario. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi. Così, carissimi, anche noi siamo invitati a rivolgere i nostri occhi verso l'alto, dove c'è la nostra vera felicità, Gesù. 5 vie per la santità. La prima, la Santa Messa. La seconda, l'adorazione eucaristica. Nella prossima sezione di questa rubrica passeremo alle altre pratiche che hanno reso beato Carlo un santo e che anche noi possiamo seguire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per la sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e chiedo adesso. E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio,

Dio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Carlo Acutis, prega per noi. E io vi benedico, le vostre case, i vostri familiari, in modo particolare i sofferenti, i malati, gli anziani, i giovani, con la reliquia del Beato Carlo Acutis, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: fiore nel tuo mondo santo, nel tuo mondo santo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Basilica di Nostra Signora di La Vang, Vietnam. Introduzione. La Basilica Minore di Nostra Signora di La Vang è un santuario cattolico romano che commemora un'apparizione della Beata Vergine Maria avvenuta lì nel 1798. Un importante luogo di pellegrinaggio per i cattolici in Vietnam, così come per la comunità cattolica vietnamita all'estero. Il santuario dell'apparizione, ovvero l'area dove è apparsa la Madonna, è stato ristrutturato nel 2008. Le aree circostanti il santuario, compreso il portale principale del santuario, sono state rinnovate. Situato a 40 km dalla città di Hue, il santuario di Nostra Signora di La Vang segna il luogo dove, secondo quanto riportato, avvenne un'apparizione di Maria nel 1798. Secondo la leggenda, i cristiani avevano cercato rifugio nelle foreste pluviali della provincia di Cung Tiere, durante la quale molti si ammalarono gravemente. Mentre si nascondevano nella giungla, la comunità si riuniva ogni notte ai piedi di un albero per pregare. Una notte del 1798, tra i rami dell'albero, apparve una signora che indossava l'abito tradizionale vietnamita e teneva un bambino tra le braccia, con due angeli al suo fianco. I cattolici interpretarono la visione come la Vergine Maria e il bambino Gesù. Dissero che la Madonna li confortò e disse loro di far bollire le foglie degli alberi per ottenere una medicina che curasse i loro mali. Nel 1802, i cristiani tornarono nei loro villaggi, tramandando la storia dell'apparizione a La Vang e il suo messaggio. Man mano che la storia dell'apparizione si diffondeva, sempre più visitatori e cristiani venivano a pregare in questo luogo. Nel 1820 fu costruita una cappella. Dal 1830 al 1885, un'altra ondata di persecuzioni decimò la popolazione cristiana, durante la quale la cappella di Nostra Signora di La Vang fu distrutta. Nel 1886 iniziò la costruzione di una nuova cappella, che fu poi rinnovata nel 1924 e nel 1959. Nel 1961, i vescovi cattolici del Vietnam scelsero la chiesa di La Vang come centro nazionale mariano sacro. L'attuale chiesa è stata ricostruita dal 1995 al 2004 con un campanile, una piazza per la preghiera e una casa per i pellegrini. Alcune fonti affermano che il termine La Vang derivi da una parola vietnamita che significa gridare. Gli studiosi ritengono che derivi dall'antica pratica di dare il nome a un luogo in base a una specie di albero o pianta autoctona della zona, dove La significa foglia e Vang significa semi di erde. Storia. La Vang, o La Vang, è una località nella provincia di Cung Tiere, in Vietnam. È il sito della Basilica Minore di Nostra Signora di La Vang, DCM La Vang, un santuario cattolico romano che commemora un'apparizione della Beata Vergine Maria avvenuta lì nel 1798. Il sito è stato ricostruito più volte ed è un importante luogo di pellegrinaggio per i cattolici in Vietnam, così come per la comunità cattolica vietnamita all'estero. Molte parrocchie cattoliche vietnamite in tutto il mondo portano il nome di Nostra Signora di La Vang. Il santuario dell'apparizione, che era l'area dove è apparsa la Madonna, ha subito una recente ristrutturazione nel 2008. Le aree circostanti il santuario, compreso il portale principale del santuario, sono state rinnovate. Anche la casa di accoglienza di La Vang è stata recentemente costruita per ospitare i pellegrini. La tradizione di Nostra Signora di La Vang risale all'epoca in cui i cattolici venivano giustiziati in Vietnam. Molte persone cercarono rifugio nella foresta pluviale di La Vang, e molti si ammalarono gravemente. Stavano pregando quando apparve una donna che indossava l'abito tradizionale vietnamita Ho Dai e teneva un bambino tra le braccia, con due angeli al suo fianco. Le persone presenti interpretarono la visione come la Vergine Maria e il bambino Gesù Cristo. Dissero che la Madonna li confortò e disse loro di far bollire le foglie degli alberi per ottenere una medicina che curasse la malattia.
Nel 1961, i vescovi cattolici del Vietnam scelsero la chiesa di La Vang come centro nazionale mariano sacro. Nel 1962, Papa Giovanni XXIII dichiarò la chiesa basilica di La Vang. Anche se non esiste un riconoscimento ufficiale da parte del Vaticano di questo evento come apparizione mariana, il 19 giugno 1988 Papa Giovanni Paolo II riconobbe pubblicamente l'importanza di Nostra Signora di La Vang ed espresse il desiderio di ricostruire la Basilica di La Vang in commemorazione del 200° anniversario della prima visione. Ma Papa Giovanni Paolo II ha affermato che non esiste alcuna documentazione in Vaticano sulle apparizioni della Madonna a La Vang. Architettura. Il santuario di Nostra Signora di La Vang è considerato il santuario nazionale del Vietnam. Nel giorno della festa dell'Assunzione, il 15 agosto, è possibile partecipare a messe solenni che attirano fino a 5 milioni di fedeli. Eppure, nessuna guida turistica, religiosa o laica, parla di questo fenomeno affascinante in un paese che è ancora, a tutti gli effetti, comunista, anche se sta compiendo piccoli passi verso la libertà religiosa. Il complesso del santuario sorge su una pianura nel Vietnam centrale, in una zona non ancora raggiunta dal rapido sviluppo economico che sta trasformando il paese. Fu costruito in memoria dell'apparizione della Vergine con il Bambino, avvenuta oltre due secoli fa, nel 1798, nella foresta di Cai La Vang, gli alberi di La Vang, nella provincia di Cung Tiere, oggi territorio dell'arcidiocesi di Hue. Una statua della Vergine con il Bambino, vestiti con abiti tradizionali vietnamiti, si erge su una scultura di pietra e cemento a forma di boschetto di alberi. Alla fine del XVIII secolo, un editto dell'imperatore Cantin vietò il cattolicesimo in Vietnam, dando inizio a un periodo di feroce persecuzione. La Vergine Maria apparve a un gruppo di cattolici vietnamiti che si erano rifugiati nella foresta. La Madonna li rassicurò promettendo conforto e la fine della persecuzione, indicando loro un'erba, la La Vang, per curare le malattie. Ancora oggi, le suore che, insieme al parroco, si occupano della cura pastorale del complesso, hanno delle aree dove coltivano questa erba miracolosa. Il culto della Madonna di La Vang è diffuso non solo tra i cattolici, ma anche tra i fedeli di altre religioni, inclusi buddisti e protestanti, che pregano la Vergine Maria per grazie speciali e guarigioni. La storia di La Vang si intreccia con quella del paese e della Chiesa del Vietnam. La chiesa costruita sul luogo dell'apparizione della Vergine fu distrutta durante i periodi di persecuzione, dal 1830 al 1885. Alla fine del XIX secolo sorse una nuova cappella, alla quale Papa Giovanni XXIII conferì il titolo di Basilica Minore nel 1961. Con la guerra e la riunificazione del Vietnam,

Vietnam sotto il regime comunista. Il santuario fu lasciato in rovina mentre le autorità cercavano di frenare la devozione e qualsiasi tentativo di restauro. Nel 1998, Papa Giovanni Paolo II espresse il desiderio che, in occasione del 200° anniversario dell'apparizione della Vergine, il santuario potesse essere ricostruito. Ad oggi, dietro i resti del vecchio santuario costruito nell'Ottocento, è in costruzione un nuovo santuario, che sarà inaugurato tra 6 anni. Molte diocesi in tutto il mondo, insieme ai cattolici vietnamiti all'estero, stanno inviando donazioni per il gigantesco edificio sacro che sarà all'altezza dei santuari mariani di Lourdes, Fatima, Čestakova o Velankanni. Nel frattempo, il complesso si è arricchito di cappelle, ostelli, una via crucis e un enorme pannello dedicato ai 117 martiri vietnamiti. Ogni stazione della via crucis è accompagnata da immagini e informazioni su alcuni dei martiri. Ad esempio, la stazione in cui Gesù incontra Veronica è affiancata dalla presentazione del martire Thong Phan XI Quang Van Trung, un soldato di 22 anni ucciso per la sua fede. La citazione tratta da lui recita: «Sono pronto a combattere e morire per la mia patria, ma non chiedetemi di rinunciare alla mia fede cristiana». Apparizione, Nostra Signora di Lavang. Nostra Signora di Lavang, in vietnamita Duc Me Lavang, si riferisce a una presunta apparizione mariana avvenuta in un periodo in cui i cattolici venivano perseguitati e uccisi in Vietnam. Il santuario di Nostra Signora di Lavang, Basilica di Nostra Signora di Lavang, si trova nell'attuale comune di Hai Phu, nel distretto di Hai Lang, nella provincia di Quang Tri, nel Vietnam centrale. Temendo la diffusione del cattolicesimo, l'imperatore Can Tin limitò la pratica del cattolicesimo nel paese nel 1798. Poco dopo, l'imperatore emanò un editto anticattolico e ne seguì la persecuzione. Molte persone cercarono rifugio nella foresta pluviale di Lavang, nella provincia di Quang Tri, in Vietnam, e molti si ammalarono gravemente. Mentre si nascondevano nella giungla, la comunità si riuniva ogni notte ai piedi di un albero per recitare il rosario. Una notte, un'apparizione li sorprese. Tra i rami dell'albero, apparve una donna che indossava l'abito tradizionale vietnamita Ao Dai e teneva un bambino tra le braccia, con 2 angeli al suo fianco. Le persone presenti interpretarono la visione come la Vergine Maria e il bambino Gesù Cristo. Dissero che la Madonna li confortò e disse loro di far bollire le foglie degli alberi per ottenere una medicina che curasse la malattia. La leggenda narra che il termine Lavang derivi da una parola vietnamita che significa gridare. Un'altra ipotesi è che Lavang sia una distorsione del toponimo Lavang, dove la significa foglia e Vang indica il jasminum subtipinerve, una specie di albero le cui foglie vengono usate per preparare una tisana. Secondo un'antica usanza, un luogo veniva talvolta chiamato con il nome di una specie locale di pianta o animale particolarmente diffusa. Storia della Madonna di Lavang. Nel 1802, i cattolici tornarono nei loro villaggi, tramandando la storia dell'apparizione a Lavang e il suo messaggio. Man mano che la storia dell'apparizione si diffondeva, molti venivano a pregare in questo luogo e a offrire incenso. Nel 1820 fu costruita una cappella. Dal 1830 al 1885, un'altra ondata di persecuzioni decimò la popolazione cattolica, durante la quale la cappella in onore della Madonna di Lavang fu distrutta. Nel 1886 iniziò la costruzione di una nuova cappella. Dopo il suo completamento, il vescovo Gaspar Lac consacrò la cappella in onore di Maria Ausiliatrice dei Cristiani nel 1901. L'8 dicembre 1954, la statua della Madonna di Lavang fu riportata da Triban al santuario. La Conferenza Episcopale Vietnamita scelse la Chiesa della Madonna di Lavang come santuario nazionale in onore dell'Immacolata Concezione. Lavang divenne il centro mariano nazionale del Vietnam il 13 aprile 1961.
Papa Giovanni XXIII.

elevò la chiesa di Nostra Signora di Lavande al rango di basilica minore il 22 agosto 1961. Sebbene non ci sia un riconoscimento ufficiale da parte del Vaticano di questo evento come apparizione mariana, il 19 giugno 1998 Papa Giovanni Paolo II ha pubblicamente riconosciuto l'importanza di Nostra Signora di Lavande ed espresso il desiderio di ricostruire la Basilica di Lavande in commemorazione del 200° anniversario della prima apparizione. Nelle Filippine, la chiesa di Nostra Signora di Lavande si trova a Viet Ville, nella città di Puerto Princesa, a Palawan. Nostra Signora di Lavande è diventata la patrona di Puerto Princesa e la patrona di Palawan. Era conosciuta come Inang Lala, Madre Lala. Nel maggio 2022, l'arcivescovo Joseph Nguyen Kiling ha annunciato che la dedicazione e la consacrazione della nuova basilica avverranno durante il congresso di Lavande nel 2023. Questo avverrà dal 14 al 15 agosto. Basilica di Nostra Signora di Lavande, 10 anni dopo la fondazione della cappella. La tensione tra la corte imperiale vietnamita e i cattolici raggiunse un nuovo apice. Dal 1830 al 1885, la persecuzione dei cattolici si diffuse in tutto il paese e un gran numero di sacerdoti fu ucciso. La popolazione cattolica fu drasticamente ridotta e la chiesa di Nostra Signora di Lavande venne distrutta. Nel 1886, i cattolici locali ricostruirono la chiesa, che impiegò 15 anni per essere completata a causa della sua posizione isolata. Il 22 agosto 1961, Papa Giovanni XXIII elevò la chiesa a basilica. Lavande è uno dei più grandi santuari cattolici del Vietnam. 11 anni dopo, la basilica fu distrutta durante l'offensiva di Pasqua del 1972. Solo una parte del campanile rimase quasi intatta durante la guerra. Anche se appare segnato dal tempo, il campanile conserva ancora il suo aspetto maestoso. Nel 1998, Papa Giovanni Paolo II riconobbe l'importanza dell'apparizione mariana a Lavande ed espresse il desiderio di ricostruire la Basilica di Nostra Signora di Lavande. Per offrire ai pellegrini uno spazio di culto ampio e confortevole, i leader della chiesa locale costruirono una nuova cappella nel 2012. Caratterizzata da un'architettura vernacolare con tradizionali tetti a padiglione, questa cappella può ospitare fino a 5.000 persone contemporaneamente. Davanti al campanile si trova una spaziosa piazza, fiancheggiata da sculture che raffigurano la passione di Gesù Cristo, così come i martiri vietnamiti. Nel luogo in cui si dice sia apparsa la Vergine Maria, i visitatori troveranno statue che rappresentano tre grandi alberi, con una statua della Madonna che tiene in braccio Gesù bambino al centro. All'interno del santuario, vedrai un pozzo con un cartello che recita Pozzo Mariano. Molte persone che vengono qui devono dal pozzo per rendere omaggio alla Vergine Maria. Credono anche che quest'acqua possa guarire le malattie. Oggi, la Basilica di Nostra Signora di Lavande è diventata uno dei santuari cattolici più importanti della regione, attirando migliaia di pellegrini ogni anno. Questo è anche uno dei soli tre santuari cattolici del paese riconosciuti dal governo vietnamita. Durante la festa, i visitatori assisteranno a una solenne processione per commemorare l'apparizione mariana a Lavande e si uniranno ai leader cattolici e alle congregazioni nella recita del Santo Rosario. Nostra Signora di Lavande è un punto di riferimento monumentale in Vietnam. Dopo secoli di guerre e distruzioni, molti siti storici in Vietnam sono stati distrutti. La Basilica di Nostra Signora di Lavande, un luogo di grande significato storico e religioso, non ha fatto eccezione. Tuttavia, i fedeli locali stanno ancora facendo del loro meglio per preservare i resti di questo luogo sacro e mantenerne il significato attraverso giornate di festa e attività significative. La storia della visita della Vergine Maria non è solo un punto cruciale di contatto tra fede e realtà, ma rappresenta anche un punto di riferimento monumentale nella storia del nostro paese.
Il Sacro Santuario offre ai visitatori uno sguardo sui periodi storici di un'epoca passata e, per i cattolici, una rinnovata gratitudine per la libertà conquistata a fatica nel praticare la propria religione. Si spera che il Sacro Santuario della Madonna di Luoyang possa nuovamente vedere migliaia di fedeli pellegrini recarsi a rendere omaggio, una volta terminata la pandemia di Covid-19. Giornata della festa. La giornata della festa della Madonna di Luoyang si svolge ogni 3 anni ad agosto. L'ultima giornata della festa, che è stata la 31esima, è stata celebrata il 13, 14 e 15 agosto 2017. La prima festa fu celebrata nel 1901. Orario della messa, nei giorni feriali, ore 19. Domenica, ore 8 e 30. Orari di visita della chiesa, tutti i giorni, aperta 24 ore su 24. Informazioni di contatto, indirizzo, Basilica di Nostra Signora di Luoyang, P55W+3W7, Aifu, Ai Lang, Quang Tri, Vietnam. Come raggiungere la basilica? L'aeroporto internazionale Tan Son Nhat Hao Kinh City, Vietnam, è l'aeroporto più vicino alla basilica. La stazione ferroviaria Binh Thanh, Anh Thanh, Vietnam, è la stazione dei treni più vicina alla basilica. Se desideri saperne di più sulle basiliche e santuari cattolici, i santuari mariani e le apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Scene Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per altri siti web di chiese, visita www.catholicscenebasilica.com.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: questo millennio della fede che va dal 300 al 1300 circa, che appunto gli storici chiamano cristianità, è stato un mondo impregnato dalla fede cristiana. Cristiano che diede luogo attraverso la prima evangelizzazione a quella che si può chiamare la cristianità occidentale, nata dall'incontro tra la fede cristiana, il diritto romano e la filosofia greca, oltre al contributo dei popoli barbari che poi si convertiranno al cristianesimo.
1: In Europa, per un processo plurisecolare, la cultura e la civiltà cattolica, quindi informata dalla dottrina cristiana, dalla dottrina cattolica, è venuta in crisi.

0: Beh, il mondo che muore è il mondo occidentale, che è stato aggredito negli anni e nei secoli successivi, a cominciare dalla Riforma e dal Rinascimento, poi attraverso la Rivoluzione Francese, il comunismo e infine dopo il 1968 attraverso quella rivoluzione nichilista e trasgressiva che ha messo ultimamente in discussione anche la stessa identità sessuale della persona con l'ideologia del gender che nega che l'uomo nasca maschio o femmina, ma che afferma invece che l'uomo può diventare quello che vuole anche dal punto di vista della propria identità sessuale.
1: Quando si parla di Europa che muore, dobbiamo anzitutto intendere bene che cosa si intende per cultura e per poi intendere come mai si parla della cultura e della civiltà europea come una cultura e una civiltà che sta morendo o che è già morta. Anzitutto noi dobbiamo riflettere sul fatto che la cultura ha almeno quattro dimensioni, che sono le dimensioni fondamentali della relazione che l'uomo intrattiene con se stesso, con Dio, con gli altri e con le cose. Ogni cultura è caratterizzata da una serie di domande e di risposte su queste quattro relazioni. La civiltà è la cultura vissuta da un determinato popolo o da una determinata comunità. Le risposte che vengono date a queste quattro domande, come mi devo relazionare con me stesso, come mi devo relazionare con Dio, come mi devo relazionare con gli altri e come mi devo relazionare con le cose, costituisce la cultura e la civiltà come cultura vissuta.

0: e il rapporto con Dio è stato messo in discussione a partire dalla Riforma protestante e dal Rinascimento, e prima ancora i prodromi si possono ritrovare nell'umanesimo, almeno in un certo tipo di umanesimo. E successivamente, con la Rivoluzione francese, è stata messa in dubbio la relazione per quanto riguarda la vita con gli altri, politica e famiglia. Un terzo passaggio, una terza frattura che ha allontanato ulteriormente dalla cultura e dalla civiltà cattoliche l'Europa è stato il socialcomunismo, che ha frantumato la relazione con le cose. Successivamente il maggio francese, questa è l'ultima tappa, ha distrutto la relazione con se stessi, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento che è esemplare da questo punto di vista, il comportamento drogastico e il suicidio. Ovviamente, nel momento in cui le quattro domande ricevono delle risposte che vanno a distruggere le relazioni che l'uomo intrattiene con queste quattro dimensioni della realtà, la cultura e la civiltà a cui questa cultura dà lo spirito viene meno, e in questo senso muore. Continua la società perché continuano gli individui, ma la cultura e la civiltà si possono definire come morte.
1: Bene, questo mondo sta morendo, anzi da un certo punto di vista è morto, la cristianità è morta sotto il peso dei suoi errori, dei suoi peccati, della sua ribellione metafisica contro Dio. E allora nasce il problema di che cosa fare, cioè chi si è rese conto di questo che è accaduto e che sta accadendo, che cosa deve fare nel nostro mondo per rinnovare una presenza cristiana che possa essere l'inizio di un mondo migliore, di un mondo più conforme alla legge naturale e al Vangelo di quanto più conforme e più in sintonia con il Vangelo e con la legge naturale.

quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria.

0: la mia vita, il mio atteggiamento, il modo di andare per la vita deve essere proprio un segno concreto di che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti di amore, di tenerezza, di cura, che fanno pensare che il Signore è con noi, è vicino a noi.
1: Perché questo mondo può rinascere soltanto dalla conversione degli uomini che hanno subito le tentazioni, la pressione delle ideologie che hanno distrutto la cristianità. Questi uomini si sono allontanati da Dio, hanno peccato, hanno sbagliato, si sono ribellati, ma poi grazie alla misericordia di Dio, in qualche modo, nei modi più diversi, hanno incontrato il Signore. A volte attraverso la Madonna, attraverso le apparizioni mariane, tipico è il caso delle apparizioni di Medjugorje, ma in generale di tutti i santuari, dove queste parole alla ricerca della verità e del bene, queste persone alla ricerca della verità e del bene arrivano e si convertono, si abbandonano a Dio, capiscono in qualche modo che Dio è la risposta a quello che loro manca. Ebbene, queste persone hanno bisogno di guide, hanno bisogno di maestri, hanno bisogno di ambienti, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a mettersi insieme, a stare insieme, a costruire delle piccole cristianità. Cioè hanno bisogno che qualcuno usi nei loro confronti quella misericordia che qualcun altro ha usato prima nei confronti di questi apostoli, diciamo così, della Divina Misericordia. Allora così queste persone che si sono convertite potranno trovare la gioia, la forza, l'entusiasmo per poter diventare a loro volta degli apostoli della Divina Misericordia, che si oppongano alla disgregazione del nostro mondo e comincino a operare per costruirne uno migliore e più cristiano.
2: Ciao, sono Gabriele. La riflessione che ci propongono i tempi attuali è la bellezza della normalità, per cui la quotidianità

0: e la vita quotidiana vissuta in un modo normale è un'occasione di apostolato infinita. Tanto è vero che un esempio che mi è accaduto è che quando ho avuto modo di confrontarmi con alcuni miei coetanei, in particolar modo con un ragazzo, circa i rapporti prematrimoniali, mi sono reso conto che c'era un gap importante legato al fatto che questa persona, essendo cresciuta da due genitori che erano divorziati, gli mancava il presupposto della sacralità del matrimonio. Allora mi sono spostato sul matrimonio, abbiamo parlato del matrimonio, ma anche lì mancavano degli elementi comuni che potessero far scoprire a questa persona la bellezza del matrimonio. La cosa che mi ha sconvolto è che quando gli ho riferito che mi sarei sposato, ha avuto un moto d'animo interiore nel quale ha presentato la bellezza della vita matrimoniale, ritenendo che se due giovani, come potevamo essere io e mia moglie a 24 anni, decidevano di sposarsi, questo voleva dire che il matrimonio aveva ancora al suo interno qualcosa di splendido e bellissimo che poteva fare tanto bene. E questo ci insegna appunto questo aspetto fondamentale, che oggi vivere una vita, cercare di vivere una vita normale con i propri limiti, con i propri difetti, rappresenta per tanti un'occasione di crescita e di conversione, nonostante quello che viene chiesto a ogni singola persona è quello di coltivare esclusivamente la propria vocazione, quindi non fare nulla di particolarmente strano. E quindi questo evidenzia ancora l'importanza di quanto sia fondamentale l'esempio, e che l'educazione e la formazione passi prima di tutto attraverso l'esempio e la pratica della vita cristiana. Misericordia per me è l'emblema dell'amore di Dio. Infatti, come disse Papa Francesco poco dopo il suo insediamento, Dio non si stanca mai di perdonarci. Siamo noi che ci stanchiamo, ci dimentichiamo di chiedergli perdono. E la misericordia ci permette proprio questo, di renderci conto dei nostri sbagli, di potercene pentire e di avere la certezza che attraverso la confessione noi riceviamo da Dio il perdono, e quindi in questo si manifesta tutta la massima potenza della sua misericordia, che ci permette sempre di ritornare alla casa del Padre purché siamo disposti appunto a chiedere perdono.
1: In questa civiltà che è morta, noi assistiamo oggi a un richiamo molto forte che ci proviene da Papa Francesco, che è il messaggio, il richiamo alla misericordia. Noi possiamo essere aiutati nella comprensione di questo messaggio dalla parabola del figliol prodigo, che da qualche tempo a questa parte viene chiamata con il termine Padre misericordioso. C'è un processo di allontanamento, c'è un processo di allontanamento da Dio, c'è un processo di estromissione di Dio dall'ogni ambito della vita umana, quindi la relazione con Dio non ha più alcun tipo diciamo di effetto per quanto riguarda le relazioni con gli altri, con noi stessi e con le cose, e questo allontanamento è il figliol prodigo che si allontana dalla casa del padre e va in un paese lontano. Ora, a questo figliol prodigo, all'Europa, viene dato il messaggio di tornare. Perché? Perché il padre è un padre misericordioso, è un padre che ti aspetta sull'uscio di casa e che ti viene anche incontro nel momento in cui tu fai un passo nella sua direzione.

In modo ancora più specifico possiamo identificare il richiamo alla misericordia come il richiamo all'amore di Dio. Per quanto il figlio al prodigo possa essere lontano da casa, comunque c'è sempre il tragitto, c'è sempre l'amore del padre che lo aspetta ed è un amore che può superare qualsiasi lontananza. Noi dobbiamo renderci conto, e questo è stato un messaggio che tutti i papi, a partire sostanzialmente da sempre, mi viene in mente per esempio Papa Pio XII negli anni 50, è stato un messaggio che

costantemente è stato dato da parte dei papi. Non ci può essere alcun tipo di peccato, neanche di peccato sociale, quindi di allontanamento sociale dalla verità cattolica, che possa in una qualche maniera essere insanabile. Ma l'amore di Dio può sempre e comunque annientare qualsiasi distanza e qualsiasi peccato.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, sono Don Domenico, sempre della parrocchia di San Timoteo, ci siamo già visti. Continuo con le mie catechesi. L'altra volta ho approfondito la celebrazione eucaristica. Questa volta alcuni ragazzi mi hanno chiesto di parlare dei 10 comandamenti e io sono partito dai 10 comandamenti, quelli conosciuti da tutti, sono presenti nell'Antico Testamento, per vedere anche quali sono i comandamenti nuovi che ci ha dato Gesù. Perché Gesù ci ha dato dei comandamenti che nell'Antico Testamento non ci sono. Ora, non so se devo ripetere i 10 comandamenti, forse li conoscete tutti: non avrai altro Dio lì fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, e così via. La cosa che è più importante, che colpisce, è che i 10 comandamenti ce li abbiamo in 2 redazioni distinte nell'Antico Testamento. Ce l'abbiamo nel 20° capitolo dell'Esodo e nel 5° capitolo del libro del Deuteronomio. Sono quasi uguali, con qualche differenza. Questo ci fa pensare a una cosa molto importante, che la parola di Dio è una parola viva, che si modifica nel tempo, rimanendo uguale a se stessa nel significato, ma si adatta alle situazioni sempre nuove dell'uomo. Per questo anche i 10 comandamenti, leggi immutabili dell'uomo, sono stati in qualche maniera approfonditi da Gesù per renderli sempre più adatti alla vita nuova che Gesù stesso ci ha dato con la sua resurrezione. Qual è il senso dei 10 comandamenti, quelli dell'Antico Testamento? Beh, dobbiamo immaginarci un gruppo di gente di diverse razze, di diverse provenienze, resa schiava in Egitto, che viene improvvisamente liberata da un Dio sconosciuto. E questo Dio sconosciuto è un Dio che si presenta come un liberatore. Qual è allora lo scopo dei 10 comandamenti? A un popolo di schiavi insegnare ad essere un popolo di persone libere. Lo scopo dei 10 comandamenti per Dio è quello di renderci persone libere, capaci di essere noi stessi in profondità, in pienezza, come neanche ci immaginavamo di poter essere. I 10 comandamenti sono i comandamenti per imparare a usare pienamente i doni stessi che Dio ci ha dato. I 10 comandamenti originali, diciamo così, quelli dell'Antico Testamento, sono un poco dei comandamenti di base, sono quelli che vanno bene un poco per tutti, anche se hanno delle caratteristiche molto interessanti. Ne metto in evidenza solo un paio. Beh, prima di tutto hanno il comandamento del sabato, e per noi è importantissimo il comandamento del sabato, perché è il giorno in cui si rende lode a Dio non facendo niente. Come si rende lode a Dio? Non facendo niente, godendosi la vita, godendosi la libertà, non rendendosi schiavi del lavoro, che pure è voluto da Dio, è pure una cosa buona, e imparando a stare in relazione con gli altri, a scoprire la fraternità, a scoprire la bellezza dello stare insieme e della carità fraterna. E l'altro comandamento molto particolare: non avrai altro Dio all'infuori di me, non ti prostrerai davanti a nessuno. E anche questo è il comandamento della libertà, perché l'uomo nella sua dignità non si deve prostrare davanti a nessuno, ma deve semplicemente fare le funzioni di Dio su questa terra.

Sono Don Giuseppe Floridi, ci troviamo qui alla parrocchia di San Martino in Giove, che è parrocchia ma anche centro di accoglienza per disabili e casa di riposo per anziani. Un centro importante in cui ritroviamo alcune fragilità, come quelle dei disabili, come gli anziani che sono avanti in età e i quali hanno bisogno di una vicinanza sicuramente umana, ma anche di una vicinanza spirituale. Per questo allora è importante la presenza del sacerdote, la presenza del diacono e di tanti volontari che si alternano in questo centro, che cercano, ecco, di rendere questo tempo per queste persone migliore, migliore come sentirsi accolti, come non sentirsi soli, come sapere che c'è il Signore che protegge la loro vita, che li accompagna. E quindi è importante la preghiera, importante la preghiera, che avviene semplicemente, no? Pregando insieme, oppure ricevendo la Santa Comunione, l'Eucaristia, o la liturgia della parola. Ecco, tutti i momenti che danno in qualche modo quell'approfondimento di una dimensione spirituale che sicuramente fa parte della nostra vita e è importante coltivare anche per queste persone. La risposta di queste persone è sempre una risposta entusiasmante, che si mettono a disposizione, si rendono disponibili ecco, per la preghiera, per stare insieme, per cercare il Signore anche nell'amicizia e nella condivisione che a volte si fa anche al di fuori, no, delle attività quotidiane, anche con dei momenti di fraternità, con delle cene, con ecco, un'amicizia che in qualche modo deve accompagnare queste persone. Ecco allora che la vicinanza del sacerdote, del diacono, dicevo, di tanti volontari è importante. E la Chiesa, attraverso i propri sacerdoti, proprio il clero, credo che si faccia sempre prossima di queste persone, perché in fondo è la missione della Chiesa, quella di essere vicina ai poveri, ai fragili, alle persone che stanno ai margini e che a volte un po' si sentono esclusi. Quindi anche le difficoltà delle famiglie, a volte con gli impegni quotidiani di poter accudire in maniera completa queste persone, invece in questo centro trovano un po' la loro casa, la loro seconda casa. Ecco allora che credo che la missione della Chiesa sia porti frutti per queste persone, per le loro famiglie, ma anche per tutte le persone che girano intorno, che si danno da fare, perché è una realizzazione di quella evangelizzazione, di quella missione che è portare Gesù, ecco, al nostro prossimo. E sicuramente credo che qui si possa e si sta realizzando ormai da tantissimi anni.

Buonasera, io mi chiamo Zangarelli Marco e sono diacono e vi racconto un po' la storia qui del Centro San Giovanni in Giove, ma soprattutto i fondatori di questo centro, Don Giuseppe Mantini con l'Enrica Conti e Beppe Conti, la Gioia e la Cristina, Berto Chiatti, tanti volontari che oggigiorno purtroppo non ci sono più, però hanno fatto la storia di questo centro. E io comunque sono quasi 40 anni che vengo qui e abbiamo festeggiato proprio l'anno scorso i 40 anni del centro accoglienza San Giovanni. Ecco, noi qui durante il giorno svolgiamo un piccolo servizio di volontariato insieme ad altri volontari per i disabili che vengono, ma adesso anche un piccolo progetto con gli anziani, no? Un progetto che va dalle 3 alle 6 del pomeriggio e che si fa un pochino di ginnastica, qualche lettura, la ceramica soprattutto, che è la punta di diamante del nostro centro. Infatti intorno qui ci sono tante ceramiche fatte tutte dai nostri ragazzi con la collaborazione ecco, della Cristina e la Gioia. Che dire, la giornata inizia con un po' di ginnastica, ma soprattutto inizia con una piccola preghiera, no? E che durante il giorno magari ci accompagna anche con la parola. Qui chi vuol venire, la porta è sempre aperta. È un centro proprio d'accoglienza, un centro dove si respira veramente il paradiso. La frase che diceva Don Giuseppe a Mantini era proprio questa, che a Giove si respira il paradiso, è un angolo di paradiso nella terra. E chi vuole, ecco, noi volentieri apriamo le nostre porte al centro del centro alla gente che vuol venire a fare il volontariato. I 40 anni sono stati toccanti perché abbiamo ricordato tutte le persone che hanno costruito questo centro, ma anche tutti i ragazzi e le ragazze disabili che sono stati qui, che ora non ci sono più. Perciò, che dire, ringraziamo il Signore che ancora andiamo avanti e possiamo collaborare insieme anche alla casa di riposo, che è H24, dove ci sono penso 25 ospiti se non sbaglio, però ecco anche come oggi una giornata durante l'anno abbiamo queste giornate che viviamo insieme, perciò ecco è questo bello, lo stare insieme in semplicità, in armonia, nella preghiera.

Ecco, siamo qui nella cassa di riposo, dove è gestita dalla cooperativa Fioriverdi, il presidente Lorenzo Taddei, e c'è anche la casa del girasole a Selcilama e San Giovanni in Campo a Città di Castello. Ecco, noi di sotto facciamo nel centro accoglienza dei disabili dalle 3 alle 6, dal lunedì al venerdì, mentre qui sono ospiti H24, sono circa 25. Gestiti bene, ecco, da tutti gli inservienti, le OSS che ci sono. E ecco, siamo qui oggi insieme a fare, ecco, qualche attività come facciamo tutti i giorni.

Ascoltiamo la parola di Dio dalla prima lettera di Pietro. Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: Allora adesso preghiamo proprio come il Signore Gesù ci ha insegnato, siamo tutti figli dello stesso Padre, eh? E vogliamo a Lui rivolgersi perché ci sostenga nel nostro cammino. Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro,
0: che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come in
0: in cielo,
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in terra.
0: terra.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Gentili telespettatori, benvenuti a Maria Vision. Io sono il presidente della Proloco di Loreto e il mio compito è quello di illustrarvi i compiti e l'attività dell'associazione che rappresento. È un'associazione di volontariato che aderisce all'UMPLI, cioè quindi all'Unione delle Proloco d'Italia, e quindi è una rete di associazioni che è diffusissima su tutto il territorio nazionale. La nostra Proloco ha sede qui a Loreto, rappresenta quindi un po' le attività culturali, artistiche, popolari della nostra città e in particolare svolge un'attività di volontariato proprio per accoglienza e informazione turistica nei confronti dei cittadini loretani e dei tantissimi turisti che vengono a trovarci. La Proloco è stata fondata circa 20 anni fa ed è cresciuta come attività di volontariato e si è ben strutturata, ha un collegio di propri viri, un collegio sindacale per quanto riguarda i controlli giustamente di tutta l'attività e della movimentazione anche dal punto di vista economico e soprattutto ha questa funzione di la funzione sociale della nostra Proloco è quella della informazione e accoglienza turistica. Abbiamo circa un centinaio di iscritti e attorno alla nostra attività di volontariato c'è tutto un consiglio di amministrazione, presidente, vicepresidente, segretario e poi abbiamo anche una dipendente che è un part time, che il volontariato va e viene, però e ognuno dà quello che può dare in termini di impegno e di collaborazione in base al proprio tempo libero, in base alla disponibilità di tempo e la propria disponibilità anche dal punto di vista professionale. Comunque oggi rappresenta nella nostra città una realtà importante. Siamo da 5 anni accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e usufruiamo del servizio civile. Ci sono due ragazzi, dai 19 ai 26 anni, che hanno la possibilità ogni anno di fare il servizio civile presso la nostra associazione. Questo qui per noi è un aiuto molto molto importante. C'è un ufficio che è aperto 365 giorni all'anno, tutti i giorni meno Natale e la mattina di Capodanno, però proprio perché a Loreto c'è un'affluenza continua in tutte le stagioni, maggiormente certamente nei periodi primaverile estivo, però non c'è un giorno che a Loreto non ci siano dei pellegrini, dei turisti e quindi c'è un movimento sempre molto attivo e quindi il nostro ufficio è aperto proprio per informazioni, accoglienza e soprattutto c'è un sorriso di qualcuno che senza alcun interesse ha questa voglia di informare e di accogliere il turista pellegrino. Quindi in questo contesto si inseriscono le attività che noi facciamo. Probabilmente l'attività più importante è il concerto di mezz'estate che noi organizziamo tutti gli anni il 13 di agosto. È un evento che quest'anno è arrivata alla 20ª edizione
e si svolge in Piazza della Madonna con un'orchestra lirico-sinfonica con dei cantanti di grande importanza, almeno dal punto di vista locale, perché naturalmente facciamo quello che il nostro budget economico ci permette. E però cerchiamo di farlo con grande passione. E diciamo, quest'anno ci sarà, come al solito, il 13 agosto 2013 alle ore 21:30 in Piazza Madonna ci sarà questo concerto lirico sinfonico che sarà dedicato, per in particolare proprio per gli anniversari che ci sono, a Giuseppe Verdi e a Wagner. E ci sarà comunque una prima parte dedicata alla lirica e il sacro. L'anno scorso abbiamo avuto la soddisfazione di ospitare fra Alessandro Brustenghi, che diciamo per noi è stata una grandissima soddisfazione, anche per aver letto quello che lui ha dichiarato sulla rivista Credere delle edizioni San Paolo, in cui ha detto sul sagrato della Basilica di Loreto: mi sono veramente emozionato cantando il pezzo di Mascagni, l'Ave Maria. E questo ci ha fatto veramente piacere. Quest'anno speriamo di ripetere, come è stato anche l'anno scorso, un bel concerto, e vi aspettiamo naturalmente numerosi, l'ingresso è libero, e quindi sperando che il tempo ci assista, vi aspettiamo il 13 agosto per questo veramente concerto che vi emozionerà. Come ci ha detto Fra Alessandro, che dice: mi sono veramente emozionato. E Fra Alessandro, che è un frate cappuccino che sta ad Assisi, che è veramente un personaggio emergente da tutti i punti di vista, diciamo, se lo dice lui significa che veramente c'è un valore non solo artistico, ma anche di valori religiosi, sociali, umani, che noi vogliamo attraverso questo concerto trasmettervi. Poi, diciamo, le altre iniziative ve le elencherò nella seconda parte di questa mia esposizione, in particolare un saluto a tutte le Proloco d'Italia, perché veramente le Proloco costituiscono una realtà veramente importante nel tessuto sociale, turistico e del mantenimento di certi valori e di certe tradizioni che altrimenti si perderebbero. Il volontariato è veramente una cosa importante a tutti i livelli, non solo nelle Proloco, ma in tutte le associazioni che in Italia rappresentano una risorsa veramente importante. Questo è quanto volevo dirvi, e in particolare, diciamo, ci rivediamo tra qualche minuto per l'esposizione della seconda parte. Grazie.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quinto giorno della novena a San Carlo Acutis, la gioia del perdono. Siamo a un posto bellissimo ad Assisi, davanti alla chiesa di Santa Margherita di Antiochia, che si affaccia proprio alla grande basilica di San Francesco. L'unica cosa che dobbiamo temere veramente, diceva Carlo, è il peccato. Bisogna operare questo esodo del peccato con fermezza. Il suo direttore spirituale, padre Ilio Carai, racconta come Carlo andava a trovarlo con regolarità. Quasi sempre alla fine dell'incontro confessava i suoi peccati. E anche sua madre, Antonia, dice come Carlo faceva un diligente esame di coscienza alla fine di ogni giornata, valutando in modo piuttosto severo anche i piccoli errori per crescere nelle virtù. Carlo amava dire che il peccato pesa sull'anima e l'anima è come una mongolfiera nel cielo. Più si apre alla grazia, più può elevarsi verso Dio. Dalle parole di Gesù a Santa Faustina Kowalska, l'anima che si accosta alla confessione e alla Santa Comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, come una mongolfiera che sale al cielo, fa che la nostra anima voli libera verso di te. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando la memoria e festa della Beata Vergine Maria, del Rosario, del Santo Rosario. E per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Infonde nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
2: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
1: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
2: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
2: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
2: Grandi cose ha fatto.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
2: Grandi cose ha fatto.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. La vita dell'universo è sempre nuova, però c'è una ripetizione che sta sotto l'esperienza della natura, il cambiamento delle stagioni, il ciclo di morte, di vita. Mentre tutto è nuovo, ci sono cose che continuano. E anche nella nostra vita. La nostra vita è sempre nuova, però certe cose, c'è un ritmo che non sbaglia mai. Il respiro, per esempio. E tante altre cose che viviamo hanno bisogno di un sottofondo costante. E mi sembra che il Santo Rosario è un po' così. Mentre il cambiamento della nostra vita galoppa avanti,

davanti. Il rosario è questa continua ripetizione costante, umile e semplice che ci accompagna. E per me due cose sono importanti personalmente, è che spesso nei momenti, diversi momenti della vita, o semplicemente perché voglio pregare e non so cosa dire, o sono in angoscia e non so come dirlo, e non so nemmeno cosa voglio, il rosario ti risparmia il problema di pensare, che devo dire? La parola di Dio ci viene data, e la parola di Dio è sempre efficace. E così il rosario ci fa invocare il Padre, Padre nostro. E poi ci fa invocare Maria, Ave Maria. E questo invocare loro, il Padre e Maria, così accompagniamo Maria attraverso la sua vita, la sua relazione con il Padre, la sua apertura, eccomi, a Lui, e la sua esperienza di Gesù. Allora attraverso questa ripetizione stiamo accompagnando Maria attraverso la sua vita. In questo modo noi stiamo riempiendo la nostra vita del senso, della verità, di potenza. Ecco perciò celebriamo il Santo Rosario, celebriamo la Nostra Signora del Rosario, perché noi abbiamo bisogno di lei e abbiamo bisogno di questa preghiera.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. E il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere al Padre, pregando per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
1: Ti preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, ti affidiamo tutte le intenzioni del Santo Padre, i suoi prossimi viaggi apostolici in America Latina, ti affidiamo lui, per mezzo di Maria.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
2: Ti supplichiamo, Signore, per il dono della pace in questi tempi così in subuglio, in discordia, in armamenti. Ti preghiamo che venga il tuo spirito a toccare il cuore degli uomini e infondere la pace. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
3: Preghiamo per la protezione dell'Europa, di tutti i dirigenti che, come noi vogliamo, che la Madonna desidera che siamo pace per tutto il mondo. Preghiamo.
0: Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.

0: vediamo questi tutti i giovani, coloro soprattutto che sono lontano dal loro battesimo, dalla Chiesa, che possono ritrovare per l'intercessione della Madonna la pace e la strada della Chiesa. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre.
2: Nosso Senhor, que possa continuar acompanhando ele ao encontro de Jesus. Rezemos.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
3: Tanto Dio, se tu mi hai avanti a te.
4: Sì.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo, nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mystère de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Jennifer.

0: Radio.
1: Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria, e gli vive regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non ci sarà la messa domani mattina. La messa è finita, andate in pace. There won't be the mass tomorrow morning at 8.
2: Un canto finale di questo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama? O comunque da dove viene, capisco, dall'Ucraina.
1: Sì.
0: Il nome?
1: Mio nome è Tetiana. E vengo da Ucraina, certamente, e vengo qua con altre 50 sore da 15 congregazioni di rito greco-cattolico e romano-cattolico che serviamo in Ucraina, in tutte le parti di Ucraina.
0: Ecco, a Međugorje qua siete già stati o siete la prima volta qua?
1: Io personalmente questa è la mia quinta volta e terzo Bloody Fest, quindi questa è già un'esperienza come tornare a casa a mamma.
0: Ecco, come tornare a casa, lei ha detto.
1: Sì.
0: Cosa dice per lei la parola tornare alla fonte, ciò che di questo festival?
1: Sì, capisco. Io ho 23 anni già nel convento come suora, però vedo che per me è questo un invito a ritornare a questo primo amore che è Gesù, che è Dio. Perché siamo missionari e serviamo, è tutto una situazione di guerra in Ucraina e tutto questo, si prende tanta energia, quindi per me tornare al fonte, tornare ancora a questa relazione a Gesù, a quella mia vocazione, che io prego qui che Lui mette questa fiamma ancora, questo innamoramento primo, che posso servire il mio popolo, la gente che Lui mi ha dato, che è la sua gente. Quindi questo tornare a quello che è importante, che all'inizio, era parola, era Dio, era Lui. Quindi tornare a Lui, Lui è sorgente della vita.
0: Quale sarebbe la differenza andare verso la fonte, verso Gesù, diciamo da solo, o altra possibilità, essere aiutato dalla nostra cara madre?
1: Già una domanda dice la risposta a questo, una grandissima sofferenza. Quando io penso di andare da sola, non ce la faccio. Ogni tanto quando ho provato, sono forte, posso, no, io mi cado, io mi cado anche in peccato, oppure qualche debolezza, oppure vado diversa direzione che penso là la sorgente, la fonte, no. Quindi la madre sa dove è suo figlio, la madre sa la strada, la madre sa come, quindi certamente io meglio con madre, non da sola, sì, non ce la faccio da sola.
0: Papa Leone XIV ha mandato un messaggio a giovani per incoraggiarli e di seguire questa strada,
1: sì,
0: verso la vera sorgente, non seguire le false pozzanghere, come,
1: sì,
0: si può dire.
1: Sì.
0: Giovani, ragazzi qua ballano, cantano, cosa dice per questo modo di pregare?
1: Mi piace, perché si prega con l'anima, si prega con il corpo, con i gesti. Per me è questa un'esperienza che tanti giovani sono venuti qua, hanno lasciato cellulari, hanno lasciato suoi amici, magari potevano andare al mare o qualche altro, ma qui in questo caldo stanno, pregano, adesso è cominciata la preghiera di mattina. E quando io vedo, io sempre commosso, che tanti giovani da tutto il mondo vengono qua a questa sorgente, perché sì, i giovani sono belli, ma il mondo vuole lì per se stesso, ma poi distruggere. Ma Dio vuole per se stesso e rinnovare, fare crescere. Quindi io mi piace tanto Bloody Fest, che mi ingiovanisco, divento più giovane, ma piuttosto nello spirito. E sì, i giovani per me sono testimoni anche, perché questa è la nostra Chiesa, non solamente il futuro, ma già il presente della nostra Chiesa. Quindi quando specialmente durante adorazione vedo che i giovani pregano in ginocchio davanti a Gesù, una cosa meravigliosa.
0: Quanto segue lei i messaggi della Madonna di Međugorje?
1: Scusa?
0: Quanto segue i messaggi della Madonna di Međugorje?
1: Ho sempre il libretto vicino al mio letto, quindi magari non ogni giorno, questo devo dire la verità, però ogni tanto apro, leggo e vedo che questo sì, mi anche fa vedere direzione, ma sempre 25 questo messaggio, quindi quando c'è messaggio da indipendente.
0: Si aggiorna.
1: Sì, poi anche cerco di distribuire tra i miei amici, parenti, suore, così, certo, perché sì.
0: Bene, questo ultimo messaggio, la Madonna ci invita di leggere Sacra Scrittura. Lei sa che questa spiritualità della Madonna di Medjugorje è quella che noi chiamiamo cinque sassi. Sono queste cinque pietroline contro il nostro Goliath. Sono le cose con quali andiamo più vicino verso la sorgente, no?
1: Sì, sì.
0: La confessione, abbiamo parlato anche della confessione perché ieri era il giorno di Porziuncola. Oggi in particolare parliamo della lettura della Sacra Scrittura.
1: Sì.
0: Ecco, per lei cosa ci può dire per la lettura della Sacra Scrittura?
1: In questo contesto che vivo oggi, perché in Ucraina abbiamo già quinto anno di guerra e abbiamo queste notizie, e io un giorno ho scoperto che io guardo queste notizie, guardo e poi mi chiedevo: cosa io cerco in queste notizie? Perché è sempre triste, sempre distruggente, sempre così, ma io guardo come cerco, io cerco buona novella, qualche buona notizia che magari è finito, magari qualcosa di buono. E poi Dio mi ha detto: Catania, qui tu non troverai la buona notizia. Apri la mia parola, queste parole. Quindi nel mondo ci sono tante parole, e ci sono buone, ci sono purtroppo di criticismo, di non buone notizie. Quindi in questo mondo abbiamo bisogno di queste buone notizie, e questo non è parole vuote.
0: Questo si
1: dice.
0: Ricollega perfettamente su quel discorso: non bere dalla pozzanghera, prendere,
1: esatto,
0: dalla sorgente,
1: sì,
0: cioè la parola di Dio.
1: Sì, esatto.
0: Io la ringrazio, la auguro un buon festival.
1: Grazie mille, grazie, ecco. E altrettanto.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazaret lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,

tutto, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla
l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi.
fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi.

Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi, cosa è che ci unisce a Dio? Come pensate? La prima cosa? Niente. Bravi, niente. Voi pregate? Allora, la prima cosa è? Già mi sono spaventato che ho perso udito. È la preghiera. Poi, la cosa ancora più grande della preghiera? I sacramenti. Ma voi quanti sacramenti conoscete? Sono quelli che conoscono 8. Ottavo è ignoranza. 7 sacramenti. E tutti i sacramenti sono la manifestazione di Dio verso l'uomo. Ecco, l'uomo ha bisogno della preghiera. Non è al contrario. Cioè, non è che noi facciamo il favore al Signore. Noi abbiamo bisogno di pregare. Perché? Perché nella preghiera il nostro cuore, la nostra anima si nutre di Dio. Dio ci viene incontro e viene incontro alla nostra umanità. Ma secondo voi la nostra umanità è perfetta o è ferita da tante lotte, da tante ferite che portiamo? Com'è? Tanto ferita. Tante lacrime, tante difficoltà, tante paure che viviamo, tanta solitudine. E Dio ti viene incontro. Entra nella tua vita se tu glielo permetti. Voi avete presente, c'era un quadro una volta di Gesù che bussava alla porta. E questa porta non aveva la maniglia. Perché? Perché questa porta si apriva solo dall'interno. E questa porta è la porta del nostro cuore e la puoi aprire solo tu. E infatti i messaggi nelle apparizioni della Madonna quali sono? Convertitevi, convertitevi, tornate al mio figlio. E Maria ci lascia una preghiera potente. Cos'è? Ah, lo sapete?
Bene, bene. Il Santo Rosario, no? Cos'è la preghiera del Santo Rosario? È contemplare il Vangelo. Nel Santo Rosario abbiamo i misteri gioiosi della gioia, come la nascita di Gesù, come sì, l'annuncio dell'angelo, nascita di Gesù e così via. La gioia che fa parte anche della nostra vita, i momenti gioiosi che viviamo, ci ricorda che Dio si appassa talmente tanto che vuole far parte della nostra umanità, vuole diventare la nostra guida. In che modo? Ci sono i misteri dolorosi? Allora, attraverso la sua passione, morte, lui prende su di sé i nostri peccati. E ancora prima, i misteri della luce. Cosa ha fatto Gesù? Passato per la terra facendo bene a tutti. E poi, dove ci vuole portare? I misteri gaudiosi della gloria, cioè scusate, i misteri della gloria ci vuole portare in cielo. Dove c'è Lui, vuole i Suoi figli. Ed ecco, il Signore non porta nessuno per forza. Ricordatevi di questa porta senza maniglia che si apre dall'interno. È la porta del tuo cuore. E Gesù bussa. Sapete che Maria, essendo la nostra madre, ha un certo potere sul cuore di Gesù. E gli dice così: figlio mio, non ti scoraggiare, bussa ancora, pur per salvare le nostre anime. E finché siamo in vita, possiamo aprire questa porta. Una volta passati al di là, la porta rimane sempre chiusa, se non è aperto. Ed ecco il tempo che Gesù passa e ti tocca con la sua grazia. Qui in questo luogo, quale grazia che puoi ottenere? Come pensi? La presenza di San Michele Arcangelo. È il dono che Dio ti fa. Con il suo chi come Dio ti ricorda una cosa. Ti ricorda mettere Dio al primo posto. Poi, dove si è spalancata la roccia, gli vengono perdonati i peccati umani. Quale sacramento che in modo particolare si celebra qui? Ma voi vi confessate? Perché lo dite in modo così timido? Non so se avete paura. Esatto, il sacramento della riconciliazione che ci porta all'altare del Signore, che è l'Eucaristia. È il dono che ci fa qui anche delle indulgenze. Pensate quanti doni, quanto Dio combatte per salvare la tua anima, per entrare, per poter entrare a casa tua. Zaccheo era un pubblicano. E Zaccheo cosa ha fatto? È salito su un albero, su un sicomoro, per vedere Gesù, perché era bassissimo, no? Alla fine va a finire che non è lui che vede Gesù, ma al contrario, è Gesù che lo vede. Scendi subito, dice Zaccheo, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. E quello scese e lo accolse in gioia. Da quel momento cambia la sua vita, è lui stesso a cambiare la sua vita. Ecco, oggi Dio vuole entrare a casa tua. Dipende da te se gli apri la porta del cuore o la tieni chiusa. Se affidi la tua vita nelle mani di Maria che ti porta dal suo figlio o no. Ricordati della preghiera del Santo Rosario. Il mondo ci vuole far capire che questa preghiera è già superata, che questa preghiera pregano solo le vecchie bigotte. Così mi hanno detto. Non è vero. Questa preghiera è una potenza. È una potenza che libera l'anima dalle insidie del nemico, che ti spiana la strada verso Gesù.
non aver paura a pregare il Santo Rosario. Non ti vergognare di questi grani, delle rose, dicendo Ave Maria, invocando l'intervento miracoloso di Maria, che non viene mai meno con la sua premura, con la sua attenzione, né verso di te, né verso i tuoi cari. E viviamo questa giornata con questo spirito di ringraziamento, perché Dio è buono con noi anche oggi, anche in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.